Radio Verona in Love.

Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 12 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Questa giornata vi propone delle sfide che saprete reggere con stile e con il vostro abituale amore per il rischio. Se siete soli, sentirete il richiamo dell'amore. Toro, brillerete per la chiarezza di idee e per la capacità di iniziativa che vi consentiranno di concludere progetti, divertirvi e allacciare relazioni importanti nel lavoro. Gemelli, questo giorno non tradirà le promesse nate nei giorni precedenti. Un nuovo dialogo col partner farà rifiorire il vostro rapporto di coppia. Un affare in corso si concluderà a vostro vantaggio. Cancro, qualcosa disturberà l'atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa, è giunto il momento di risolvere la questione. Leone, saranno favorite tutte le attività fisiche. Avrete anche buoni agganci sia per superare le difficoltà che man mano si presenteranno, sia per organizzare al meglio le attività. Vergine, semaforo verde per le questioni sentimentali. Saprete dare moltissimo al partner e ne sarete appagati e felici, perché comprenderete quanto la persona sia legata a voi. Bilancia, problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti. Potrà essere un bel giorno per coloro che vivono un'intensa storia d'amore. Scorpione, se avete interrotto una relazione sentimentale, non sprecate troppe energie per riallacciarla. Nelle questioni pratiche qualche imprevisto potrà farvi perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Sagittario, una persona conosciuta casualmente potrà provocare in voi dolci e intense sensazioni. Si potranno risvegliare vecchie passioni e interessi per hobby molto divertenti da condividere con gli amici. Capricorno, riflettori stellari puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o di crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione. Acquario, si presenterà l'occasione di risolvere un problema che vi assilla, forse a carattere professionale. Il benessere fisico ultimamente è stato un po' trascurato. Pesci, influssi astrali magnifici si intrecciano nel cielo di questo giorno. Travolti da un'ondata di buon umore e di entusiasmo, vi sentirete d'improvviso rinascere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona.
5: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro ti ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Radio Verona.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Paura ieri sera a Verona per il violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Raffiche oltre i 100 km orari, grandine e pioggia intensa hanno provocato la caduta di centinaia di alberi, danni ad auto, illuminazione pubblica e tetti. Nessun ferito, ma numerose strade sono state chiuse per consentire gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. AMIA ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini fino alla messa in sicurezza delle aree verdi. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie. Vi ricordiamo anche che ospiteremo l'assessore Benini alle 7:45 proprio per parlare della situazione arborea di Verona dopo il nubifragio di ieri.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 12 maggio, buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta poco contagioso. Si trasmette infatti solo da pazienti con sintomi conclamati come febbre e complicanze polmonari, fondamentali il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei soggetti a rischio, considerando un'incubazione che può arrivare fino a 40 giorni. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Hellas Verona, Puskasiu rompe il silenzio, obiettivo ritorno immediato in A. Dopo settimane di attesa, il numero uno di Presidio Investors parla del futuro dell'Hellas Verona in una lunga intervista al sito ufficiale del club. L'imprenditore americano conferma la volontà di riportare subito i gialloblu nella massima serie, puntando sulla scelta del nuovo allenatore e su una società economicamente più solida dopo la riduzione dei debiti ereditati. Puskasiu rilancia anche il progetto del nuovo Bentegodi con un annuncio sull'architetto atteso nelle prossime ore. Proprio su questo Puskasiu lancia un appello al governo, al comune e alla regione. Non può andare avanti il progetto senza una partnership pubblico-privata. Sulla stessa linea il sindaco Damiano Tommasi: per rendere sostenibile l'opera servirebbe un contributo pubblico di almeno il 30%. Intanto restano tre le manifestazioni di interesse presentate, ma senza un piano finanziario condiviso il progetto rischia di restare fermo. Tra polemiche e richieste di fiducia verso una città che cambia, sono iniziati ieri mattina i lavori per la nuova ciclabile di via Nino Bixio, parte del collegamento Parona-Ponte Garibaldi. Da ieri la strada è a senso unico in direzione Ponte Garibaldi per consentire la realizzazione della pista sul lato sinistro della carreggiata, mentre sul lato opposto restano i parcheggi. Stesso provvedimento anche per via da Monte, che da lunedì prossimo passerà a senso unico per motivi di sicurezza. Disagio minorile a Borgo Roma: il comune rilancia il progetto di recupero con particolare riferimento all'area della parrocchia del Gesù Divino Lavoratore. Il comune richiama l'esperienza avviata con il Tribunale dei Minori di Venezia per il recupero dei ragazzi dell'ex gruppo QBR, protagonisti tra il 2020 e il 21 di episodi di bullismo e rapine. Sei giovani hanno partecipato al progetto tra Zenit e Nadir, promosso insieme alla Fondazione Don Calabria nell'ambito della giustizia riparativa. Oggi molti di loro lavorano e hanno intrapreso un percorso di reinserimento sociale. Fa discutere a Verona il funerale celebrato a Caldiero da Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, dimesso dallo stato clericale, scomunicato dopo l'adesione alla chiesa vetero-cattolico riformata. La famiglia del defunto ha scelto per lui la cerimonia definita accogliente e inclusiva. La diocesi ha ribadito ai fedeli il divieto di partecipare a celebrazioni officiate da Costalunga, immediata alla replica della chiesa vetero-cattolica che difende il sacerdote e rivendica una visione più aperta della comunità cristiana. È tutto, adesso abbiamo le previsioni del tempo e poi, anzi, la viabilità e poi le previsioni del tempo.
0: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
0: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
0: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Radio Verona. Viabilità.
3: Subito sulla 4 Brescia-Padova, dove in direzione di Milano si sono formati oltre 3 km di coda tra Montebello e Soave. Non ci sono invece segnalazioni sulla 22 del Brennero in città. Traffico al momento ancora sostenuto ma scorrevole, in intensificazione sulle principali reti viarie. Ricordiamo gli autovelox, i telelaser mobili della polizia locale, possibili in questi giorni su via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungarno Adige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Meteo.
3: La circolazione depressionaria responsabile di residue deboli piogge mattutine si allontana dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico oggi a Verona avremo una giornata soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 12, venti deboli al mattino da est-nord-est, al pomeriggio moderati da ovest-nord-ovest.
1: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: Buongiorno Verona, buon martedì 12 maggio. Dopo il nubifragio di ieri sera torna finalmente il sole primaverile sulle città e sul Veneto, con una mattinata che si apre più luminosa ma anche carica di notizie che arrivano dal mondo, dall'Italia e naturalmente dal nostro territorio. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è sempre il 335 60 11 610. Ora che sono le 7:13 minuti e 31 secondi, cominciamo con le prime notizie della giornata. Si riparte da uno scenario internazionale che torna ad alzare la tensione, muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo il fallimento dei rispettivi piani di pace. Donald Trump starebbe valutando anche una ripresa delle azioni militari, mentre l'Unione Europea ha dato il via libera a nuove sanzioni contro i coloni israeliani violenti. Una decisione che ha provocato la durissima reazione del governo israeliano, che parla di oltraggio inaccettabile. Continua intanto a crescere la preoccupazione sull'antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Aumentano i casi legati alla nave focolaio Ondius, altri 3 contagi confermati, con allerta alta anche in Italia e misure di quarantena che coinvolgono marittimi e personale sanitario nei Paesi Bassi dopo errori nelle procedure ospedaliere, un tema che seguiremo perché la vicenda sta alimentando inevitabili timori nell'opinione pubblica europea. Sul fronte della cronaca italiana restano accesi i riflettori sul caso di Chiara Poggi. Dagli atti emerge ora un'intercettazione ambientale del 2017 nella quale Andrea Sempio pronuncerebbe una frase che gli inquirenti ritengono compatibile con l'orario del delitto. E sempre in queste ore cresce l'angoscia per la scomparsa di Chiara Bottacchiari e dei suoi 2 figli adolescenti. Alcune lettere ritrovate nella casa del padre della donna aprono anche all'ipotesi di un gesto estremo. Economia e lavoro poi, con una notizia pesantissima per l'industria italiana. Electrolux annuncia il dimezzamento della produzione, 1700 esuberi nel nostro paese, con la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Oggi 8 ore di sciopero e un'avvertenza che diventa immediatamente nazionale. E poi la cultura, con il cinema che torna a protagonista sulla Croisette. Prende il via questa sera la 79esima edizione del Festival di Cannes, tra gli ospiti più attesi anche Guglielmo del Toro, che riporta a Cannes 20 anni dopo la versione restaurata in 4K del suo Labirinto del Fauno. Mentre invece sul piano culturale in Italia tiene banco l'allontanamento da parte del ministro Giuli alla cultura di 2 segretari dopo il mancato finanziamento del film su Regeni, una maretta poi all'interno di Fratelli d'Italia e del governo stesso, e seguiremo anche questa vicenda, che è una vicenda ovviamente tutta politica. Questi alcuni dei temi che attraverseranno la nostra mattinata insieme. Dunque, tra poco le aperture dei quotidiani, la viabilità, le notizie da Verona e naturalmente i vostri messaggi al 335 60 11 610. Questo è Tempo Reale, questi sono gli YouTube.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Radio Verona, tempo reale.

7:24 minuti su Radio Verona, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Questa è Tempo Reale, voi siete i benvenuti con i vostri messaggi al 335 60 11 610 e le benvenute naturalmente. Allora, sull'arena questa mattina, taglio alto dedicato ai piani della società Hellas per tornare subito in Serie A e anche il progetto sul nuovo stadio. Si torna a parlare di questo progetto, però ovviamente lanciando anche un appello a quelle che sono le istituzioni nazionali e regionali. Per la prima volta parla Puscasio, il presidente di Presidio Investors. In sintesi, Tavellini e Antolini ci rimandano a pagina 10 e 11, ma scrivono intanto: siamo delusi, e lo mettono tra virgolette, per la retrocessione. Credevamo di avere costruito una squadra competitiva, ma non è bastato. Il presidente dell'Hellas Verona, Christian Puscasio, leader di Presidio Investors, commenta la caduta in B, ma assicura: vogliamo tornare in A. Il club economicamente è sano, nuovo stadio, novità a breve. Il sindaco Tommasi: per l'impianto serve il 30% di finanziamenti pubblici, quindi più che i progettisti servono in questo caso i soldi, è quello che insomma ci fa capire questo articolo. E poi il taglio, diciamo, di spalla dell'arena è dedicato ad un progetto per risolvere il caso dei cosiddetti sbandati davanti alla chiesa di Borgo Roma di Gesù Divino Lavoratore. E poi il centropagina dell'arena è invece incentrato sul nubifragio di ieri. Bufera sulla città, danni e paura, abbattuti centinaia di alberi, 10 minuti di paura, strade chiuse per i crolli delle piante. La fotonotizia appunto ritrae un grande albero sradicato dalla bufera, siamo in Borgo Trento, ieri pomeriggio in una laterale proprio di via 4 novembre, dove c'è la banca Intesa per intenderci, è appunto albero che si è abbattuto su un'auto parcheggiata. E avremo tra l'altro ospite in studio, avremo ospite Federico Benini, assessore ai giardini, che ci spiega oggi cosa succede sia ai giardini pubblici eccetera. Poi Alessandro Azzoni mi dà disponibilità alle 7:50, vediamo, che nostro collega nonché previsore meteo, vediamo se ce la facciamo a collegarli entrambi, se siamo bravi tecnicamente parlando, voglio dire. E poi tornando invece sul giornale L'Arena, andando di spalla ma centrali, la vicenda di cronaca: rapina armato di coltello, rapinato della Collana d'Oro e minacciato di morte con un coltello, è accaduto in via Valverde alla fermata del bus. L'autore del colpo è un 22enne italiano ed è stato bloccato ed è agli arresti domiciliari. Alessandra Vaccari a pagina 18. Ancora sempre di spalla, senso unico, via ai lavori in via Nino Bixio, perché ovviamente sono iniziati ieri. Il viale è a senso unico per le auto in direzione Ponte Garibaldi, partiti i lavori per la pista ciclabile di collegamento, e parliamo di questo anche dopo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Intanto gli ultimi 28 passeggeri sono scesi dalla nave da crociera Ondius direttamente sulla banchina del porto di Tenerife, vincendo le resistenze del governo delle Canarie, che l'aveva tenuta dall'alba di domenica al largo. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato, all'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato nella città vecchia di Taranto. Il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'ottavo posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Andiamo subito sulla 4 Brescia-Padova per aggiornamenti. Sono saliti a oltre 5 km di coda in direzione di Milano tra Montebello e Soave. Sulla 22 del Brennero si è formata una fila di mezzi pesanti in carreggiata sud per traffico intenso tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord. In città si intensifica ovviamente il traffico sulle principali arterie che collegano il sud e l'est al centro di Verona. Autovelox e telelaser mobili su via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Da Anatta un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona, tempo reale.

Molto velocemente, prima di collegarci con l'assessore a strade e giardini Federico Benini per capire un po' lo stato dell'arte dopo il nubifragio di ieri a Verona, velocemente ancora la nostra edicola, proprio veloci. Allora, sull'Arena, taglio basso dedicato a questa vicenda del caso di questo prete scomunicato Giuliano Costalunga, che comunque ha celebrato un funerale a Selva di Promgno. Lui adesso aderisce ad un altro ordine religioso, è stato quindi dimesso sostanzialmente dalla Chiesa, dalla Chiesa Cattolica, e c'è una querela in merito a questa vicenda. Pagina 16, devo essere veloce, a volte faccio anche difficoltà ad essere fin troppo sintetico. Corriere del Veneto di Corriere del Veneto, dicevamo, di Venezia e Mestre. Pandemie, un piano da 80 milioni, dallo smart working alle scorte di farmaci ai reparti pronti. La regione ha varato il nuovo protocollo. E poi la lezione, la relatrice ONU a Ca' Foscari, Francesca Albanese: non mi servono dei fan, fermiamo invece il genocidio. Così all'università di Ca' Foscari. Poi sul Corriere del Veneto di Padova e Rovigo, l'istituto zooprofilattico e la prevenzione: polli, topi, suini, sorvegliamo gli animali per salvare l'uomo. Quindi sono delle interviste queste. Poi Covid, i vaccini sono soltanto un ricordo, l'antinfluenzale invece presenta delle adesioni alte. Andiamo sul Corriere del Veneto di Vicenza e Bassano, la vicenda di un calciatore, dice: io sono bisessuale, sono scappato dalla Nigeria per salvarmi. Se scoprono che sei omosessuale o bisessuale in Nigeria, puoi anche morire. Così Ivans, 26 anni, attaccante del Silva Marano, scappato e oggi che vive nel Vicentino. Andiamo sul Corriere del Veneto di Treviso e Belluno, si parla dell'Electrolux con i 1700 esuberi e a Susegana i timori per i 150, perché anche a Susegana c'è uno stabilimento Electrolux. Invece il Giornale di Vicenza: nel Vicentino mancano all'appello 1000 infermieri, antivirus rischio basso. La giornata internazionale intanto, Palù e Manfrin sull'ultimo allarme, così in merito alla giornata internazionale che si celebra a Roma per della sanità. Sugli altri quotidiani ovviamente nazionali, i fatti nazionali e internazionali riguardano ovviamente non soltanto la questione antivirus, ma anche la legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giulio un'ora da Meloni per la vicenda del mancato premio del mancato sovvenzionamento del film Tutto il mare del mondo, dedicato alla morte di Giulio, all'uccisione in Egitto di Giulio Regeni, ricercatore italiano, per cui Giulio ha dimesso due segretari perché sono, diciamo, colpevoli, responsabili di non aver assegnato questo riconoscimento, ma è stato richiamato da Meloni. Anche su Repubblica questo tema viene affrontato: cultura nel caos, processo a Giulio, Meloni ora basta. E tanti sono i temi, insomma, che riguardano sia la politica italiana che quella internazionale.

0: sui quotidiani non solo di Verona ma anche del Veneto. Si parla questa mattina dei 10 minuti di paura che hanno interessato Verona ieri sera, con questo nubifragio che ha causato anche l'abbattimento di centinaia di alberi con danni alle auto ma anche ai tetti. Ci sono ovviamente i tecnici e anche dell'AMIA al lavoro questa mattina per quel che riguarda la situazione arborea. Allora noi cerchiamo di capirne di più con l'assessore a strade e giardini Federico Benini, che abbiamo con noi ospite al telefono. Grazie intanto assessore Benini di essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, allora i danni ovviamente non sono ancora quantificabili perché è successo poche ore fa. Come si presenta la situazione dopo appunto l'abbattimento di centinaia di alberi ieri appunto nel comune di Verona?
1: Ma stiamo un po' verificando quelli che sono i danni. Oggi abbiamo tenuto chiuso il parchi gioco e probabilmente lo faremo anche domani.
0: Sì.
1: Perché vogliamo fare delle verifiche su eventuali rami pendolanti a terra, eccetera. Quindi andiamo a rimuovere tutte quelle situazioni pericolanti, sì, in modo tale che i bambini possano, diciamo, frequentare
0: giocare in sicurezza.
1: In sicurezza, esatto. E ieri ci siamo intervenuti subito, quindi voglio fare un grazie particolare ai vigili del fuoco, agli uffici del comune, ad AMI, a tutti gli operatori che sono intervenuti, perché comunque hanno fatto un lavoro importante nel giro di poche ore. Voi fate conto che nel giro di 2 ore e mezza abbiamo già ripristinato, sì, la viabilità, e quindi che è stata quella nostra priorità numero uno. Oggi andiamo a terminare il lavoro sugli alberi e sulle piante. Appunto tenendo presente che ovviamente è stata una perturbazione molto molto significativa. Teniamo presente,
0: ecco,
1: che
0: appunto,
1: sono raffiche di vento
0: che
1: hanno raggiunto i 108 km/h, cioè in genere noi quando abbiamo un vento molto forte siamo intorno ai 65-70,
0: sì,
1: e siamo anche ai 108, e quindi è stato veramente un evento devastante. Non voglio neanche pensare se ci fosse stato su il filare in via Preare cosa avrebbe provocato.
0: Ecco, a proposito, perché qualcuno ha fatto anche la battuta dicendo: beh, gli unici alberi che non sono caduti sono quelli di via Preare, ironizzando sul fatto che sono stati eliminati con le polemiche che ci sono state.
1: C'è un tema per cui c'è poco da fare ironia: c'è l'indice di rischio e l'indice di pericolosità.
0: Sì.
1: L'indice di rischio è la possibilità che l'albero cada, quello di pericolosità è dove cade, perché se cade un albero in mezzo a un bosco ce ne facciamo una ragione,
0: sì,
1: se cade un albero su una strada trafficata qualcuno magari ci resta anche sotto,
0: certo.
1: Quindi, cioè, guarda, per fortuna che abbiamo fatto l'intervento
0: in via
1: Preare,
0: fosse
1: successo,
0: certo.
1: Se fosse successo dopo sarebbe stata una strada.
0: Ecco, quindi ecco, cioè, questo, no, giusto dire, per spiegare
1: poi
0: bene
1: abbiamo anche testato,
0: sì,
1: invece la affidabilità dell'intervento sul cedro di Piazza Bra, perché abbiamo visto che nonostante i 108 km/h coi tiranti abbiamo fatto un bel lavoro, altrimenti anche quello sarebbe caduto, no?
0: Esatto, non ha avuto segno di
1: sarebbe stato il primo cadere.
0: Ecco, qui in questo, sì, caso però appunto con la supercella che si è verificata ieri, perché poi lei l'ho anche spiegato,
1: sì,
0: su Facebook,
1: sì, appunto, ovviamente è stato, sì, un meteorologo, ma... che mi ha spiegato bene, e quindi diciamo avevo così dato una spiegazione,
0: cioè, in quelle situazioni lì non è che crollano solo gli alberi pericolanti, possono crollare anche alberi
1: sani. Ci sono 100, certo, allora ovvio che i primi a cadere sono sicuramente quelli più sensibili. Però comunque non si parla di 108 km/h, se anziché durare 10 minuti fosse durato 25-30 sarebbe stato devastante l'impatto,
0: certo.
1: Quindi poi la cosa da dire è che purtroppo questo fenomeno, diciamo, lo abbiamo percepito un'ora prima, nel senso che è stato così intenso e così veloce la formazione di questo temporale,
0: sì,
1: quindi non era neanche prevedibile come al solito 24-48 ore prima, è stata una cosa veramente purtroppo capitata nel giro di poco.
0: Si è formata sì.
1: Sono fenomeni purtroppo che con il clima attuale che c'è, con i cambiamenti che ci sono oggi, possono capitare.
0: Si
1: è verificato di più a nord della nostra città, quindi Borgo Trento è stata un po' la zona un po' colpita di più, e la cosa sembra, abbiamo certo, non ci sono stati feriti alle persone, quindi questo è sicuramente una cosa.
0: Sì, ecco, tra l'altro è anche da notare questa cosa, che insomma è andata bene, quindi vuol dire che tutto sommato siamo una città che riesce a mantenere un livello di sicurezza anche in situazioni di pericolo come quelle che si sono verificate ieri. Una cosa le volevo chiedere sul capitolo danni, che cosa succede a questo punto? Cioè,
1: come sempre ci sono le assicurazioni ovviamente che rispondono nel caso in cui ci siano ovviamente rami che sono caduti sulle auto, come ho visto che è capitato, cose di questo tipo. Ovviamente ci sono i moduli in cui i cittadini possono fare richiesta, ovviamente, certo.
0: Quindi insomma tutto quello che riguarda il patrimonio arboreo che è precipitato sulle auto, quella diciamo è la responsabilità dell'assicurazione comunale. Ho capito.
1: Esatto, ecco. Quell'assicurazione insomma valuterà, però insomma uno ha il diritto. Esatto.
0: Mentre invece per tetti scoperchiati, tegole, eccetera, lì condominio, assicurazione.
1: Esatto, quali sono le assicurazioni.
0: Perché non è ancora chiaro se il comune potrà chiedere un'attivazione di uno stato per avere delle situazioni.
1: È da verificare l'entità del danno, esatto, tutto poche ore fa alla fine, quindi stiamo verificando,
0: facendo una stima. Ecco, quando sarà pronta questa stima dei danni,
1: insomma, diciamo? Noi pensiamo che nel giro di un paio di giorni riusciamo a capire, perché adesso dobbiamo fare il controllo di ogni singolo parco. E solo di parchi giochi ne abbiamo 120.
0: Sì, certo.
1: Abbiamo le aree verdi, cioè nel senso non è un lavoro proprio banale, cioè oggi e domani saranno giorni dedicati a questa cosa qua, insomma, quindi chiaro. Insomma, cioè non è successa una cosa banale ieri,
0: No, quindi, ma infatti è una cosa ha sorpreso un po' tutti, insomma, sicuramente. Allora, io ringrazio l'assessore a strade e giardini Federico Benini per essere intervenuto e averci dato un po' il quadro della situazione dopo la bufera di ieri. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro, assessore.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.ottitospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: Sono le 7:59 minuti.
13: Ora esatta, in collaborazione con... riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
14: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
15: Verona Top News.
0: Bentrovate, bentrovati. Paura ieri sera a Verona per il violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Raffiche oltre i 100 km orari, grandine e pioggia intensa hanno provocato la caduta di centinaia di alberi, danni ad auto, illuminazione pubblica e tetti. Nessun ferito, ma numerose strade sono state chiuse per consentire gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. AMIA ha disposto la chiusura di tutti i parchi cittadini fino alla messa in sicurezza delle aree verdi, come abbiamo sentito poco fa dall'assessore a strade e giardini Federico Benini. Entro un paio di giorni ci sarà la stima completa dei danni. Tra poco in cronaca tutte le altre ultime notizie.
16: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
15: Radio Verona Notizie.
0: È martedì 12 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma: nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta poco contagioso. Si trasmette infatti solo da pazienti con sintomi conclamati come febbre e complicanze polmonari. Fondamentali il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei soggetti a rischio, considerando un'incubazione che può arrivare fino a 40 giorni. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Hellas Verona, Puskasiu rompe il silenzio, obiettivo ritorno immediato in Serie A, e poi anche un rilancio del progetto del nuovo Bentegodi con un annuncio sull'architetto atteso nelle prossime ore, anche un appello al futuro del nuovo manufatto. Il progetto, dice Puskasiu, non può andare avanti senza una partnership pubblico-privata e un forte allineamento politico tra comune, regione e governo. Sulla stessa linea il sindaco Damiano Tommasi: per rendere sostenibile l'opera servirebbe un contributo pubblico di almeno il 30%. Intanto restano 3 le manifestazioni di interesse presentate, ma senza un piano finanziario condiviso il progetto rischia di restare fermo. Tra polemiche e richieste di fiducia verso una città che cambia, sono iniziati ieri mattina i lavori per la nuova ciclabile in via Nino Bixio, parte del collegamento Parona-Ponte Garibaldi. Da ieri la strada è a senso unico in direzione Ponte Garibaldi per consentire la realizzazione della pista sul lato sinistro della carreggiata, mentre sul lato opposto restano i parcheggi. Stesso provvedimento anche per via Damonte, che da lunedì prossimo passerà a senso unico per motivi di sicurezza. Disagio minorile a Borgo Roma: il comune rilancia il progetto di recupero con particolare riferimento all'area della parrocchia del Gesù Divino Lavoratore. Il comune richiama l'esperienza avviata con il Tribunale dei Minori di Venezia per il recupero dei ragazzi dell'ex gruppo QBR, protagonisti tra il 2020 e 21 di episodi di bullismo e rapine. 6 giovani hanno partecipato al progetto tra Zenit e Nadir, promosso assieme alla Fondazione Don Calabria nell'ambito della giustizia riparativa. Oggi molti di loro lavorano e hanno intrapreso un percorso di reinserimento sociale. Fa discutere a Verona il funerale celebrato a Caldiero da Giuliano Costalunga, l'ex parroco di Selva di Progno, dimesso dallo stato clericale, scomunicato dopo l'adesione alla chiesa vetero-cattolica riformata. La famiglia del defunto ha scelto lui per la cerimonia definita accogliente e inclusiva. La diocesi ha ribadito ai fedeli il divieto di partecipare a celebrazioni officiate da Costalunga Costa Lunga, immediata la replica dello stesso, anzi immediata la replica della Chiesa vetero-cattolica che difende il sacerdote e rivendica una visione più aperta della comunità cristiana. Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
17: Buongiorno Luca, si giocherà alle 15 domenica Inter Verona, penultima di campionato, orario e data ufficiali da ieri, poco dopo le 20, in una giornata caratterizzata però soprattutto dalle parole di Christian Puscasio, il numero uno dell'Hellas ai canali ufficiali del Verona, il primo paletto, quello di una squadra che verrà costruita per andare subito, per tornare subito in Serie A dopo la retrocessione. Vogliamo che il club resti in vita anche fra 50 anni, a testimoniare il lavoro nel lungo periodo di presidio, con un annuncio a breve proprio sulla questione stadio e con la conferma di investimenti sempre mirati a favore del club. Così Puscasio, in quella che sarà un'estate complicata per l'Hellas, dopo la discesa in Serie B, dopo l'Inter, la Roma, poi l'inizio vero verso quella che sarà la prossima stagione. Tanti piani li abbiamo già comunque fatti, così ancora Puscasio, in attesa delle prime mosse concrete, in attesa però intanto della fine del campionato. Dal calcio al basket, con la gara 3 dei playoff di A2 per l'Ate Zenis, forte del vantaggio di 2-0 vinte nelle prime due gare giocate al Forum. Questa sera si gioca a Brindisi, le prossime due a Brindisi, Verona che potrebbe chiudere la serie ovviamente questa sera andando sul 3-0, la palla 2 alle 20:30. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro Di Pietro. Oggi a Med il medico risponde in diretta dalle 8:20 su Telearena e Radio Verona. Si parlerà di come liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta. L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara, infatti, un centro antifumo con il cui responsabile è il dottor Giuseppe Deledda, direttore della psicologia al Don Calabria, che appunto sarà ospite nei nostri studi. L'attualità invece con tempo reale torna dopo le 8:45. Adesso il meteo.
18: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
19: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
18: Ancora no, manca l'illuminazione.
19: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
18: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
19: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
20: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
21: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
23: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
22: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
24: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
25: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati. Officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
24: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
26: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
27: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
28: Radio Verona. Meteo.
0: La circolazione depressionaria responsabile di residue deboli piogge mattutine si allontana dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico, oggi a Verona ci attende una giornata in prevalenza soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 22 gradi, minima attestata a 12, venti al mattino deboli da est, al pomeriggio moderati da ovest, nord-ovest. Non ci sono allerte meteo.
15: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 12 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Questa giornata vi propone delle sfide che saprete reggere con stile e con il vostro abituale amore per il rischio. Se siete soli, sentirete il richiamo dell'amore. Toro, brillerete per la chiarezza di idee e per la capacità di iniziativa che vi consentiranno di concludere progetti, divertirvi e allacciare relazioni importanti nel lavoro. Gemelli, questo giorno non tradirà le promesse nate nei giorni precedenti. Un nuovo dialogo col partner farà rifiorire il vostro rapporto di coppia. Un affare in corso si concluderà a vostro vantaggio. Cancro, qualcosa disturberà l'atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa, è giunto il momento di risolvere la questione. Leone, saranno favorite tutte le attività fisiche. Avrete anche buoni agganci sia per superare le difficoltà che man mano si presenteranno, sia per organizzare al meglio le attività. Vergine, semaforo verde per le questioni sentimentali. Saprete dare moltissimo al partner e ne sarete appagati e felici, perché comprenderete quanto la persona sia legata a voi. Bilancia, problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti. Potrà essere un bel giorno per coloro che vivono un'intensa storia d'amore. Scorpione, se avete interrotto una relazione sentimentale, non sprecate troppe energie per riallacciarla. Nelle questioni pratiche qualche imprevisto potrà farvi perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Sagittario, una persona conosciuta casualmente potrà provocare in voi dolci e intense sensazioni. Si potranno risvegliare vecchie passioni e interessi per hobby molto divertenti da condividere con gli amici. Capricorno, riflettori stellari puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o di crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione. Acquario, si presenterà l'occasione di risolvere un problema che vi assilla, forse a carattere professionale. Il benessere fisico ultimamente è stato un po' trascurato. Pesci, influssi astrali magnifici si intrecciano nel cielo di questo giorno. Travolti da un'ondata di buon umore e di entusiasmo, vi sentirete d'improvviso rinascere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Buongiorno e ben ritrovati a questa nuova puntata di Med che apre questa settimana. Siamo rigorosamente in diretta. I numeri per chiamarci sono lo 045 96 00 103 per interloquire proprio di persona con i nostri ospiti, perché oggi sono due, c'è una novità a Med, il medico risponde, oppure il 335 60 11 610 per gli WhatsApp audio. Presentiamo subito il primo ospite in studio, che è impaziente, lo sento tamburellare con le dita, il dottor Giuseppe De Ledda. Buongiorno dottore.
2: Buongiorno.
1: Che è
2: buongiorno.
1: Uno psicologo, direttore di psicologia dell'ospedale Sacro Cuore IRCCS Don Calabria di Negrar. Poi ospiteremo anche il dottor Carlo Pomari, pneumologo, perché oggi abbiamo pensato di trattare un argomento che direi è fondamentale per la salute di tutti noi: smettere di fumare. E lo abbiamo fatto appunto con l'ospedale IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, perché anticipando la giornata mondiale senza tabacco, senza fumo, che è il 31 maggio, sabato 23 maggio organizza un incontro in via San Marco, al centro polifunzionale di via San Marco. E precisiamolo bene, perché l'anno scorso in molti si sono presentati all'ospedale a Negrar, invece in via San Marco, quindi comodissimo per chi abita in città. Un incontro che si baserà su ovviamente la presentazione da parte degli esperti di questo centro antifumo, perché l'ospedale Don Calabria ha attivato un centro antifumo proprio al centro, scusate il gioco di parole, di via San Marco. Un incontro con gli esperti e poi la possibilità che viene data a tutti voi che parteciperete a questo incontro, la cui partecipazione è gratuita, bisogna solo prenotarsi, poi vi daremo gli estremi, la possibilità di incontrare gli esperti e fare due chiacchiere con loro. Uno degli esperti responsabile del centro è proprio il nostro dottor Giuseppe De Ledda. Dottore, allora, come è giusto sottolineare, il fumo non è solo un'abitudine nociva per la salute e non solo dei polmoni, poi lo sentiremo anche dal dottor Pomari, ma è un'abitudine purtroppo che si fa fatica, no, a debellare, perché è formata da tanti aspetti. È, diciamo, una mi dica lei che cosa, per meglio dire, dottore, sì, che usa termini scientifici anche.
2: Allora, il fumatore, diciamo, instaura questa abitudine, questa dipendenza dal fumo in seguito appunto all'utilizzo del tabacco. In questo caso il tabacco sviluppa una dipendenza perché va a lavorare su dei recettori specifici del cervello che da recettori deputati all'acetilcolina diventano recettori appunto detti per la nicotina. Questi recettori, con l'utilizzo del fumo, aumentano nel tempo e quindi, aumentando nel tempo, sviluppano questa dipendenza. Il fumatore, appunto, in assenza del tabacco sente delle sensazioni che, insomma, vanno dalla stanchezza, l'irritabilità, o comunque sente il bisogno di fumare, per cui si passa non tanto dal volere il fumo, ma appunto dall'avere bisogno.
1: È un bisogno fisico, quindi.
2: Un bisogno fisico che poi diventa psicologico, perché si è visto che ci sono diversi modelli che spiegano questa dipendenza. Si sviluppa appunto una dipendenza su alcuni aspetti della vita quotidiana, cioè io associo il fumo ad alcuni comportamenti, ad alcune abitudini, ad alcuni gesti, all'alimentazione, e quindi il contesto, si sviluppano degli automatismi sul contesto, quindi il comportamento da un punto di vista, diciamo, psicologico diventa dipendente da tutti questi aspetti. Quindi non è solo una dipendenza fisica, che lo è, ma diventa per noi soprattutto una dipendenza psicologica. Quindi non è così semplice da subito rompere questo tipo di automatismo, perché è importante vedere a che cosa si lega. Ogni persona lega il fumo a cose diverse.
1: Partiamo dalla gestualità, che è quella, diciamo, che ci fa iniziare a fumare. Chi di noi a 16-17 anni, anche prima, adesso probabilmente parliamo di una generazione un po' più avanti, 16-17, adesso probabilmente anche a 12-13 anni, provano a fumare, no? Chi di noi non l'ha fatto, dottore?
2: Certo.
1: E anche per sentirsi un po' grandi, importanti, no? Diciamo,
2: certo,
1: la verità. E la gestualità ha un ruolo particolare in questa dipendenza.
2: Certo, qui c'è il contesto sociale, no? Che mantiene e aumenta questo tipo di comportamento. Quindi, come diceva lei prima, i ragazzi giovani iniziano a fumare in genere perché c'è un aspetto di appartenenza sociale, quindi ci si sente un po' più grandi, ci si sente insomma appartenenti ad un gruppo. Il problema è che dopo appunto da lì parte anche una certa dipendenza. Oggi abbiamo anche i ragazzi che fumano magari sigarette di tipo elettronico, ma il funzionamento è lo stesso, per cui si passa facilmente da una sigaretta di tipo elettronico a una sigaretta, diciamo, normale, o con comunque le classiche, diciamo,
1: sì,
2: con il tabacco. Quindi è molto importante a quell'età cercare di spiegare ai ragazzi, anche attraverso campagne informative adatte ai ragazzi, perché è importante poi riuscire ad arrivare ad un linguaggio insomma comprensibile, accettabile per anche i ragazzi, e proprio per aiutarli a non iniziare questo percorso.
1: Dottore, intanto è in aumento il fumo, e soprattutto chi fumano, gli uomini o le donne?
2: Ma notoriamente insomma gli uomini hanno sempre fumato di più. C'è un aumento molto significativo da parte delle donne,
1: per ragazze, cui anche
2: le ragazze, con tutti gli aspetti poi anche correlati insomma che possono interferire nella vita quotidiana, insomma, nella qualità della vita.
1: Chiaro, ma veniamo al centro antifumo, perché è di quello di cui dobbiamo parlare. Poi ciascuno di voi, chiunque andrà a questo centro antifumo, avrà le proprie motivazioni, no? Sia per aver iniziato a fumare che per smettere soprattutto di fumare. Com'è strutturato?
2: Ecco, noi facciamo una prima valutazione, che per comprendere appunto le abitudini legate al fumo, per comprendere la motivazione, perché è importantissima la motivazione, senza la quale nessun percorso può essere intrapreso con efficacia. E dopodiché comprendiamo anche gli aspetti psicologici, e il paziente poi fa una visita anche pneumologica a Negrar. Quindi questo è è l'inizio, diciamo, la valutazione iniziale,
1: sì,
2: attraverso la spirometria. Poi iniziamo i gruppi. Noi facciamo il nostro intervento prevalentemente attraverso l'utilizzo del gruppo. Il gruppo è molto efficace, perché insieme si normalizza questo tipo di difficoltà che tutti hanno, e il gruppo in 15 incontri,
1: sì,
2: diciamo, accompagniamo i pazienti in questo, diciamo.
1: Sarà uno solo il gruppo oppure si potranno fare più gruppi?
2: Ci sono più gruppi.
1: Sì, a seconda poi delle persone.
2: A seconda delle persone che parteciperanno. C'è un gruppo alla mattina, uno nel primo pomeriggio attualmente. E appunto le persone sono piccoli gruppi, perché cerchiamo di fare un intervento molto ritagliato sulle persone. Quindi c'è l'effetto del gruppo, perché il gruppo aiuta moltissimo, ma c'è anche un intervento, siamo in due psicologi per insomma 5-6 persone, e quindi cerchiamo proprio di ritagliare il percorso su quella persona, perché per ogni persona il fumo assolve a delle funzioni differenti. C'è chi fuma per, ad esempio, gestire l'ansia, c'è chi fuma per gestire la depressione.
1: Una sciocchezza questa, dottore.
2: Che non è sostenuto dalla ricerca. Sono tante ricerche, in particolare quella di Taylor di una decina di anni fa, che mostra dei dati appunto a sostegno del fatto che fumare non aiuta a gestire l'ansia, a gestire la depressione, anzi la mantiene, e smettere di fumare aiuta, attraverso un percorso dedicato, proprio a gestire meglio anche gli aspetti d'ansia, gli aspetti depressivi, di stress e via dicendo. Quindi noi ci rivolgiamo a questa componente qua, la componente psicologica, e a questa falsa credenza, che è molto comune nelle persone, appunto, che il fumo aiuti, no? Però è importante anche riconoscerla.
1: Ecco, dottore, non abbiamo tantissimo tempo, ma volevo che lei riuscisse a dire quali sono gli effetti benefici dal punto di vista psicologico, poi ovviamente affronteremo quelli dal punto di vista fisico, medico, quali sono gli effetti benefici dello smettere di fumare e in quanto tempo ci si arriva. Poi immagino sia molto personale l'evolvere, no, della situazione, però quanto, diciamo, promettete tra virgolette ai pazienti che riusciranno a togliersi questa abitudine?
2: Allora, quello che noi notiamo è che l'effetto benefico lo si ha già a partire, dal mio punto di vista, già dalla prima settimana.
1: Sì.
2: Perché? Perché il paziente, la persona, scopre di avere delle risorse per poter cambiare qualcosa nella propria vita rispetto al fumo.
1: Sì,
2: e questo
1: sì.
2: dà un senso di autoefficacia, dà un senso di padronanza,
1: di autostima
2: molto importante. E poi ci sono gli effetti benefici a medio e lungo termine rispetto anche agli aspetti dell'ansia, della gestione dello stress e anche alla gestione di molte emozioni correlate, insomma, legate al vissuto personale appunto dell'individuo. E quindi nel medio e lungo termine noi vediamo degli effetti che si mantengono e tendono appunto a diciamo aiutare la persona ad avere una qualità di vita migliore. Per cui smettere di fumare, dal mio punto di vista, non ha solo un effetto sull'allungamento della vita, ma ha un effetto sulla qualità della vita. Quindi è molto importante rendersi conto che smettere di fumare ha soprattutto questo aspetto importante, che migliora
1: la qualità della vita,
2: perché poi ci si sta meglio anche
1: dottore,
2: dal punto di vista psicologico.
1: Prima di chiudere vorrei che lei ricordasse come prenotarsi a questo, diciamo, mini corso, insomma, questa giornata, intanto Open Day.
2: Certo, è possibile.
1: Sabato 23 maggio dalle 10, lo ricorda dottore?
2: Dalle 10 alle 10 e mezza il momento informativo, e dopo abbiamo l'Open Day dove le persone possono
1: anche visitare il centro.
2: Visitare il centro, ma fare le domande agli specialisti.
1: Okay,
2: cioè, abbiamo degli studi dove rispondiamo alle domande specifiche di ognuno.
1: In via San Marco, ricordiamo. Ecco, come ci si può prenotare
2: online,
1: all'Open Day?
2: Sì. Online o telefonando. Quindi abbiamo un numero dedicato, che è il numero del centro antifumo.
1: Sì, poi magari lo lascia così o lo posso dare anche agli ascoltatori.
2: Sì.
1: Se telespettatori, perché lo ricordiamo, siamo in diretta su Telearena Radio Verona. Se lo ricorda già, dottore, a memoria? No, niente, lo diamo dopo, non c'è nessun problema. Oppure anche telefonando all'ospedale Sacro Cuore, ovviamente ogni informazione sarà data, e anche sul sito, lo ricordiamo,
2: sul sito dell'IRCCS.
1: Don Calabria di Negrar. Dottore, dobbiamo chiudere perché abbiamo la pausa pubblicitaria. Intanto grazie per essere stato con noi. Tra qualche minuto ospiteremo anche il dottor Carlo Pomari, che è un pneumologo e ci spiegherà proprio gli effetti nocivi.
2: Grazie di questa occasione.
1: Grazie a lei, buona giornata, e poi ci dirà anche quanti partecipanti arriveranno a questo Open Day.
2: Certo.
1: E anche i risultati.
2: Molti iscritti,
1: quindi affrettatevi. Poi in chiusura vi daremo anche gli estremi. Ci fermiamo per qualche istante.
2: Grazie
1: buongiorno.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax.

0: ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
3: Grande attesa per la partita di questa sera.
4: Siamo già qui.
5: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
4: Live dal territorio, tutto il giorno.
6: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
4: Radio Verona aumenta l'informazione.
7: Uno spettacolo come non si era mai visto.
4: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
5: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
4: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: motivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona. Ti informa. Ti informa. Ti diverte. Ti diverte. È la tua musica. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Med. Il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
2: Eccoci qui, seconda parte di Med. Dico subito in apertura il numero di telefono a cui appunto da chiamare per prenotarsi, il numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 a mezzogiorno. Fatelo perché l'appuntamento al centro antifumo di via San Marco è il 23 maggio, per cui non questo sabato ma il prossimo. 045 601 3150, poi eventualmente per ciascuno, per chi lo volesse, lo ripeteremo. Eccoci qui, dottor Carlo Pomari, pneumologo e direttore di pneumologia dell'IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Ben trovato nei nostri studi. Buongiorno. Perché il fumo fa male, dottore?
3: Allora, il fumo fa male, diciamo che tutti sanno che il fumo fa male,
2: sì,
3: tranne i fumatori,
2: sì,
3: i quali fanno finta di sapere che non fa male. Fa male per due motivi. Uno, perché sappiamo ormai, è documentato e certificato, che il fumo è in grado di provocare tumori non soltanto a carico dell'apparato respiratorio ma ben altri organi, come il pancreas, come la vescica, come l'utero, quindi anche nella donna in particolare,
2: anche il seno.
3: E poi è una sigaretta ha un processo infiammatorio continuo. Ogni volta che fumi una sigaretta crea un'infiammazione. E l'infiammazione è un esempio che faccio sempre io in ambulatorio, quando mi chiedono quando lei parcheggia la macchina alla sera non sa quanto ha consumato delle sue gomme. Quando è che lo sa? A 40.000 km. E la sigaretta fa lo stesso discorso, cioè te ne accorgi quando hai una certa età, e quindi fino a quel momento il polmone resiste. Ci sono piccoli sintomi che potrebbero essere segnali di allarme.
2: Ecco, quali sono i campanelli di allarme, dottore?
3: Il primo campanello d'allarme è, diciamo, dipende da chi, dall'attività che uno fa, che uno svolge. Cioè, uno è seduto davanti a un computer 24 ore, è ovvio che questo se ne accorgerà molto tardi.
2: Però se fa le scale per andare da un piano all'altro,
3: brava,
2: per esempio.
3: Se c'è un ascensore e le scale, il fumatore prende l'ascensore. Oppure prova le scale per vedere quant'è il suo problema respiratorio. Si misura. E come ci vede che ce la fa, tutto sommato dice: beh, posso continuare a fumare.
2: Sì. Ci sono anche gli sportivi che fumano.
3: Ci sono anche gli sportivi che fumano, e quelli sono ancora, diciamo, più penalizzati. Perché? Perché la loro capacità muscolare vince le resistenze delle vie aeree, che si piano piano riducono il loro lume, il loro diametro. Quindi devi avere una forza muscolare, io riesco a superare questo impatto, e quindi se ne accorgono più tardi.
2: Perché ha detto il fumo provoca un'infiammazione? Come sappiamo, la genetica influisce ovviamente sullo sviluppo dei tumori, perché le cellule si riproducono in maniera disordinata. Ecco, come influisce il fumo su questo meccanismo di riproduzione incontrollata?
3: Allora, in termini tecnici si chiama fenotipo, cioè tutti gli i fattori esterni che si aggiungono alla tua genetica e che possono contribuire allo sviluppo di questo problema. Cioè, quello che fuma, che ha, diciamo, due soggetti che hanno geneticamente la predisposizione al tumore del polmone, quello che fuma e quello che non ha mai fumato. Qual è la differenza? Che quello che fuma la sviluppa a 60 anni, quello che non ha mai fumato lo sviluppa a 80. Perché? Perché ha avuto 20 anni in meno di fattori irritativi che hanno provocato, che hanno favorito lo sviluppo del suo tumore.
2: Negli ultimi anni si osserva che il tumore al polmone, purtroppo colpisce ovviamente i fumatori, ma il tumore al polmone non colpisce solo i fumatori, ma anche tante altre persone che di sigarette non

0: non ne hanno mai toccate in vita loro, è così, dottor Pumari, me lo conferma?
1: È certamente così, ma questo dovrebbe essere un fattore ulteriormente di riflessione per il fumatore, perché se succede anche in non fumatori, figuriamoci su chi fuma.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Quindi non è una scusa. L'altro problema importante è che non è soltanto il tumore, il problema è proprio l'infiammazione. L'infiammazione non colpisce solo le vie aeree, ma l'infiammazione colpisce i vasi. Quindi le patologie coronariche, le patologie vascolari sono patologie che si associano spessissimo, forse di più quasi, del tumore del polmone.
0: Quasi di più. Ecco, direi che da questo quadro, dottore, dovrebbe aver spaventato perlomeno chi ci sta ascoltando.
1: No,
0: assolutamente.
1: No.
0: I fumatori. Ma perché mi dice così? Anche lei ha fumato?
1: Certamente sì. Io dicevo sempre, il mio alibi era, io ho cominciato prima di fare il pneumologo a fumare.
0: Sì. Ah, giusto. Hai cominciato prima a fumare e poi... Sì,
1: e ho un'età in cui ho fumato quando cominciava a fumare James Bond.
0: Ah, ecco, sì, quindi l'imitazione del grande mito, dell'attore.
1: E l'altro cosa importante, l'abitudine del fumo, come diceva il dottor D'Aledda prima, non è soltanto l'aspetto nicotinico, cioè la dipendenza alla nicotina, questi famosi recettori che hanno fame di nicotina, no? La sigaretta più buona è quella del mattino, perché hai messo i recettori in astinenza per 8 ore, 9 ore, no?
0: Sì, assolutamente.
1: E quindi è più buona, e questa è una cosa che il fumatore sa benissimo, è che l'aspetto è quello, è la gestualità. Cioè la stimolazione di altri sensi, cioè il profumo, cioè il gesto, quindi tattile, olfattivo, eccetera, sono tutti quanti, diciamo, dipendenze che sono poi quelle sviluppate dalle industrie, delle famose sigarette elettroniche.
0: Sì, assolutamente.
1: Che giocano.
0: È arrivata una domanda da Daniela: come riesce a convincere, diciamo, probabilmente Daniela è una delle persone che vorrebbe partecipare a questo Open Day il 23 maggio in via San Marco, lo ripetiamo, come convince le persone a smettere di fumare, oltre a queste motivazioni che già sarebbero sufficienti? Però lei ha detto il fumatore è la prima persona che sa, che fa finta di non sapere,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: Ecco, come si convincono?
1: Andando appunto a cercare di trovare i suoi punti deboli, come diceva giustamente il dottor D'Aledda prima, no? Qual è il punto debole? Il punto debole può essere vario, quindi può essere farmacologico, perché appunto è dipendente dalla nicotina. Questo ha bisogno quindi di una terapia personalizzata a base di nicotina sostitutiva. Ci sono oggi tantissimi prodotti di questo, sia nicotinici che non a questo livello. Oppure l'aspetto psicologico, qual è maggiore? Io faccio sempre un esempio, il fumatore dice, io quando potevo fumare da pneumologo, di nascosto ovviamente, quando fumavo la sigaretta migliore in macchina, non era solo, non c'è. Oggi, dopo 20 anni che ho smesso di fumare, quando entro in macchina io telefono. E questo me ne sono reso conto dopo un po', quando parlando con la gente. Perché? Perché il mio
0: gesto ha sostituito
1: un altro gesto.
0: Ecco, dottor Pumari, esiste anche un farmaco per smettere di fumare?
1: Esiste più di un farmaco. Appunto, come dicevo prima, sono i sostituti della nicotina, la famosa citisina, e anche il Champix famoso è un altro.
0: Sì.
1: Sono tutti sostitutivi che mimano o stimolano i recettori nicotinici. Oppure ci sono i cerotti vari.
0: E li prescrivete voi al centro
1: antifumo? Allora, la prescrizione c'è, ovviamente, perché deve essere solo su prescrizione medica. Ma come diceva, come dicevamo prima con il dottor D'Aledda, la terapia deve essere personalizzata. Qual è il punto debole? Ecco, quello. Quindi oggi abbiamo la possibilità di fare quello che viene chiamata la medicina di precisione.
0: Di precisione, chiaro, personalizzata, quindi ritagliata sulle esigenze.
1: Ritagliata sulle esigenze della persona.
0: Ecco, dottore.
1: Che non necessariamente passano attraverso la nicotina. Perché,
0: chiaro,
1: ripeto, come diceva D'Aledda prima, se io ho un problema mio di ansia, che io gli do la citisina o meno, non serve a nulla.
0: Funzionano questi incontri, questi corsi? Che successi avete avuto nel corso degli anni?
1: Allora, sicuramente sì, ma c'è un presupposto fondamentale, che il soggetto deve aver deciso che vuole smettere di fumare, perché non c'è nessun fumatore che, se non ha deciso, riesce a farlo smettere di fumare.
0: Quindi dipende sempre dalla volontà, però non è solo la buona volontà, ci vogliono anche degli aiuti, e per quello che esistono questi centri.
1: Certamente,
0: come il centro antifumo dell'IRCCS in via...
1: Come la signora,
0: Come la signora, esattamente,
1: chiesto, no?
0: Daniela.
1: Lei ci sta pensando, no?
0: Ci sta pensando, probabilmente vuole avere delle rassicurazioni, o forse vuole avere anche la giustificazione per dire no, non ci vado perché tanto io non sono... un'altra domanda è arrivata: è vero, è un falso mito che quando si smette di fumare si ingrassa? Ecco.
1: Beh, io sono dimagrito.
0: Ecco, per esempio.
1: Perché? Perché io ho tolto tutte le cose. Beh, allora, sì, è vero, perché è vero. Cosa succede? Uno vuole da solo farlo, sostituisce la sigaretta con altrettante,
0: con il cibo.
1: Con altrettante cose, no? Invece, per riuscire a smettere di fumare, bisogna fare una scelta, cioè togli tutto quello che prima ti serviva o prima cercavi per poterlo associare alla sigaretta.
0: Chiaro. Senta, dottore, quanto ci impiegano i polmoni a tornare sani, diciamo, dopo che un fumatore dice basta, non voglio più vederla la sigaretta?
1: Allora, diciamo che per il polmone, i danni che tu hai creato al polmone non li togli. Cioè la bronchite cronica famosa, l'ostruzione, può non essere reversibile e quindi prima interrompi e meglio è. Quando è che viene da noi il fumatore che ha deciso che non ce la fa più?
0: Cosa significa? Sì. Che uno può condurre comunque una vita normale, però...
1: Il polmone è una pompa elastica, per cui se io una pompa vuol dire che io introduco tot di aria e devo buttarne fuori altrettanto, che è quella che introduco. Se quella che butto fuori è la metà, l'altra mi rimane dentro, non respiro. E quando viene il fumatore perché ormai ha capito che non ce la fa più? Quando ha già perso il 50% della sua capacità funzionale. Questo è il primo. E quindi il rischio del tumore dopo 15 anni scende a pari a quello del non fumatore, ma è il rischio. Quindi in questi 15 anni c'è sempre il rischio
0: di quando si è smesso di fumare. Quindi diciamo, quando è che sì, che poi non può non mai sparire il rischio, scomparire il rischio, perché purtroppo esiste sempre in medicina, no? Però prego dottore.
1: No, è il rischio cardiovascolare che migliora.
0: Cardiovascolare, ecco.
1: Dopo un anno il rischio cardiovascolare si riduce di oltre il 50%. Quindi il risultato dell'infarto, cioè la patologia coronarica, migliora dopo un anno di quasi 50% come va rischio.
0: Sì, sì, per non parlare poi dell'aspetto della pelle, per esempio, altre cose che magari...
1: La pelle trasmette...
0: Magari per le donne può essere anche un aspetto su cui, no?
1: Io quando visito una fumatrice o un fumatore si sente dalla pelle.
0: Si sente dalla pelle, si sente dall'alito, si vede dagli occhi.
1: L'alito non parliamo.
0: L'alito non ne parliamo, i denti e tutto il resto.
1: Sì.
0: Ecco, direi che abbiamo raccolto una serie di buoni motivi, vero dottore? Me lo conferma, tra lei e il dottor De Ledda, per smettere di fumare. Ovviamente non vogliamo fare la predica a nessuno, ma offrire questa opportunità sabato 23 maggio dalle 10 alle 13 Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria, via San Marco. È necessario prenotarsi 045 601 3150, questo è il numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, quindi fatelo subito. Grazie a lei, dottor Pomari, per essere stato con noi e magari spero sarà anche nostro ospite in una delle prossime trasmissioni. Ringrazio il dottor De Ledda, responsabile del centro, lo psicologo. Med ritorna domani. Domani parleremo di allergie. Maggio e giugno, come sapete, sono i mesi peggiori per gli allergici. Quindi appuntamento a domani con il professor Caminati dell'azienda ospedaliera. Grazie per averci seguito, una buona giornata.
2: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.

0: parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. E questa mattina a Tempo Reale torniamo a parlare di cultura e inclusione attraverso il teatro, perché al Teatro Laboratorio è già entrata nel vivo la 12ª edizione di Non c'è differenza, il festival di teatro civile, sociale e di comunità promosso da Teatro Scientifico Teatro Laboratorio. 8 giorni di spettacoli, incontri, film, laboratori e testimonianze che mettono al centro il tema della diversità come occasione di conoscenza e non di separazione. Un festival che negli anni è diventato un punto di riferimento nazionale per il teatro sociale e inclusivo. Ne parliamo questa mattina con Isabella Caserta, anima storica del Teatro Laboratorio e curatrice della rassegna. Buongiorno Isabella, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti, eccoci qui.
0: Allora, Isabella Caserta, Non c'è differenza, arriva alla 12ª edizione in un momento storico così polarizzato. Quanto sente che il teatro civile possa ancora aiutare a creare dialogo e comunità reale?
1: Allora, secondo me, il teatro, che è il nostro mezzo, cioè almeno questo lo sento io, è una tribuna aperta sul mondo, quindi ci aiuta a meglio comprendere il presente e in qualche modo a sperare di lasciare dei piccoli semi che possano incidere e in qualche modo modificare qualche sguardo, almeno qualche sguardo. E il Festival Non c'è differenza è un festival dedicato all'altro da sé ed è la differenza declinata in moltissime, in tutte le sue sfaccettature,
0: attraverso temi anche molto forti. Si va dalla disabilità alla memoria storica, dalla violenza patriarcale all'inclusione sociale, però sempre appunto con linguaggi artistici diversi. Come avete costruito questo equilibrio tra impegno civile e qualità teatrale?
1: Dunque, il festival, diciamo, lo lavoro, la programmazione la lavoro durante tutto l'anno, cioè io mi muovo per Fringe, per altri festival oppure su proposte che arrivano e che vado a vedere su tutto il territorio nazionale, poi seleziono ogni anno le proposte da presentare al festival, che sì, si compone di spettacoli, ma non solo di spettacoli, cioè ci sono anche delle proiezioni, cioè poi ogni edizione naturalmente è diversa, però sì, ci sono anche laboratori, ci sono eventi. Per esempio il venerdì avremo con noi il dottor Mauro Cinquetti, pediatra e gastroenterologo e psicoterapeuta, che racconta le tante espressioni del tubo digerente, cioè i sintomi gastrointestinali che prendono il posto delle parole indicibili, che è un incontro alle ore 19 che si chiama Le parole del tubo. Siamo arrivati alla terza giornata, cioè quella di oggi è la terza giornata, perché il festival è iniziato il 10 e si concluderà il 17.
0: Sì.
1: Per essere accessibile a 360 gradi, il biglietto per gli spettacoli e le proiezioni ha il costo simbolico di un solo euro, per dare la possibilità a chiunque di venire a teatro e di fruire degli spettacoli.
0: Quindi un festival anche molto inclusivo, anche dal punto di vista economico. Questa sera, ad esempio, tra i vari esempi c'è quello di questa sera, quando il festival propone una riflessione sulla diversità attraverso il diritto, il linguaggio e il cinema, con la conferenza Corpi Ostili. Quali sono oggi, secondo lei, le barriere più difficili da abbattere?
1: Sono le barriere mentali, secondo me sono le barriere mentali, perché naturalmente nel festival ci occupiamo anche di abbattimento di barriere fisiche, cioè, ma in particolare di quelle mentali, cioè un'accoglienza all'altro da sé e qualunque esso sia, perché come diceva Camilleri, ricordati sempre che tu per l'altro sei l'altro.
0: Sì, e quindi sì.
1: E quindi ognuno è l'altro, di qualcun diverso. Altro.
0: Ecco, Isabella Caserta, per chiudere le chiedo anche una riflessione più ampia sul clima culturale di queste ore. Ha fatto discutere la vicenda del documentario su Giulio Regeni, escluso dai finanziamenti pubblici con il successivo licenziamento da parte del ministro Giuli di due figure chiave del suo staff ritenute responsabili dell'esclusione del docufilm su Regeni a vantaggio di produzioni decisamente più scadenti. Da direttrice di un festival di teatro civile le chiedo, oggi in Italia la cultura riesce ancora ad affrontare liberamente temi scomodi e civili, oppure percepisce un clima più fragile e condizionato?
1: Dunque, io parlo per esperienza personale, secondo me Sì, si può fare. Sì. È chiaro che bisogna farlo in alcuni casi in maniera più indipendente e portando avanti anche con sacrifici di vario genere, quello in cui si crede. Però, per esempio, lo spettacolo di mercoledì, cioè di domani, parla di una figura che è Arpad Weiss, che sì, è un allenatore, uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, che
0: fu internato
1: e ucciso ad Auschwitz.
0: Sì, sì, sì.
1: Ed è una compagnia di Roma che lo porta in scena. Vi invito a vedere questo spettacolo e tutti gli altri spettacoli del festival, perché questi spettacoli trattano di tematiche che in questo momento o anche in altri momenti storici sono o tematiche o personaggi che sono stati ritenuti personaggi estremamente scomodi. Il consiglio è di arrivare un pochino prima, perché appunto essendo il prezzo del biglietto €1, o insomma nelle serate precedenti, anche ieri che avevamo un evento alle 19, c'è stata insomma, molta partecipazione.
0: C'è molta, esatto, molta partecipazione, molta folla, visto che appunto, sì, è, insomma, anche per una questione di prezzo, ma non solo, anche per il piacere di partecipare ad un evento di questo tipo.
1: Sì,
0: non,
1: sì, c'è insomma, sì.
0: Non c'è differenza. Il Festival di Teatro Civile, Sociale e di Comunità, promosso appunto dal Teatro Scientifico Laboratorio fino al 17 maggio. Grazie alla curatrice Isabella Caserta, la direttrice artistica. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro, Isabella.
1: Grazie, grazie mille, grazie a voi.
0: Questa è Radio Verona.
2: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: benissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
5: Cadere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
10: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
9: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
11: Si chiude Tempo Reale che torna domattina a partire dalle 7. Adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, e poi Nadia De Nicolo.
12: Sono le 9:01.
13: Ora esatta, in collaborazione con...
14: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
13: Verona Top News.
11: Bentrovate e bentrovati. Paura ieri sera a Verona per il violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Raffiche oltre i 100 km orari, grandine e pioggia intensa hanno provocato la caduta di centinaia di alberi, danni ad auto, illuminazione pubblica e tetti. Nessun ferito, ma numerose strade sono state chiuse per consentire gli interventi di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. AMIA ha risposto alla chiusura di tutti i parchi cittadini fino alla messa in sicurezza delle aree verdi. Le operazioni dureranno fino a domani, entro domani anche la stima dei danni, come ci ha spiegato questa mattina al microfono di Tempo Reale l'assessore a strade e giardini Federico Benini. Tra poco in cronaca tutte le altre ultime notizie.
13: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
11: È martedì 12 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia. Dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio, arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta scarsamente contagioso. Si trasmette infatti solo da pazienti con sintomi conclamati come febbre e complicanze polmonari. Fondamentali il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei soggetti a rischio, considerando un'incubazione che può arrivare fino a 40 giorni. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Hellas Verona, Puskasiu rompe il silenzio, obiettivo ritorno immediato in Serie A. Dopo settimane di attesa, il numero uno di Presidio Investors parla del futuro dell'Hellas Verona in una lunga intervista al sito ufficiale ufficiale del club. L'imprenditore americano conferma la volontà di riportare subito il giallo-blu in massima serie, puntando sulla scelta del nuovo allenatore e su una società economicamente più solida dopo la riduzione dei debiti ereditati. Buscasio lancia anche un appello a futuro del nuovo stadio di Verona. Il progetto non può andare avanti senza una partnership pubblico-privata e un forte allineamento politico tra comune, regione e governo. Sulla stessa linea il sindaco Damiano Tommasi: per rendere sostenibile l'opera servirebbe un contributo pubblico di almeno il 30%. Intanto restano 3 le manifestazioni di interesse presentate, ma senza un piano finanziario condiviso il progetto rischia di restare fermo. Via Nino Bixio, via il cantiere della nuova ciclabile. Tra polemiche e richieste di fiducia verso una città che cambia, sono iniziati ieri mattina i lavori per la nuova ciclabile in via Bixio, parte del collegamento Parona-Ponte Garibaldi. Da ieri la strada diventa a senso unico in direzione Ponte Garibaldi per consentire la realizzazione della pista sul lato sinistro della carreggiata, mentre sul lato opposto restano i parcheggi. Stesso provvedimento anche per via Damonte, che da lunedì prossimo passerà a senso unico per motivi di sicurezza. Disagio minorile a Borgo Roma: il comune rilancia il progetto di recupero con particolare riferimento all'area della parrocchia del Gesù Divino Lavoratore. Il comune richiama all'esperienza avviata con il Tribunale dei Minori di Venezia per il recupero dei ragazzi dell'ex gruppo QBR, protagonisti tra il 2020 e il 21 di episodi di bullismo e rapine. Oggi molti di loro sono inseriti socialmente, lavorano e hanno intrapreso un percorso di recupero. La grande sfida: persone con disabilità al lavoro nei negozi del centro. Per il 16° anno torna a Verona l'evento, iniziativa promossa da Confcommercio e Confesercenti per favorire l'inserimento sociolavorativo delle persone con disabilità. Da mercoledì saranno coinvolte 57 persone in 40 negozi del centro storico per oltre 100 mattinate di attività. Obiettivo del progetto è sensibilizzare la cittadinanza, creare occasioni concrete di inclusione, valorizzando il contributo attivo delle persone nella vita sociale e lavorativa. Uno sguardo alla borsa con la borsa italiana che apre a meno 1,25%, questo è l'indice FTSE MIB al momento registrato, e quindi un'apertura in rosso. È tutto, adesso il traffico.
13: Viabilità.
11: Ancora sulla 4 Brescia-Padova in direzione di Milano, ora si rallenta tra Montecchio e Soave. Sulla 22 del Brennero non ci sono particolari aggiornamenti, se non che sono finite le code di mezzi pesanti in carreggiata sud tra Bressanone e Brennero. In città il traffico si va normalizzando, anche se si presenta ancora sostenuto sulle principali direttrici viarie. Abbiamo tra l'altro un rallentamento segnalato sulla regionale 11, in particolare si tratta del tratto di via Torbido che poi si mette sul lungadige Galtarossa e sul lungadige Pasetto. Ricordiamo infine gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Lugagnano, via Bassone, via Sommacampagna, via Fenilon, viale del Brennero e lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
13: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Una buona giornata a tutti da Roberto. Eccoci a martedì 12 maggio 2026 a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Questa giornata vi propone delle sfide che saprete reggere con stile e con il vostro abituale amore per il rischio. Se siete soli, sentirete il richiamo dell'amore. Toro, brillerete per la chiarezza di idee e per la capacità di iniziativa che vi consentiranno di concludere progetti, divertirvi e allacciare relazioni importanti nel lavoro. Gemelli, questo giorno non tradirà le promesse nate nei giorni precedenti. Un nuovo dialogo col partner farà rifiorire il vostro rapporto di coppia. Un affare in corso si concluderà a vostro vantaggio. Cancro, qualcosa disturberà l'atmosfera familiare. Se una specifica situazione non vi soddisfa, è giunto il momento di risolvere la questione. Leone, saranno favorite tutte le attività fisiche. Avrete anche buoni agganci sia per superare le difficoltà che man mano si presenteranno, sia per organizzare al meglio le attività. Vergine, semaforo verde per le questioni sentimentali. Saprete dare moltissimo al partner e ne sarete appagati e felici, perché comprenderete quanto la persona sia legata a voi.
15: Bilancia, problemi e difficoltà vi tormentano? Prendete le distanze da tutto e da tutti. Potrà essere un bel giorno per coloro che vivono un'intensa storia d'amore. Scorpione, se avete interrotto una relazione sentimentale, non sprecate troppe energie per riallacciarla. Nelle questioni pratiche qualche imprevisto potrà farvi perdere tempo, ma tutto si aggiusterà. Sagittario, una persona conosciuta casualmente potrà provocare in voi dolci e intense sensazioni. Si potranno risvegliare vecchie passioni e interessi per hobby molto divertenti da condividere con gli amici. Capricorno, riflettori stellari puntati sul settore sentimentale. Se il vostro rapporto di coppia sta passando un momento critico o di crisi, fate di tutto per uscire da questa situazione. Acquario, si presenterà l'occasione di risolvere un problema che vi assilla, forse a carattere professionale. Il benessere fisico ultimamente è stato un po' trascurato. Pesci, influssi astrali magnifici si intrecciano nel cielo di questo giorno. Travolti da un'ondata di buon umore e di entusiasmo, vi sentirete d'improvviso rinascere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
13: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
16: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona.
22: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
23: Gira voce.
13: Radio Verona flashback.

insieme. Adios! Ad aprire la nostra mattinata. Buongiorno, bentrovati Giravoce. Siete con Nadia De Nicolò insieme fino alle 13. Grazie a Luca Del Ponte per averci accompagnati finora. E grazie a voi. Se volete scriverci al 335 60 11 610, questo è il nostro numero WhatsApp. Vi ricordo anche l'app, basta cercare Radio Verona, non è finita qua. Potete ascoltarci online anche grazie al sito radioverona.it oppure in DAB. Poi ci sono le pagine social, Instagram e Facebook. Insieme per tutta la mattinata. Arrivano Zerb, Sofia, con Maya.

0: tutti insieme su Radio Verona, 9:22 minuti. Oggi chiusi i parchi cittadini a Verona in città dopo il fortissimo temporale di ieri dalle ore 18. Tra poco insieme ne parliamo.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
5: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
11: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
10: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!

0: La versione spagnola, olè, Samurai J, Ossessione, versione originale, quella italiana, saremo 2026 su radio, ovvero una canzone che presenzia ancora l'apice della nostra classifica nazionale, che potete ascoltare la domenica sempre con me, che sono Nadia De Nicolò. E ieri c'è stato questo forte, fortissimo temporale con tanto vento e grandine, e la mia ha disposto per oggi e probabilmente anche per i prossimi giorni la chiusura di tutti i parchi e i parchi gioco cittadini, che riapriranno solo quando si sarà verificato in che condizioni sono, che non vi siano rami o alberi pericolanti, perché ieri di alberi ne sono caduti parecchi, tanti sopra le automobili, tantissimi interventi nella serata di ieri fino a questa mattina, e ce ne sono ancora in questo momento in svolgimento di interventi per ciò che concerne i vigili del fuoco. Ore di super lavoro per l'evento atmosferico che si è verificato proprio ieri sera, tanti alberi e rami caduti, uno dei quali mi ha anche colpito proprio un vigile del fuoco impegnato con i colleghi nel distaccamento di Caldiero a rimuovere una pianta. Per fortuna non si registrano altri feriti, nonostante tanti sono stati gli alberi che sono crollati, come dicevo, sopra i veicoli in sosta, tante anche le tegole, le coperture divelte dal vento, anche l'intera falda di un tetto in viale del commercio che si è staccata per le raffiche ed è planata un isolato di distanza. Anche alla Digeo ci sono stati tanti danni nel cuore della città, ma soprattutto alle porte d'ingresso del centro commerciale. Insomma, è stato un temporale davvero fortissimo e ovviamente tanta la paura, ma fortunatamente non ci sono stati tanti feriti. Torniamo subito ora in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Ancora allarme antivirus. Ieri altri 3 contagi tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il Ministero della Salute emana una circolare in cui si parla di una quarantena di 42 giorni per contatti ad alto rischio. Contro USA e Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, Trump discute coi vertici americani le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Via libera intanto alle sanzioni UE contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv che parla di oltraggio inaccettabile. Avrebbe ucciso il compagno durante una lite in casa, colpendolo più volte anche con un appendiabiti in metallo. Con questa accusa è stata arrestata dalla polizia una 35enne di origini romene. La lite tra i due sarebbe scoppiata nella tarda serata del 26 aprile, ma solo la mattina dopo la donna avrebbe chiesto l'intervento di un'ambulanza che ha soccorso l'uomo. Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110 e quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese. Tennis al Foro Italico, c'è grande attesa per il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino, in programma oggi non prima delle 15 sul centrale. Musetti Rud sarà il primo match alle 11, mentre Darderi e Zverev saranno in campo non prima delle 14. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia.

0: Tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui lunghi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento. In aumento.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: bentornati insieme Sabrina Madonna su Radio Verona 9:50 minuti, una bella novità nel nostro martedì mattina che viviamo insieme fino alle 13, 335 60 11 610 se volete scriverci, raccontarci anche inerentemente al temporale di cui abbiamo parlato fortissimo che me abbiamo vissuto ieri a Verona e in provincia. Il sabato 23 maggio dalle 9 alle 13 il Comune di Verona organizza un incontro informativo rivolto agli aspiranti referenti di colonie feline. Parliamo di gatti tra pochissimo su Radio Verona, c'è questa opportunità per tutti coloro che vogliono prendersi cura dei gatti del territorio. Elettra Lamborghini, subitissimo torniamo nel 2020, grande successo proprio di quell'estate, l'abbiamo ascoltato e riascoltato, ha presenziato anche la nostra classifica nazionale. Musica, il resto scompare.
1: Mi piace la musica fino al mattino, faccio casino lo stesso

0: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
6: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
5: pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che bene al Verona!
7: In collaborazione con
17: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: L'imposter Louis Tomlinson su Radio Verona, 9:59 minuti a Verona, un incontro finalizzato al rilascio del patentino per la cura dei gatti del territorio, le colonie feline, sabato 23 maggio, quindi non il sabato che arriva ma quello successivo, dalle 9 alle 13 per tutta la mattina. Il Comune di Verona organizza nella sala convegni della Gran Guardia un incontro formativo e informativo rivolto agli aspiranti e agli aspiranti referenti di colonie feline, finalizzato così al rilascio di questo patentino necessario per la gestione e la cura dei gatti liberi. L'appuntamento sarà valido come aggiornamento per chi è già in possesso dell'attestato, è anche aperto a nuove volontarie, a nuovi volontari e associazioni provenienti dal territorio, senza esclusione degli altri comuni, dei comuni limitrofi e della provincia di Verona. Iniziativa che vede la collaborazione del Comune di Verona con l'URSS Nove Scaligera, con l'Ordine dei Veterinari della provincia di Verona e con le guardie zoofile OIPA, con l'obiettivo proprio di fornire strumenti utili a una corretta gestione delle colonie feline. Quindi se da un po' vi solletica quell'idea di diventare volontari ed aiutare gli animali sul territorio, una bella opportunità dalle 9 alle 13 sabato 23 maggio. Noi ora torniamo in redazione e scopriamo tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Microplastiche nei laghi, nella catena alimentare e perfino nel corpo umano. Saranno questi i temi al centro del convegno Proteggere il Garda oggi per un futuro migliore, in programma sabato 16 maggio a Torbole sul Garda. L'iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus e dall'associazione Lacus nell'ambito del Festival della Sostenibilità del Garda. Scienziati, ricercatori di Enea e Muse ed esperti ambientali si confronteranno sugli effetti dell'inquinamento da plastica sugli ecosistemi e sulla salute umana. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È martedì 12 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione da Luca Del Ponte. Verona alla conta dei danni all'indomani del violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Per una stima completa ci vorranno un paio di giorni. Nessuno è ferito, ma sono state ore di lavoro per i vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. I parchi restano chiusi, così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
5: Ma stiamo un po' verificando quelli che sono i danni. Oggi abbiamo tenuto chiuso il parco gioco e probabilmente lo faremo anche domani,
6: sì,
5: perché vogliamo fare delle verifiche su eventuali rami pendolanti a terra eccetera, quindi andiamo a rimuovere tutte quelle situazioni pericolanti, sì, in modo tale che i bambini possano, diciamo, frequentare
6: giocare
5: il parco,
6: in sicurezza,
5: i parchi,
6: sì,
5: in sicurezza, esatto. Ieri ci siamo intervenuti subito, quindi voglio fare un grazie particolare ai vigili del fuoco, agli uffici del comune, ad Ami, a tutti gli operatori che sono intervenuti, perché comunque hanno fatto un lavoro importante nel giro di poche ore. Voi fate conto che nel giro di 2 ore e mezza abbiamo già ripristinato, sì, la viabilità, e quindi che è stata quella nostra priorità numero uno. Oggi andiamo a terminare il lavoro sugli alberi e sulle piante, appunto tenendo presente che ovviamente è stata una perturbazione molto molto significativa.
4: Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta scarsamente contagioso. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Hellas Verona, Puskasiu rompe il silenzio, obiettivo ritorno immediato in Serie A. Dopo settimane di attesa, il numero uno di Presidio Investors parla del futuro dell'Hellas Verona in una lunga intervista al sito ufficiale del club. L'imprenditore americano conferma la volontà di riportare subito i gialloblu in massima serie, puntando sulla scelta del nuovo allenatore e su una società economicamente più solida dopo la riduzione dei debiti ereditati. Puskasiu lancia anche un appello sul futuro del nuovo stadio di Verona. Il progetto non può andare avanti senza una partnership pubblico-privata e un forte allineamento politico tra comune, regione e governo. Sulla stessa linea il sindaco Damiano Tommasi: per rendere sostenibile l'opera servirebbe un contributo pubblico di almeno il 30%. Intanto restano 3 le manifestazioni di interesse presentate, ma senza un piano finanziario condiviso il progetto rischia di restare fermo. La grande sfida: persone con disabilità al lavoro nei negozi del centro. Per il 16° anno torna a Verona l'evento promosso da Confcommercio e Confesercenti. Da domani saranno coinvolte 57 persone diversamente abili in 40 negozi del centro storico per oltre 100 mattinate di attività. Obiettivo del progetto è sensibilizzare la cittadinanza a creare occasioni concrete di inclusione, valorizzando il contributo attivo delle persone nella vita sociale e lavorativa. È tutto, il prossimo aggiornamento con le news tra meno di un'ora alle 11, ora invece le previsioni meteo.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per oggi, martedì 12 maggio, vedono la circolazione depressionaria responsabile di residue piogge o temporali mattutini allontanarsi dalla nostra regione, favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Nello specifico, oggi a Verona ci attende una giornata in prevalenza soleggiata, salvo nubi sparse al mattino, temperatura massima fino a 22 gradi, minima a 12, venti al mattino deboli da est, al pomeriggio moderati da ovest nord-ovest.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: è il nuovo singolo di Gaia su Radio Verona, 10:19 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia De Nicolò e tra poco torniamo insieme con Neyo.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
10: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
9: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Goten Goon su Radio Verona, 10 e 30 minuti, il nostro martedì. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus al cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri in isolamento fiduciario in Italia che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta per antivirus. Delitto di Garlasco. Andrea Sempio è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. L'indagato ha dato mandato a una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno però diversi giorni prima di poter avere un profilo. È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone nel Ternano, riducendola in fin di vita. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto per precedenti episodi di violenza sempre nei confronti della moglie. Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora starebbe valutando la ripresa di raid contro la Repubblica Islamica. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Dopo una grande giornata di tennis al Foro Italico, Sinner sfida Pellegrino in un derby azzurro, Musetti affronta Rudd, Dardelli se la vedrà col numero 3 del mondo Zverev. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Di tagliare non hai voglia?
1: Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te.

0: il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compile

con Anne Gray, 10:48 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati, buona mattinata insieme fino alle 13. Sveglia all'alba a Verona per la nuova edizione della Run 5:30. Eh sì, 5:30 perché parte alle 5:30 del mattino. Corsa camminata non competitiva che si svolgerà questo venerdì, il 15 maggio, e porterà migliaia di persone, certo non gufi ma lodole, in piazza Bra alle 5:30 del mattino col freschetto, per condividere questa esperienza all'insegna del movimento e del benessere prima di andare a lavoro. Quindi l'appuntamento è proprio alle 5:30, un evento nato nella vicina Modena, pensate, nel 2009 con 570 partecipanti. La 5:30 poi è cresciuta anno dopo anno e ha coinvolto oltre 33.000 persone solo l'anno scorso, arrivando anche nel Regno Unito, gli Stati Uniti. Ci abbiamo lanciato una moda. Lo slogan è The Secret Ingredient, quello di quest'anno, tema che accompagnerà l'intero tour nazionale e anche internazionale, come dicevo. Quindi il prossimo venerdì 15 maggio tutti in piazza Bra, 5:30 del mattino il via, e correre sperando anche nel tempo, ma dovrebbe essere ottimale. Tra poco scopriamo cosa ci dicono gli esperti per i prossimi giorni. Subito Marrakech.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva. Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
7: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
8: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
9: in collaborazione con
0: Up Rent di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Only One Rehab, 10:58 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona, le notizie che riguardano il nostro territorio, ma anche i nostri inviati sul territorio e sulla sponda veronese del lago di Garda. C'è Tiziana Bronzato. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno, buongiorno a te e ai radioascoltatori. In questo momento io con il collega Luca Magnani ci troviamo al porto nuovo del comune di Razzise e stiamo assistendo ad una esercitazione e simulazione di intervento in emergenza effettuata da varie forze di polizia e protezione civile. Diciamo che
0: Tiziana, fermo un attimo il collegamento, ci risentiamo proprio tra pochissimo, perché subito dopo l'informazione, perché abbiamo dei problemi con la linea, tra poco.
2: Sono le 10:58 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Novità per gli automobilisti a Verona: nei parcheggi centro, terminal, bus, stazione est e stazione ovest è ora attivo il pagamento tramite Telepass. Grazie all'accordo tra Telepass e AMT3, gli utenti possono entrare e uscire senza ticket né contanti utilizzando direttamente il dispositivo elettronico già impiegato in autostrada. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
4: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E martedì 12 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Veronetta, dopo gli interventi su acquedotto e fognature, entra nella fase finale il cantiere di via 20 settembre a Verona, con i lavori sulla rete del gas iniziati ieri. L'intervento, collegato al progetto della filovia e realizzato in sinergia con AMT3, durerà circa 45 giorni e interesserà 120 metri di rete fino a Porta Vescovo. Nessuna rimozione prevista per i plateatici delle attività commerciali lungo il tratto coinvolto dai lavori. Vertice informale ieri a Verona tra il vescovo Domenico Pompili, il parroco Don Andrea Ronconi, il questore Rosaria Amato e l'assessora Stefania Zivelonghi, dopo gli episodi di degrado e violenza legati all'abuso di alcol a Borgo Roma. Intanto giovedì sera Forza Nuova ha annunciato quella che definisce una passeggiata per la sicurezza nel quartiere. Il comune conferma il lavoro con i servizi sociali, SERD, Caritas e unità di strada per seguire persone fragili e senza fissa dimora. Hellas Verona Puscasiu rompe il silenzio, obiettivo ritorno immediato in Serie A. Dopo settimane di attesa, il numero uno di Presidio Investors parla del futuro dell'Hellas Verona in una lunga intervista al sito ufficiale del club. L'imprenditore americano conferma la volontà di riportare subito i gialloblu nella massima serie, puntando sulla scelta del nuovo allenatore e su una società economicamente più solida dopo la riduzione dei debiti ereditati. Puscasiu lancia anche un appello sul futuro del nuovo stadio di Verona. Il progetto non può andare avanti senza una partnership pubblico-privata e un forte allineamento politico tra comune, regione e governo. Sulla stessa linea il sindaco Damiano Tommasi: per rendere sostenibile l'opera servirebbe un contributo pubblico di almeno il 30%. Intanto restano tre le manifestazioni di interesse presentate, ma senza un piano finanziario condiviso il progetto rischia di restare fermo. La grande sfida a persone con disabilità al lavoro nei negozi del centro, per il 16° anno torna a Verona l'evento promosso con Confcommercio e Confesercenti. Da domani saranno coinvolte 57 persone diversamente abili in 40 negozi del centro storico per oltre 100 mattinate di attività. Obiettivo del progetto è sensibilizzare la cittadinanza a creare occasioni concrete di inclusione, valorizzando il contributo attivo delle persone nella vita sociale e lavorativa. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata. Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: passato Fine Young Cannibals, She Drive Me Crazy. 11:08, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre con Nadia De Nicolò. Abbiamo recuperato sulla sponda veronese del lago di Garda, sempre lì, sempre all'Azzise, la nostra Tiziana Abbronzato. Ben ritrovata Tiziana, scusa per il disguido tecnico antecedente, raccontaci tutto.
1: Buongiorno Nadia, buongiorno ai radioascoltatori. Ci troviamo io con il collega Luca Magnani al Porto Nuovo di Lazzise e stiamo assistendo ad una esercitazione e simulazione di intervento in emergenza effettuata da varie forze di polizia e protezione civile. Si avvicina infatti l'apertura della stagione estiva e c'è massima allerta da parte sia della Guardia Costiera che della Polizia Nautica, della Polizia di Stato, della Squadra Nautica della Polizia di Stato, ma anche della Polizia Locale di Lazzise, che ha voluto appunto questa esercitazione proprio per preparare gli operatori, per testare l'operatività, ma anche per dimostrare come si interviene in caso di emergenza. A questa simulazione sono presenti anche dei ragazzi, degli studenti della scuola primaria del Falcone Borsellino, dei ragazzini di 10-11 anni, i quali sono entusiasti nel vedere come intervengono le forze dell'ordine. E è stata fatta la simulazione di un annegamento che è stato prontamente salvato dal motoscooter della Polizia di Stato, e poi anche la ricerca di alcuni sommozzatori di possibili reperti che si trovano sul fondo del lago. Una mattinata emozionante, ma ricordiamo quanto sia importante, e lo hanno ricordato gli uomini della Protezione Civile, avvicinarsi al lago e alle acque con la massima cautela, soprattutto in questo periodo. Le temperature troppo fredde, infatti, se si getta in acqua possono provocare uno shock termico, e purtroppo le cronache ci riportano i fatti terribili avvenuti qualche settimana fa. Un ragazzo bergamasco è morto dopo essersi buttato nelle acque gelate del lago di Garda. A voi la linea.
0: Grazie, grazie Tiziana, grazie. Fai anche i nostri saluti a tutti i ragazzini che saranno emozionatissimi a vedere queste esercitazioni così importanti. In ogni caso rimane sempre che è importante il focus sulla prevenzione. Imparano tantissime cose anche in questa occasione, in questa importante esercitazione. Arriva Luciano Ligabue ora su Radio Verona, l'amore conta.

Luciano Ligabue, l'amore conta, anche Del Ponte conta, e conta quanti soldi ha nell'app, perché tra poco mi offrirà un ottimo caffè. Noi a seguire parleremo di Mura Vive al parco dell'ex ospedale psichiatrico di Verona. C'è questa serata importante tra memoria e racconti. Subito Lady Gaga, Runaway.

0: Need Your Love, 11:22 minuti il nostro martedì che stiamo vivendo insieme. Un abbraccione radiofonico a tutti coloro che ci stanno scrivendo anche dal nostro territorio. In tanti si sono un po' spaventati ieri per il forte temporale che abbiamo vissuto a Verona in provincia. Restiamo a Verona in città, lo anticipavo poc'anzi, parliamo di Mura Vive al parco dell'ex ospedale psichiatrico di Verona. C'è questa serata con la possibilità di vivere dei racconti per approfondire la memoria di questo parco storico dell'ex ospedale. Mura Vive, dove il silenzio si fa storia, questo proprio il titolo dell'evento culturale dedicato alla memoria di uno dei luoghi simbolici della città di Verona. L'ingresso sarà dalla sala San Giacomo in Piazzale Scuro con partecipazione libera, serata che accompagnerà il pubblico in un percorso tra testimonianze, immagini, musica e arte urbana. E c'è questa possibilità di vivere le emozioni, la storia del parco dell'ex ospedale psichiatrico, possibilità che potremo vivere sabato sera a partire dalle 20:30. Noi tra poco torniamo con Irama Nera.
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
11: In collaborazione con
12: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: quella di John Newman e la sua voce davvero graffiante alle 11:31 minuti su Radio Verona. Graffiante è stato anche il fortissimo temporale che abbiamo vissuto ieri a partire dalle ore 18, non solo a Verona in città ma anche in tutta la provincia. Ce ne parla, è giunta con noi Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Nadia, buongiorno a te. In effetti non avevamo ricordi di una bufera del genere. Verona tra l'altro è stata la città più colpita di tutta la regione. Non si è trattato di un tornado come si è letto nei social, c'è stato un accenno di tromba d'aria, così ha detto il nostro meteorologo Alessandro Azzoni. Questa caduta di venti freddi che appunto hanno provocato tutto il disastro che ognuno di noi ha visto ancora questa mattina per le strade. Raffiche di vento fino a 120 km all'ora che hanno scoperchiato davvero tetti, planati anche un centinaio di metri più in avanti, e anche i banchi di Piazza Erbe, gli ombrelloni erano scheletri questa mattina. Davvero il giardino nuovo di Piazzetta Abramo Linari a Ponte Pietra, che è un cimitero di alberi, di rami e di arbusti. Sono una settantina gli interventi dei vigili del fuoco effettuati da ieri sera e sono ancora in corso, perché adesso ovviamente c'è da verificare un po' tutto, c'è da verificare la staticità degli alberi che sono stati messi a dura prova. Un vigile del fuoco è rimasto leggermente infortunato, da un ramo di un albero che gli è caduto sul labbro e ha provocato un vistoso taglio. Comunque niente di grave, si è fatto suturare in ospedale ed è ovviamente a casa. Ecco, i parchi, ricordiamo, i parchi cittadini restano chiusi almeno per oggi, forse anche per domani, perché appunto c'è molto, hanno detto, da lavorare.
0: Inquietanti anche le immagini che abbiamo visto della Digeo con queste
1: porte. Ah, certo, anche quelle
0: sembravano,
1: sì,
0: di carta velina.
1: Esatto,
0: cioè
1: esatto.
0: Non sembravano neanche
1: esatto. Poi adesso sui social si vede tutto in tempo reale, quindi davvero davvero abbiamo visto di quelle cose mai viste.
0: Grazie a Silvia Beltrami, la ritroveremo nel corso della giornata. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei quattro passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Continuano le indagini sulla scomparsa della 49enne Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli adolescenti. Della famiglia e dei loro quattro cani si sono perse le tracce da Piacenza lo scorso 20 aprile. Nelle scorse ore alcune lettere scritte alla donna sono state ritrovate nell'abitazione del padre, quanto scritto aprirebbe a scenari preoccupanti. Resta fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Non c'è stato il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Lavoratori sciopero questa mattina davanti allo stabilimento Electrolux di Cerreto Desi in provincia di Ancona dopo l'annuncio shock di ieri dell'azienda che intende intraprendere un piano di ristrutturazione con 1700 esuberi che comporterebbe anche la chiusura del sito di Cerreto. Per domani sarebbe stato già convocato un primo incontro in regione. Lo sport, Lorenzo Musetti apre la giornata dedicata agli ottavi di finale degli internazionali di Roma di tennis con la sfida contro Casper Ruud. In campo oggi anche Dardari contro Zverev e soprattutto Sinner che affronta Pellegrino in un derby tutto azzurro. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: WhatsApp al numero 335 60 11 610.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci credono.

0: Anno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Anche i Take That, You're a Superstar. 11:48 minuti, questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Fioriscono i ponti a Verona, riqualificazione anche per i marciapiedi che sono stati rifatti, asfalto nuovo, e prosegue questo piano di riqualificazione dei ponti sul canale Camuzzoni nel tratto compreso tra via San Marco e via Doria, dove sono in corso interventi destinati a modificare proprio il volto di una parte della città, anche se più periferica, lavori che interessano la sicurezza e la manutenzione proprio delle strutture, ma anche l'aspetto urbano dell'area, con nuovi marciapiedi e asfaltatura e l'installazione di fioriere lungo i ponti già completati. Quindi parte non così centrale, un po' periferica della città, ma sempre più bella. Arriva Carl Brevi, Occhiaie.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Cadere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. Mamma!

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
10: Siamo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che noi giungono da Verona e dalla provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata anche dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro e dalla viabilità.
11: Sono le 11 e 59 minuti.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
14: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
12: Verona Top News.
15: Bentrovati e bentrovate. Microplastiche nei laghi, nella catena alimentare e perfino nel corpo umano. Saranno questi i temi al centro del convegno Proteggere il Garda oggi per un futuro migliore, in programma sabato 16 maggio a Torbole sul Garda. L'iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus e dall'associazione Lacus nell'ambito del Festival della Sostenibilità del Garda. Scienziati, ricercatori di Enea e Muse ed esperti ambientali si confronteranno sugli effetti dell'inquinamento da plastica sugli ecosistemi e sulla salute umana. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
12: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
15: Ancora un saluto dalla redazione. Il violento nubifragio che dalle 18 di ieri ha sferzato Verona ci spiega la natura di questo evento estremo, il previsore meteo e collega Alessandro Azzoni.
16: Quello di ieri è stato sicuramente un evento con tempi di ritorno di almeno 5 o 6 anni, ha ricordato per certi aspetti il mega temporale del 23 agosto del 2020. E ieri è successo qualcosa di simile, anche se il calore in gioco non era così forte. È transitato un fronte freddo che dalle Alpi si è proiettato in Valpadana, ha generato all'inizio un fronte temporalesco esteso fra il Milanese e la provincia di Brescia. Questo fronte poi ha iniziato a macinare terreno verso est, verso il Veneto. In corrispondenza del Veronese si è arricchito dei contributi freddi di due valli importanti. Il fronte freddo in genere porta i suoi venti dalle Alpi alla Valpadana attraverso le valli. E prima della città ci sono due grandi valli. La prima è quella del Garda, che non è una valle vera e propria, è un lago, ma è un grande bacino che invita l'aria fredda a scendere in Valpadana. La seconda porta d'accesso per il freddo è la Valle dell'Adige. E prima di Verona ci sono questi due sbocchi vallivi che portano verso la pianura padana grandi quantità di aria fredda. Ed è proprio qui, fra il Garda e Verona, che il temporale si è arricchito. E qui è avvenuto lo scontro lavoro fra il calore latente del pomeriggio, siamo arrivati a 22-23 gradi, e l'aria fredda in quota. Lo scontro fra le due masse d'aria, fra il freddo e il caldo, ha prodotto una supercella che ha colpito tutto il veronese pedemontano con massima intensità proprio su Verona. Su quartieri come Borgo Trento e Borgo Nuovo abbiamo registrato raffiche fino a 110 km all'ora con tempi di ritorno di 5-6 anni e tanti danni soprattutto a nord della ferrovia, un po' meno colpita la zona di Verona Sud. Certo è che con l'estate che abbiamo di fronte, che sarà caratterizzata dal Niño, questi fenomeni sono da tenere purtroppo sotto stretta osservazione, perché purtroppo ancora potrebbero avere delle repliche.
15: Cambiamo argomento. In vista della grande affluenza di turisti sul lago di Garda, la polizia locale di Lalsise ha organizzato un'esercitazione e simulazione di intervento in emergenza effettuata con guardia costiera, protezione civile e squadra nautica della polizia di Stato. Hanno assistito anche 26 studenti della scuola primaria dell'istituto Falcone Borsellino di Lalsise. Sul posto la nostra inviata Tiziana Abbronzato con il comandante della locale.
17: Comandante Pezzo, c'è anche la presenza di ragazzi della scuola, dell'IC Falcone Borsellino, ragazzi della quinta classe della primaria, ma anche abbiamo visto degli allievi della Polizia di Stato tedesca. Dunque, perché è importante questa esercitazione anche per loro?
18: È un progetto molto importante perché in questi casi le forze di polizia si coordinano tra loro, riescono a dialogare, a collaborare tra loro per cercare di mettere in atto tutte le attività della governance dell'emergenza, come in questo caso, finalizzate al salvataggio di vite umane.
15: Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta scarsamente contagioso. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Ad un anno dall'elezione di Leone XIV, questa sera alle 20.45 il Cinema Mignon di Cerea ospita un incontro pubblico dedicato a Papa Prevost. Relatore sarà Lorenzo Fazzini della libreria editrice Vaticana, con proiezioni e approfondimenti sul percorso umano e spirituale del pontefice dagli anni a Chicago fino all'esperienza missionaria in Perù. E adesso le ultime di sport e calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio Luca. È una data scolpita nella pietra, il 12 maggio del 1985, 41 anni fa. Il Verona vinceva lo scudetto, il Verona di Osvaldo Bagnoli, di Ciccio Mascetti, di Ferdinando Chiampan, di Brighel, di Erkel, di Gennaro, di Gaderisi, di Garella, di Tricella, di Volpati, di una squadra magnifica, irripetibile nella storia dello sport, non soltanto veronese. Stridente il contrasto con quello che il Verona di oggi, con una retrocessione ormai scritta, con dei piani per la Serie B ambiziosi, come ha confermato ieri Cristian Puscasio, con le rassicurazioni anche su quello che è lo stato dei conti del Verona, con la ferma volontà di non cedere la società nel breve periodo e con piani anche piuttosto seri per quanto riguarda la costruzione dello stadio. Per il Verona intanto la giornata classica, l'allenamento del mattino, squadra in campo in questi minuti, domenica alle 15 la penultima di campionato a San Siro contro l'Inter, la festa dell'Inter campione d'Italia. Oggi intanto per il basket, questa sera giornata chiave per la stagione della Tezenis che può chiudere la serie sul 3-0 con Brindisi, avanti 2-0 dopo le due vittorie al Forum a Brindisi. Questa sera fischio d'inizio alle 20:30, palla 2 alle 8:30, con Verona che passerà il battuto successivo dovesse vincere anche questa sera. Ed è tutto lo sport.
15: È tutto, grazie dell'ascolto.
20: Finalmente è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
21: Sì tesoro, ora è davvero casa.
20: Ancora no, manca l'illuminazione.
21: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
20: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
21: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
22: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
23: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza... Muri del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
0: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona.
2: Viabilità.
15: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo code per oltre 5 km e mezzo a causa di un incidente tra Desenzano e Peschiera. Sempre a Peschiera traffico intenso con rallentamenti anche in uscita al Casello. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: Disco Machine, Firer and Ice, 12 e 20 minuti il nostro martedì. Sono stati premiati gli studenti vincitori del contest promosso dall'ULS 9 inerente il gioco d'azzardo negli scorsi giorni. Ci sono state le premiazioni, si è tenuta la cerimonia di premiazione del contest creativo gioco d'azzardo patologico attraverso video e immagini, promosso dall'unità operativa semplice dipartimentale gioco d'azzardo patologico dell'ULS 9 Scaligera. Al contest hanno partecipato 62 ragazzi, 4 referenti maggiorenni, provenienti dalle varie scuole secondarie di primo e secondo grado, sia di Verona che della provincia. Durante la serata sono stati presentati tutti gli elaborati in gara e premiati i migliori progetti. Per la sezione video il primo premio, un drone, è stato assegnato al gruppo Micron, formatosi proprio nell'ambito della Peer Education. Il loro lavoro ha colpito profondamente la giuria per il forte impatto comunicativo e il valore educativo. Per la sezione grafica invece il primo premio, una cassa Bluetooth, è stato attribuito agli studenti del corso di grafica multimediale e intelligenza artificiale dell'Istituto Calabresi Levi di San Pietro in Cariano della Valpolicella. L'elaborato si è distinto per la capacità di racchiudere in un'unica immagine il senso profondo del progetto e l'importanza della prevenzione. Quindi ragazzi scaligeri premiati proprio negli scorsi giorni. Tra poco torniamo ancora insieme con l'ultimo singolo di grande successo firmato da The Colors, Rolling Stones.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart.
10: favolose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
14: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
11: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Israele ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. La proposta di legge prevede un tribunale speciale per processare i circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. Rimane fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo il presidente americano. Intanto Teheran minaccia se gli USA attaccano un'opzione a arricchire l'uranio al 90%. Antivirus è risultato negativo al test del cittadino sudafricano in isolamento a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa del virus. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato lunedì a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha scelto questa via, ma ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto alla Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Lucky 12:43 minuti. Campioni del mondo Italia Love su Nesco, l'Arena di Verona torna in TV sulla Rai, tantissimi gli ospiti, anche Patti Smith all'Arena, una serata evento in Mondovisione, un grandissimo spettacolo tra opera, cucina e ovviamente tanta musica, una grande celebrazione dedicata al patrimonio culturale italiano. Venerdì 5 giugno alle 21:15 ci sarà proprio Campioni del mondo Italia Loves UNESCO, ci sarà questo bellissimo spettacolo nell'anfiteatro Scaligero, una manifestazione che renderà omaggio in particolare all'iscrizione dell'arte del canto lirico italiano nel registro UNESCO avvenuta nel 2023 e al riconoscimento attribuito nel 2025 alla cucina italiana. Quindi segnatevi la data, venerdì 5 giugno 2026 a partire dalle 21:15 in diretta dall'Arena di Verona, un altro evento importantissimo che riguarda la nostra città, riguarda l'anfiteatro Scaligero, il cuore della nostra città, ma in realtà riguarda un po' tutta la nostra penisola perché è un evento nazionale. Teddy Swims ora, Mr. No, Hidolo.

8 minuti dopo le ore 12. Noi dobbiamo salutarci, ma ci ritroviamo come sempre domani mattina. No, anzi, domani no, ci ritroviamo nel pomeriggio a partire dalle ore 12, nel primissimo pomeriggio. Praticamente vivremo dalle 12 in poi tutto il pomeriggio della prima unica radio di Verona insieme. Domani mattina con voi ci sarà Matteo Sandri. A proposito, Matteo Sandri lo troverete più tardi a partire dalle 14, sempre qui su Radio Verona, la prima unica radio di Verona, a seguire il nostro Matteo Sambugaro. E questa sera alle 19, come sempre, fuori gioco. In arrivo Chiari a Tira, il programma sportivo della metà giornata, in contemporanea non solo su Radio Verona, ma anche sul canale 16 del digitale terrestre, ovvero Telearena. C'è Davide Chelotto che già si aggira nei nostri studi. In arrivo anche l'informazione curata da Luca Del Ponte. E poi ovviamente si continuerà con tutti i nostri programmi. Vi attendo domani. Si conclude con un possibile, un papabile tormentone dell'estate 2026. Prendete Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira. A domani.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Lo sai che da oggi Molina Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
5: Chiama 045 561 500.
6: Il conto alla rovescia è iniziato. Arriva la 43esima Stra Verona. Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui
10: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
14: Verona Top News.
15: Bentrovati e bentrovate. Danni su uva, ciliegie e kiwi, oltre che sulle orticole, a causa della tempesta di ieri che ha colpito tutta la provincia. Confagricoltura Verona sta ricevendo in queste ore parecchie segnalazioni da un'ampia area che va dall'entroterra del lago e dalla Valpantena fino a Soave. Una supercella, quella di ieri, che è stato possibile prevedere solo a ridosso dell'evento. Il punto della situazione tra pochi istanti nel nostro giornale radio.
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
14: Radio Verona Notizie.
15: Ancora un saluto dalla redazione. Verona alla conta dei danni all'indomani del violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Per una stima completa ci vorranno un paio di giorni e il comune valuta la richiesta dello stato di emergenza. Silvia Beltrami.
17: Verona è stata la città più colpita della regione. Pioggia, grandine e il vento, con raffiche fino a 120 km all'ora, che hanno scoperchiato tetti, planati un centinaio di metri più in là, divelto alberi, lasciando sui marciapiedi buche che sembrano crateri. Alberi che, cadendo, hanno danneggiato anche numerose macchine parcheggiate. Nessun ferito, un miracolo, data la violenza e il non annunciato e forse non previsto arrivo della perturbazione, in un orario, tra l'altro, dove molta gente torna a casa dal lavoro. Un vigile del fuoco è rimasto infortunato, un vistoso taglio al labbro provocato da un ramo che gli è caduto addosso. Ieri pomeriggio all'improvviso si è fatta sera, una supercella che si è abbattuta sulla città, che ha colpito prevalentemente Borgo Trento, ma anche il centro, piazzetta Abramo Linari, trasformata in un cimitero di alberi e rami spezzati, via Santa Felicita di fronte al Maffei interdetta al traffico, gli ombrelloni dei banchi di Piazza Erbe diventati scheletri.
18: una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, 40 da ieri sera a questa mattina alle 8, gli altri ancora in corso. È stata la furia del vento che si è portata via quello che trovava, anche le vetrate dell'Adigeo che le ha fatte letteralmente volare. Un quarto d'ora davvero difficile che ha visto impegnati per tutta la notte vigili del fuoco, agenti di polizia locale, protezione civile, operatori di AMIA e AMT, i tecnici della segnaletica intervenuti per ripristinare la situazione. Lavori ancora in corso perché ora bisogna verificare la stabilità degli alberi, messi davvero a durissima prova.
15: In 2 ore e mezza ieri è stata ripristinata la viabilità, i parchi restano chiusi, così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
19: Ma stiamo un po' verificando quelli che sono i danni. Oggi abbiamo tenuto chiuso il parchi gioco e probabilmente lo faremo anche domani.
20: Sì.
19: Perché vogliamo fare delle verifiche su eventuali rami pendolanti a terra, eccetera. Quindi andiamo a rimuovere tutte quelle situazioni pericolanti,
20: sì,
19: in modo tale che i bambini possano, diciamo, frequentare
20: giocare in sicurezza.
19: I parchi, sì, in sicurezza, esatto. Ieri siamo intervenuti subito, quindi voglio fare un grazie particolare ai vigili del fuoco, agli uffici del comune, ad AMIA, a tutti gli operatori che sono intervenuti, perché comunque hanno fatto un lavoro importante nel giro di poche ore. Voi fate conto che nel giro di 2 ore e mezza abbiamo già ripristinato,
20: sì,
19: la viabilità, e quindi che è stata quella nostra priorità numero uno. Oggi andiamo a terminare il lavoro sugli alberi e sulle piante, appunto tenendo presente che ovviamente è stato una perturbazione molto molto significativa.
15: Cambiamo argomento, l'ex parroco Giuliano Costalunga torna sotto i riflettori a Verona dopo la notizia che, pur non essendo più autorizzato dalla Chiesa Cattolica a celebrare messe o sacramenti, nell'aprile scorso avrebbe officiato un funerale a Caldero. Costalunga era stato dimesso dallo stato clericale e scomunicato nel 2018 dopo le nozze gay con il compagno Paolo celebrate a Gran Canaria. La diocesi invita ora i fedeli a non partecipare ad eventuali celebrazioni da lui presiedute. È tutto, grazie dell'ascolto.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
23: Serata in centro zero stress?
24: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
23: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
25: Radio Verona. Viabilità.
15: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A4 Brescia-Padova in direzione di Venezia, dove permangono rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Desenzano. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
26: Sono le 13 in punto.
27: Ora esatta, in collaborazione con...
28: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
29: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
27: Flashback Selection, un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco, 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona, telefono 045 96 00 103. Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
30: Eccoci qui, buongiorno, buon martedì a tutti da Davide Cailotto, ma soprattutto buon 12 maggio a tutti. Non è che serva ricordare cosa significa 12 maggio perché tifo a Verona, fa un po' specie pensare a quel 12 maggio di 41 anni fa e a questo 12 maggio, mettendo in parallelo le situazioni non solo sportive, ed è la cosa più evidente, da campione d'Italia a retrocessi in Serie B, ma anche le prospettive future. Lì si pensava alla Champions, adesso si pensa alla cadetteria. Egli parla, cioè Chris Puskasiu, al secolo Cristian Puskasiu, numero uno di Presidio, numero uno del Verona, presidente di Presidio Investors per l'esattezza, parla, ma parla solo ai microfoni della società, diciamolo subito, ma l'avete capito benissimo, non è stata una conferenza stampa, non è stata un'intervista, sono state una serie di dichiarazioni in parte rese anche a video e in parte, anzi in maniera integrale molto più estesa, in modo testuale, che potete trovare chiaramente sul sito del Verona, in cui si è parlato di tutto un po' tranne che di Sean Sogliano. E allora cerchiamo di capire insieme perché non si è parlato di Sogliano, si è parlato dell'Ellas Foundation, del calcio femminile, del settore giovanile, dello stadio, della rosa, del ritorno in Serie A, della questione economica, del meteo, della situazione debitoria dell'Italia, eccetera eccetera, ma non si è parlato di Sogliano, che ufficialmente, ricordiamo, è sotto contratto fino al 2027, quindi in teoria non ci sarebbe bisogno di parlare di Sogliano, ma lo sanno anche i muri, che Presidio da una parte ha offerto un prolungamento fino al 29 e dall'altra Sogliano, dopo aver dato un ok di massima, in realtà sta aspettando che si muova questo domino di poltrone che è appena iniziato e che domani, tra l'altro, all'Olimpico vedrà tante chiacchiere, perché sono invitate tutte le società di Serie A con i loro dirigenti. Chiaramente per il Verona ci sarà anche Sogliano, ci saranno i dirigenti di tutte le squadre di Serie A, e quindi all'Olimpico si parlerà di affari. Detto questo, tra poco ne parliamo anche con Simone Antolini. Che impressione hanno fatto a voi le parole di Puskasiu? Vi ha convinto? Non vi ha convinto? Gli credete? Non gli credete? Qual è la cosa che vi ha colpito di più? Cosa invece proprio vi ha lasciati interdetti, o magari non vi è piaciuto? Non lo so. Ditemi la vostra impressione su Puskasiu. Gli abbiamo chiesto tutti un'intervista, alla fine nessuno l'ha avuta. Sono arrivate queste dichiarazioni preconfezionate, precompilate, ma questo ormai è il lavoro, c'è poco da fare. Il giornalismo è strasepolto, è stramorto. Arrivano cose preconfezionate e noi, come le pecore, li giriamo a voi. Subito i messaggi: 335 60 11 610 numero per scriverci con WhatsApp, e poi 045 96 00 103 se volete anche darci, come fa questo amico Stefano, un ricordo, eccolo lì il biglietto, di quel 12 maggio. Stefano, un ricordo speciale, c'è la foto, non la posso far vedere in video chiaramente, ma è il biglietto originale di quell'Atalanta Verona. Chissà chi di voi che ci sta ascoltando c'era, o si ricorda qualcosa in particolare, magari anche il giorno della festa, insomma non solo miseria, parliamo anche magari di quello attraverso i vostri ricordi. Primo messaggio, dicevo, quello di Luke: se Puskasiu non ha parlato di Sogliano vuol dire che è in bilico, forse per un ritocco ai soldi o forse perché vuole andare via. Ricordare il 12 maggio lo scudetto è la parte più bella di oggi, su quello non c'è dubbio. Occhio, Sogliano, noi in un servizio abbiamo forzato un po' il termine, no? Abbiamo detto deve tenere il piede in due scarpe, è esagerato da dire, però chiaramente se dovesse arrivare un'offerta da un club importante, insomma forse così sarebbe opportuno da parte sua prenderla in considerazione. Insomma, un conto è lavorare, faccio per dire, in una delle società romane che punta all'Europa, che ha un certo budget, e un conto è lavorare in Serie B, dove sei molto legato alla piazza, anche a livello affettivo. Qui a Verona hai dato molto e hai ricevuto molto, potrebbe anche esserci forse un progetto, diciamo così, stimolante, insomma, ricostruire potrebbe essere una cosa stimolante, però chiaramente sono due discorsi differenti. Le parole servono ma non fanno i fatti, scrive Nicola. Per ora è un giudizio negativo per Presidio, aspetta loro dimostrare le parole. Per Sogliano vedremo cosa succederà. Tra l'altro, occhio, perché al giorno d'oggi tutto quello che viene detto rimane, rimane, perché rimane scritto, perché rimangono i video, quindi non è come, che ne so, negli anni 80 dove uno diceva una roba poi si perdeva. Quindi quando Puskásiu dice abbiamo i mezzi per fare una squadra per tornare subito in Serie A e l'obiettivo è quello, vieni soppesato immediatamente dalla scelta dell'allenatore, perché tra l'altro nel testuale c'è scritto chiaro e tondo che la priorità numero uno è la scelta dell'allenatore. Quindi povero San Marco, veramente usa e getta, gli ha detto di no da Versa, allora eccolo lì, tappa buchi San Marco, basta, via subito, ciao, senza neanche ringraziarlo. Non lo so, mi sembra così che si potesse fare in un altro modo. Non so se abbiamo Simone, mi pare di sì. No, non ancora, abbiamo una telefonata però in linea. Allora, prima di andare avanti con i messaggi, sentiamo chi c'è. Pronto?
0: Pronto, sto buongiorno. Di Verona.
30: Scusami, non ho capito il nome, perdonami.
0: Sono Andrea di Verona.
30: Ciao Andrea, buongiorno, prego.
0: Allora, intanto bisogna dire che il signor Puskásiu è un emerito bugiardo.
30: Ecco.
0: In quanto ieri ha dichiarato che tutti i soldi che sono stati presi da giovane sono stati reinvestiti. Il Verona ha preso 20 milioni e ne hanno reinvestiti 7 per Edmundson e Bowie.
30: E quasi 10, tra Edmundson e Bowie quasi 10 in realtà.
0: Vabbè, comunque ne mancano sempre 10, non sono i 20 presi da giovane, prima cosa.
30: Bisogna vedere quanti ne hanno percepiti subito, quanti ne arrivano dopo quei bonus, cioè lo sanno loro com'è la, no? Poi il pagamento.
0: Lo so, comunque sicuramente ne hanno spesi molto meno di quelli che hanno preso, questo possiamo dirlo.
30: Direi di sì.
0: Prima cosa. Seconda cosa, Sugliano, io lo amo per quello che ha fatto quest'anno a Verona,
30: okay.
0: Però anche lui forse dovrebbe fare un piccolo bagno di umiltà e ammettere che quest'anno anche lui ha sbagliato delle cose.
30: Vabbè, non c'è
0: dubbio. Sugliano sembra che a Verona sia intoccabile, si è anche offeso per alcune cose che i tifosi, anche in maniera scherzosa, gli hanno fatto presente. Penso che tutti debbano quest'anno ammettere che qualcosa hanno sbagliato, la società, il direttore sportivo e forse anche i tifosi, che forse hanno avuto troppa pazienza e abbiamo permesso che la situazione degenerasse fino a questo punto.
30: Posso dire che sono d'accordo, perché come è intoccabile Sugliano, sono intoccabili anche i tifosi a Verona, nel senso che lo so che sono il cuore della squadra, della società, cioè dai, non c'è calcio senza tifosi.
0: Ah, però parentesi, io ero a Bergamo, quindi Verona lo seguo sempre.
30: Beato te, tra l'altro. Però c'è anche da dire, allora tu che hai memoria storica lo ricorderai ancora meglio di me, io ho visto contestazioni forti, contestazioni serie, contestazioni molto partecipate. Io quest'anno ricordo quel signore che è andato a parlare con Zanzi, che è rimasto fermo immobile e poi si è andato via. Non so te.
0: Guarda, io ero andato personalmente da Pastorello a suo tempo.
30: Ecco.
0: Voglio dire, penso che ognuno deve fare un attimo comunque un mea culpa quest'anno. Tutti. In primis la società, che comunque sicuramente, a differenza dei tifosi, i soldi ne ha presi.
30: Vabbè, ma quello è poco. Ma non è che è colpa dei tifosi se Verona è andato a essere vivo, essere chiaro. Però ricordo contestazioni molto forti, molto pressanti, perché poi si mette pressione alla società anche così, senza incitare a che. Però posso dire che sono d'accordo con te.
0: Dai, buona
30: quanto può contare.
0: A presto.
30: Grazie, ciao. Niente, ci dobbiamo fermare. Leggo due messaggi al volo, poi vado con tutti gli altri. Setti era meglio o peggio? Scrive questo amico, generalmente parlando di presidio, si domanda. Di solito i fatti parlano, scrive Nicola. Occhio, Setti era quello che diceva che i conti erano a posto. Poi è arrivato presidio e si è trovato 90 milioni di debiti. Quindi vediamo. Sul discorso di Puskásiu, che questo amico ha definito come bugiardo, una precisazione. Ha detto, ascoltate bene quello che dice ed è scritto, che i soldi guadagnati dalla vendita di giovani sono stati investiti in Edmundson, Bowie e comunque in generale, lui dice, tutto quello che è stato guadagnato è stato reinvestito nel club in un settore o in un altro. Poi ragazzi, questo lo dice lui. Ci dobbiamo fermare pochi istanti, poi valanga di messaggi, telefonate, a tra poco.

0: Radio Verona.
1: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
2: Devo dire che c'è anche qualcuno che dà fiducia a Puskásiu, chi in, così con toni un po' più dimessi, chi invece proprio lo dice chiaro e tondo. Questo amico scrive: che dire, ci tocca solo sperare. Ho fiducia in Sogliano, avesse voluto andare sarebbe già andato, probabilmente sì. Occhio però, allora sappiamo che di sicuro delle chiacchiere sono state fatte in passato con dei club non di primissimo livello, però era un momento particolare per la stagione. Occhio perché, quello che spiegavo all'inizio, è adesso il momento clou, cioè è adesso che si innesca il domino, finisce il campionato praticamente domani, tra virgolette, no? Cioè a proposito, tutti domenica a mezzogiorno giocano, complimenti, e finisce il campionato adesso si comincia con il mercato dei DS, che è il mercato più importante in assoluto, dopodiché ogni DS quando è incasellato parte coi procuratori e fa la squadra, quindi occhio perché se poi si liberano delle poltrone importanti, è chiaro che Sogliano gode di grande stima a livello nazionale, tutti ne parlano bene a livello professionale, è impossibile che non venga preso in considerazione. Noi magari ci auguriamo di no, poi tra l'altro è sotto contratto, quindi stiamo a vedere. Il ciclo di Sogliano è finito, scrive invece Giorgio, e quindi è così, bisogna capire da che parte si sta in sostanza. Sentiamo chi c'è lì, altro ascoltatore, pronto?
3: Ciao, sono Luca di Montecane.
2: Ciao Luca, buongiorno.
3: Benvenuto. Allora, ti dico una cosa, ma quello che voglio, diciamo, sapere di più, ma la società ha una programmazione oppure si nascondono? Questo voglio sapere. Perché Puskásiu può parlare, vabbè, le idee, quello che vuoi, però dico, ma deve fare una programmazione, deve fare una conferenza in pubblico e deve dire cosa vuole fare, cosa vuole mantenere nella rosa, cosa vogliono fare, perché qui oggi che siamo già al 12 maggio non sappiamo nulla di concreto. Quello io voglio sapere.
2: Ah, guarda, lo vorrei sapere anch'io, caro Luca, ma finché non ci danno l'opportunità di fare interviste, e quando si fa l'intervista si può fare una domanda e poi ti levano il microfono, io che posso fare? Sono disperato, ti dico la verità, sia lavorativamente che emotivamente.
3: Se vuoi, do io una dritta di due giocatori che mi piacciono da matti.
2: Dai, chi ti piace?
3: Allora, guarda, davanti Spendi, perché quello lì è fortissimo. E poi Adorante davanti. Quando c'hai due davanti così, sistemi un po' la difesa e cambi il portiere, guarda, te ne dico tre: Pigliacelli, Fulignati e anche Iorone. Sono i tre portieri migliori che poi Verona puttare. Ecco, basta, non ti dico altro.
2: Io me lo segno.
3: E dietro Pierini in difesa. Basta,
2: poi. Figlio d'arte, va bene, io me li segno, Luca. Io Iorone ricordo che si è buttato la palla in porta qua.
3: Ciao Luca.
2: È chiaro che ognuno ha i suoi sogni. Io non voglio disilludere, ma tanto lo sappiamo benissimo che il mercato lo fanno i procuratori, quindi non lo so. Mi piacerebbe che fosse fatto ancora da osservatori, direttori sportivi, ma prevalentemente guardate adesso cosa sta uscendo fuori sulla Fiorentina. Vabbè, comunque scopriamo l'acqua calda. C'è un altro ascoltatore in linea, sentiamo. Pronto?
4: Ciao Davide, Daniele.
2: Ciao Daniele, vai.
4: Allora su quello che ha detto Puskásiu, nello stile di quello che è stato tutta l'annata della proprietà. Quindi non era da aspettarsi qualcosa di diverso. Detto questo, secondo me non ha parlato di Sogliano perché è assodato che probabilmente Sogliano rimanga, perché a mio avviso Sogliano serve ancora a questa società.
2: È indispensabile secondo me. Io domanda, da chi va Zanzi se Sogliano per esempio dice guardate, rescindo, lascio qua lo stipendio, ho un'altra offerta, da chi va Zanzi? Devi portare un DS per
4: infatti l'intervista di ieri parlavano già dell'allenatore,
2: esattamente
4: l'allenatore lo concordi col tuo direttore sportivo,
2: ma vi do per certo che Sogliano sta già facendo quotidianamente riunioni, sta già facendo viaggi, sta già programmando anche a livello di settore giovanile la prossima annata, del resto il suo lavoro è sotto contratto.
4: E poi ha anche detto che è vero che hanno quantomeno crediamogli che hanno reinvestito i soldi che sono arrivati da giovane piuttosto da Sissé, magari o arriveranno e che però l'ascoltatore di prima ha detto che non sono stati in toto reinvestiti.
0: Anche in altro, come ho spiegato.
4: Attenzione, però, però che c'erano delle pendenze pregresse.
0: Ah, beh, certo.
4: Tra procuratori e altri giocatori da saldare.
0: Guarda.
4: Situazioni che, in cui ha detto che.
0: Ti interrompo.
4: Quasi appianate, o perlomeno siamo su una buona strada.
0: Nel nostro lavoro abbiamo sentito molti che erano in rosa l'anno scorso, chiedendo insomma se avessero voglia di essere intervistati, eccetera. Tanti di loro hanno detto no perché avevano ancora da tirare, così c'è in gergo, gli stipendi, alcuni stipendi. Quindi capite che se ricevi 10 dal mercato non spendi 10. Primo, perché avevi 90 milioni di debiti. Secondo, perché hai delle pendenze. Terzo, perché magari vuoi fare, dico una sciocchezza, le last garden e quindi devi spendere soldi per farlo, tanto per dire.
4: È stato abbastanza chiaro sotto questo aspetto. Poi sì. C'è anche, noi siamo diffusi, quindi... E dici, hai preso 20, reinvesti 20.
0: Vabbè, ci sta.
4: Però c'è un movimento sotto la società, dentro la società, che è molto importante, a partire dai dipendenti, dal settore giovanile, ci sono spese importanti.
0: Sì, sì.
4: Quindi
0: sì.
4: Lui fa un excursus a 360 gradi e non era solamente rivolto alla prima squadra, cosa che al tifoso chiaramente interessa.
0: Ma certo, è evidente.
4: Però,
0: che
4: la società deve essere sostenuta in toto.
0: Dici?
4: In toto. Sì, a 360 gradi.
0: Va bene.
4: E comunque mi aspetto, e poi chiudo, che qualche plusvalenza serva sicuramente ancora a ulteriormente abbassare il debito che c'è in essere, o addirittura magari estinguerlo.
0: Sarebbe il massimo. Stando all'ultimo bilancio siamo circa sui 13 milioni di debito, che per una società di calcio è quasi niente, perché andate a vedere Inter e robe varie. Però secondo me a livello economico la cosa più importante che ha detto Puscasio, presupponendo che sia vera, è che tutti i soldi, di nessuno dei guadagni è stato distribuito tra gli investitori. È che mi fa sorgere una domanda, dico, ma allora questi investitori cosa ci guadagnano? Quindi non so se riuscirà a essere una situazione che andrà avanti così per sempre oppure no, giusto?
4: Potrebbe essere in previsione stadio gli investitori, ecco, il loro guadagno.
0: Bravo, diciamo, vedi, sei bravo allora.
4: Penso, io penso così.
0: E infatti aspettiamo il progetto, visto che l'ha detto Puscasio, poi l'aveva detto prima Isabella Tun, che è una del membro del CDA. Va bene, grazie.
4: Ciao Davide.
0: Ciao, un abbraccio. Intanto mi state facendo morire di invidia, c'è chi mi manda i gagliardetti originali dell'annata dello scudetto. Chi, come questo amico... eccolo qua, si firma Nanu, ha la maglia numero 9, quella lì gialla. Adesso io non lo so se è originale, non è originale, però se è quella è un pezzo che bisogna tenersi veramente con cura a casa. Comunque beato te, Fabietto, Nanu, non lo so come si firma questo amico. Vabbè, vado con i messaggi prima di chiudere, manca pochissimo. Vado a random, Via Sogliano, il sogno di Umberto. Via Sogliano, torna D'Amico e Juric per ritornare grandi. Secondo me è un sogno occhi aperti, credo che Tony D'Amico sia molto ambito dal Milan. Quindi se dovesse muoversi, ma pare di sì, perché dicono che Giuntoli sia già un DS dell'Atalanta, vada a muoversi in un'altra direzione. Parlerete di questo 12 maggio, volemo che bene al Verona questa sera? Sì, inteso come questo, nel senso di oggi, no. Chiaramente avremo anche spazio a Mark Orde, perché bisogna respirare nella vita. Vi ricordo l'appuntamento, tra l'altro. Una volta c'era il detto scriptamanent, verba volant, oggi invece conference, nel senso di conferenza, rimanent, perché sono d'accordo sul fatto che il Puscasio Show era stato pensato a tavolino. Beh, ma non c'è dubbio, se non si permette... Oh, non è che poi andiamo a fare le famose domande scomode, che sono quelle su una gamba sola o con la testa in giù, non è che ci sono domande scomode, semplicemente da chiedere perché te compra il Verona, detto proprio in dialetto tondo tondo, se poi non, cioè, a maggior ragione non dividi i dividendi, eccetera, eccetera. E poi le altre cose, ma comunque vabbè, originale, scrive questo amico, tietela stretta, caro mio. I primi anni sono di raccolta capitale, scrive Francesco, che con la bandiera del Lussemburgo mi fa capire che ne sa. Le distribuzioni arrivano più avanti e non dopo il tracollo economico della retrocessione, vabbè, anche perché c'è poco da distribuire. Vabbè, meno male è andato via il Carpigiano, se no facevamo la fine del Chievo. Beh, a livello economico i debiti che ha lasciato sono belli grossi, quindi su quello non c'è ombra di dubbio. Andiamo avanti con i messaggi. Se resta Sogliano, difficilmente un allenatore viene qua, perché dovrà assoggettarsi a lui come tutti. Se ne vada, scrive Domenico, dipende, ci sono caratteri e caratteri. Bisogna vedere anche da chi si va. come allenatore. A questo punto, stando a quello che ha detto Puskásiu, visto che è la priorità numero uno, eh beh, io mi aspetto il nuovo allenatore in tempi abbastanza brevi. Ne riparliamo questa sera chiaramente a Fuorigioco, ne riparliamo a Volemo che bene al Verona, ne riparliamo al nostro TG Sport. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti da Davide Chailotto.

Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
3: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, non c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
14: Verona Notizie.
15: Trovati dalla redazione, un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la collega, ma è stato colpito con un fendente. Proseguono le indagini sul duplice omicidio di Pietracatella, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento da ricina. La pista familiare al momento è quella privilegiata dagli inquirenti. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate. Antivirus in Italia oggi, c'è una situazione di assoluta tranquillità, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci, spiegando che le 3-4 persone che erano venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione. Per Schillaci dunque nessun allarmismo. È troppo presto per parlare di dettagli sulla fine della guerra in Ucraina. Puntualizzarlo è stato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, dopo che il presidente russo Putin aveva affermato che il conflitto si sta avviando alla conclusione. Le basi gettate in termini di processo di pace ci permettono di affermare che la fine è vicina, ha dichiarato comunque Peskov. Si ferma agli ottavi il cammino di Musetti agli internazionali di Roma. L'azzurro saluta il Foro Italico, battuto da Rudd con un netto 6-3-6-1 in 1 ora e 19 minuti. Ora Darderi affronta Zverev, poi il derby azzurro tra Sinner e Pellegrino. È tutto, al prossimo appuntamento.
14: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano.

0: al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Verona.
1: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra. Coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini. Resto in piedi come il muro di Berlino. Toro scatenato sì come il Pacino.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
2: Chiama 045 561 500.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Ritrovate e bentrovati. Veronetta, dopo gli interventi su acquedotto e fognature, entra nella fase finale il cantiere di via 20 Settembre con i lavori sulla rete del gas iniziati ieri. L'intervento, collegato al progetto della filovia, è realizzato in sinergia con MT3. Durerà circa 45 giorni e interesserà 120 metri di rete fino a Porta Vescovo. Nessuna rimozione prevista per i plateatici delle attività commerciali lungo il tratto coinvolto dai lavori. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Il violento nubifragio che dalle 18 di ieri ha sferzato Verona ci spiega la natura di questo evento estremo. Il previsore meteo e collega Alessandro Azzoni.
4: Quello di ieri è stato sicuramente un evento con tempi di ritorno di almeno 5 o 6 anni, ha ricordato per certi aspetti il mega temporale del 23 agosto del 2020. E ieri è successo qualcosa di simile, anche se il calore in gioco non era così forte. È transitato un fronte freddo che dalle Alpi si è proiettato in Valpadana, ha generato all'inizio un fronte temporalesco esteso fra il Milanese e la provincia di Brescia. Questo fronte poi ha iniziato a macinare terreno verso est, verso il Veneto. In corrispondenza del Veronese si è arricchito dei contributi freddi di due valli importanti. Il fronte freddo in genere porta i suoi venti dalle Alpi alla Valpadana attraverso le valli. E prima della città ci sono due grandi valli. La prima è quella del Garda, che non è una valle vera e propria, è un lago, ma è un grande bacino che invita l'aria fredda a scendere in Valpadana. La seconda porta d'accesso per il freddo è la valle dell'Adige. E prima di Verona ci sono questi due sbocchi vallivi che portano verso la pianura padana grandi quantità di aria fredda. Ed è proprio qui, fra il Garda e Verona, che il temporale si è arricchito. E qui è avvenuto lo scontro fra il calore latente del pomeriggio, siamo arrivati a 22-23 gradi, e l'aria fredda in quota. Lo scontro fra le due masse d'aria, fra il freddo e il caldo, ha prodotto una supercella che ha colpito tutto il veronese pedemontano con massima intensità proprio su Verona. Su quartieri come Borgo Trento e Borgo Nuovo abbiamo registrato raffiche fino a 110 km all'ora, con tempi di ritorno di 5-6 anni, e tanti danni soprattutto a nord della ferrovia, un po' meno colpita la zona di Verona Sud. Certo è che con l'estate che abbiamo di fronte, che sarà caratterizzata dal Niño, questi fenomeni sono da tenere purtroppo sotto stretta osservazione, perché purtroppo ancora potrebbero avere delle repliche.
3: Cambiamo argomento. In vista della grande affluenza di turisti sul lago di Garda, la polizia locale di Lazise ha organizzato un'esercitazione e simulazione di intervento in emergenza effettuata con guardia costiera, protezione civile e squadra nautica della polizia di Stato. Hanno assistito anche 26 studenti della scuola primaria dell'istituto Falcone Borsellino di Lazise. Sul posto la nostra inviata Tiziana Bronzato con il comandante della locale.
5: Comandante Pezzo, c'è anche la presenza di ragazzi della scuola, dell'IC Falcone Borsellino, ragazzi della quinta classe della primaria, ma anche abbiamo visto degli allievi della Polizia di Stato tedesca. Dunque, perché è importante questa esercitazione anche per loro?
6: È un progetto molto importante, perché in questi casi le forze di polizia si coordinano tra loro, riescono a dialogare, a collaborare tra loro per cercare di mettere in atto tutte le attività della governance dell'emergenza, come in questo caso, finalizzate al salvataggio di vite umane.
3: Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta scarsamente contagioso. In Veneto resta monitorato un cinquantenne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Ad un anno dall'elezione di Leone XIV, questa sera alle 20.45 il cinema Mignon di Cerea ospita un incontro pubblico dedicato a Papa Prevost. Relatore sarà Lorenzo Fazzini della libreria editrice Vaticana, con proiezioni e approfondimenti sul percorso umano e spirituale del pontefice dagli anni a Chicago fino all'esperienza missionaria in Perù. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona, flashback. Madonna.

0: Radio Verona. Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: E siamo arrivati a martedì. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Oggi è il 12 oggi, giusto? Di maggio. Forza e coraggio che è maggio. Wow. Tante notizie, curiosità dal mondo della musica. Noi ovviamente ve le raccontiamo nel nostro pomeriggio assieme. E allora direi di iniziare ufficialmente, siete d'accordo? Siete d'accordo? Perché c'è tanta musica da ascoltare, da vivere, da raccontare.
2: Allegri

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: A me piace questa cosa perché gli amici sono importantissimi e soprattutto se vogliono far conoscere delle persone e dire guardate che siete una coppia perfetta, quindi secondo noi dovete conoscervi di più, avvicinarvi, non so, ma uscite, no? Ecco, questi erano un po' gli amici di Tony F che dicevano guardate che c'è Giulia Dell'Ellis, è una bella ragazza, esci, conoscila, insomma, lo ha detto Giulia Dell'Ellis, che ha raccontato come è nata la storia d'amore con Tony F. Erano vicini di casa e gli amici in comune hanno fatto di tutto per farli mettere insieme e alla fine ci sono riusciti, insomma, bella soddisfazione, no? Soprattutto se hai degli amici che ci tengono tantissimo e nulla, ci sta, è così la realtà dei fatti. Gli amici hanno detto, siete pure vicini di casa, conoscetevi e vedete che le cose vanno bene.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
2: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
1: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
3: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
4: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. A quasi 30 anni dai primi attentati, il caso Una Bomber si chiude ancora senza un colpevole. E il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento riaperto nel 2022 dalla Procura, mettendo la parola fine anche all'ultimo filone investigativo. La superperizia genetica discussa lo scorso ottobre su Elvo Zornitta e altri 10 indagati hanno dato esito negativo. Nessuna corrispondenza del DNA. Ci sono due fermati in questura a Prato per l'accoltellamento del 23enne la notte scorsa nel centro. Sono due uomini, un italiano e un sudamericano. Il giovane, che aveva tentato di difendere una collega, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, ha dichiarato che l'Iran è pronto a qualsiasi scenario, riferendosi alle minacce statunitensi di un possibile attacco di terra all'Iran. Chiunque osi mettere piede sul suolo iraniano, ha avvertito, subirà gravi danni. Continua a salire l'allarme antivirus, nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Allerta anche in Italia, con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Il paziente veneto invece ha effettuato il test ed è negativo al virus. Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si attende il comunicato ufficiale della Lega Serie A, che ieri invece aveva deciso di far giocare il derby di Roma e tutte le gare per la lotta Champions domenica alle 12:30. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di

0: Radio Verona. Radio Verona. This is it. Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Zac Efron racconta quella volta che Michael Jackson ha telefonato a lui praticamente. E Zac Efron racconta la prima chiamata con Michael Jackson organizzata da Kenny Ortega. Emozionato, Zac non si è spiegato bene e il re del pop inizialmente non ha capito chi fosse. Dopo aver capito però, Michael Jackson ha richiamato Zac facendogli complimenti per High School Musical. Zac si è commosso fino a piangere e anche Michael si è emozionato. La chiamata si è conclusa con una frase speciale di Michael Jackson dicendo: non è bellissimo quando i sogni diventano realtà, lasciando a Zac un ricordo praticamente indelebile. Questo è un'unione, una cosa che unisce praticamente Zac Efron e Michael Jackson. Ve l'abbiamo raccontata nel nostro pomeriggio assieme. Ciao a tutti da parte di Matteo Santri.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti, da parte di Matteo Sandri con Olivia Rodrigo che sarà a Milano nel 2027. Attenzione perché arriverà il 27 e 28 aprile 2027, quindi l'anno prossimo nel nuovo Unipol Dom di Santa Giulia a Milano. Insomma, Olivia Rodrigo mica male come pop star internazionale mondiale. Quindi 27 e 28 aprile 2027 al nuovo Unipol Dom di Santa Giulia a Milano arriverà Olivia Rodrigo.

0: Ottica TecnoContact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
1: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
16: Sono le 15 in punto.
17: Ora esatta, in collaborazione con...
18: Da oltre 40 anni, Up Rent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
19: Verona Top News.
20: Bentrovati e bentrovate. Danni su uva, ciliegie e kiwi, oltre che sulle orticole, a causa della tempesta di ieri che ha colpito tutta la provincia. Confagricoltura Verona sta ricevendo in queste ore parecchie segnalazioni da un'ampia area che va dall'entroterra del lago e dalla Valpantena fino a Soave. Una supercella, quella di ieri, che è stato possibile prevedere solo a ridosso dell'evento. Il punto della situazione tra pochi istanti nel nostro giornale radio.
21: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
20: Ancora un saluto dalla redazione. Verona alla conta dei danni all'indomani del violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Per una stima completa ci vorranno un paio di giorni e il comune valuta la richiesta dello stato di emergenza. Silvia Beltrami.
0: Verona è stata la città più colpita della regione. Pioggia, grandine e il vento, con raffiche fino a 120 km all'ora, che hanno scoperchiato tetti, planati un centinaio di metri più in là, divelto alberi, lasciando sui marciapiedi buche che sembrano crateri. Alberi che, cadendo, hanno danneggiato anche numerose macchine parcheggiate. Nessun ferito, un miracolo, data la violenza e il non annunciato e forse non previsto arrivo della perturbazione, in un orario, tra l'altro, dove molta gente torna a casa dal lavoro. Un vigile del fuoco è rimasto infortunato, un vistoso taglio al labbro provocato da un ramo che gli è caduto addosso. Ieri pomeriggio all'improvviso si è fatta sera, una supercella che si è abbattuta sulla città, che ha colpito prevalentemente Borgo Trento, ma anche il centro, piazzetta Abramo Linari, trasformata in un cimitero di alberi e rami spezzati, via Santa Felicita di fronte al Maffei interdetta al traffico, gli ombrelloni dei banchi di Piazza Erbe diventati scheletri. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, 40 da ieri sera a questa mattina alle 8, gli altri ancora in corso. È stata la furia del vento che si è portata via quello che trovava, anche le vetrate dell'Adigeo, che le ha fatte letteralmente volare. Un quarto d'ora davvero difficile che ha visto impegnati per tutta la notte vigili del fuoco, agenti di polizia locale, protezione civile, operatori di AMIA e AMT, i tecnici della segnaletica intervenuti per ripristinare la situazione. Lavori ancora in corso perché ora bisogna verificare la stabilità degli alberi, messi davvero a durissima prova.
20: In 2 ore e mezza ieri è stata ripristinata la viabilità, i parchi restano chiusi, così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
1: Ma stiamo un po' verificando quelli che sono i danni. Oggi abbiamo tenuto chiuso il parchi gioco e probabilmente lo faremo anche domani.
22: Sì.
1: Perché vogliamo fare delle verifiche su eventuali rami pendolanti a terra, eccetera. Quindi andiamo a rimuovere tutte quelle situazioni pericolanti, sì, in modo tale che i bambini possano, diciamo, frequentare
22: giocare in sicurezza.
1: Sì. In sicurezza, esatto. Ieri siamo intervenuti subito, quindi voglio fare un grazie particolare ai vigili del fuoco, agli uffici del comune, ad AMI, a tutti gli operatori che sono intervenuti, perché comunque hanno fatto un lavoro importante nel giro di poche ore. Voi fate conto che nel giro di 2 ore e mezza abbiamo già ripristinato, sì, la viabilità, e quindi che è stata quella nostra priorità numero uno. Oggi andiamo a terminare il lavoro sugli alberi e sulle piante, appunto tenendo presente che ovviamente è stato una perturbazione molto molto significativa.
20: Cambiamo argomento, l'ex parroco Giuliano Costalunga torna sotto i riflettori a Verona dopo la notizia che, pur non essendo più autorizzato dalla Chiesa Cattolica a celebrare messe o sacramenti, nell'aprile scorso avrebbe officiato un funerale a Caldero. Costalunga era stato dimesso dallo stato clericale e scomunicato nel 2018 dopo le nozze gay con il compagno Paolo celebrate a Gran Canaria. La diocesi invita ora i fedeli a non partecipare ad eventuali celebrazioni da lui presiedute. È tutto, grazie dell'ascolto.
23: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
24: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
23: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
24: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
23: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
24: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
25: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
26: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
27: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
26: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
28: Radio Verona. Meteo.
20: Le previsioni per domani, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima tuttavia in lieve flessione fino a 20 gradi, minima sempre a 12, venti tesi al mattino da est, al pomeriggio sempre tesi da est-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
28: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: È arrivata nelle sale italiane, ne parliamo. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Billie Eilish con un nuovo film concerto, It Me Hard and Soft, The Tour, diretto da James Cameron insieme all'artista. È arrivato nelle sale il 7 maggio 2026, un documentario in 3D girato durante il tour mondiale dell'album omonimo, un'esperienza immersiva senza precedenti, quindi insomma andatela a vedere, poi sarà disponibile anche nelle varie piattaforme.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: È un successo così grande che è ufficiale: la storia di Michael Jackson continuerà. In numeri ottenuti al botteghino dopo la sua prima settimana di programmazione, le voci di un sequel prendono sempre più una consistenza importante. Si parla addirittura di riprese già all'inizio del 2027. La seconda parte di Michael avrà il compito di raccontare il periodo più controverso e difficile della pop star. Insomma, Michael Jackson continuerà ufficialmente e questa storia incredibile è fatta tra l'altro dal nipote che lo ha interpretato.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
11: Ehi, perché tutta questa fretta?
10: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo.
11: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna.
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
14: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Luisa Ginetti. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere 23enne, ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Delitto di Garlasco. Si protrarranno fino a sera i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità. L'avvocato Cataliotti ti spiega così i motivi per cui Sempio si trova da ieri a Roma. I nostri tecnici, aggiunge ancora il legale, sono al lavoro su 5 consulenze. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. I test del giovane, che si trova già in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. L'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro in relazione alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia di Kiev. Lo rendono noto ai media ucraini. Yermak ha detto di non voler commentare fino a quando l'inchiesta sarà completata. Tennis, il cammino di Lorenzo Musetti agli internazionali d'Italia finisce agli ottavi di finale e il numero 8 ATP perde in 2 set contro Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo in questi minuti Darderi contro Zverev e il derby azzurro tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Attenzione, 15 di maggio, data importante perché iniziativa tra l'altro organizzata per lanciare questo nuovo immersivo Iceman di Drake, un muro di ghiaccio per lanciarlo. L'artista infatti ha fatto installare una grande scultura di ghiaccio

nel centro di Toronto annunciando che all'interno era nascosta la data di uscita del nuovo album. I fan sono corsi subito, ma l'uso di strumenti pericolosi ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere appunto in sicurezza l'area e scongiurare ogni rischio. Alla fine, dopo qualche momento di scompiglio, la data è emersa: Iceman, nuovo album di Drake, è uscito praticamente il 15 di maggio 2026.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: Matteo Sandri con voi, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Benissimo, benissimo, anche perché lui ha sorpreso un po' tutti quanti, sai, rosso di colore della sua capigliatura, della barba, so che l'ha fatto sempre riconoscere, ma lo si riconosce anche perché il viso è particolare. Stiamo parlando di lui, del buon Ed Sheeran. Nuovo capitolo per lui, si è praticamente rasato completamente, un lungo post raccontato di un nuovo inizio, simboleggiato dal fatto che si è rasato i capelli, e non nasconde l'entusiasmo per i prossimi concerti in America Latina. Tra i momenti condivisi anche l'incontro con Martin Garrix, che confermare appunto un'amicizia che dura da anni. Se lo vedete rasato, tranquillamente nulla di così eclatante per il cambio di look, ma in realtà ha un significato importantissimo, perché è da lì un po' una nuova vita artistica per lui, Ed Sheeran.

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
10: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
11: Chiama 045 561 500.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 16:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, novità per gli automobilisti a Verona nei parcheggi centro, terminal, bus, stazione est e stazione ovest, e ora attivo il pagamento tramite Telepass. Grazie all'accordo tra Telepass e AMT3 gli utenti possono entrare e uscire senza ticket né contanti utilizzando direttamente il dispositivo elettronico già impiegato in autostrada. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Il violento nubifragio che dalle 18 di ieri ha sferzato Verona ci spiega la natura di questo evento estremo, il previsore meteo e collega Alessandro Azzoni.
4: Quello di ieri è stato sicuramente un evento con tempi di ritorno di almeno 5 o 6 anni, ha ricordato per certi aspetti il mega temporale del 23 agosto del 2020. E ieri è successo qualcosa di simile, anche se il calore in gioco non era così forte. È transitato un fronte freddo che dalle Alpi si è proiettato in Valpadana, ha generato all'inizio un fronte temporalesco esteso fra il Milanese e la provincia di Brescia. Questo fronte poi ha iniziato a macinare terreno verso est, verso il Veneto. In corrispondenza del Veronese si è arricchito dei contributi freddi di due valli importanti. Il fronte freddo in genere porta i suoi venti dalle Alpi alla Valpadana attraverso le valli. Prima della città ci sono due grandi valli. La prima è quella del Garda, che non è una valle vera e propria, è un lago, ma è un grande bacino che invita l'aria fredda a scendere in Valpadana. La seconda porta d'accesso per il freddo è la valle dell'Adige. E prima di Verona ci sono questi due sbocchi vallivi che portano verso la pianura padana grandi quantità di aria fredda. Ed è proprio qui, fra il Garda e Verona, che il temporale si è arricchito. Qui è avvenuto lo scontro fra il calore latente del pomeriggio, siamo arrivati a 22-23 gradi, e l'aria fredda in quota. Lo scontro fra le due masse d'aria, fra il freddo e il caldo, ha prodotto una supercella che ha colpito tutto il veronese pedemontano con massima intensità proprio su Verona. Su quartieri come Borgo Trento e Borgo Nuovo abbiamo registrato raffiche fino a 110 km all'ora, con tempi di ritorno di 5-6 anni. E tanti danni soprattutto a nord della ferrovia, un po' meno colpita la zona di Verona Sud. Certo è che con l'estate che abbiamo di fronte, che sarà caratterizzata dal Niño, questi fenomeni sono da tenere purtroppo sotto stretta osservazione, perché purtroppo ancora potrebbero avere delle repliche.
3: Cambiamo argomento. In vista della grande affluenza di turisti sul lago di Garda, la polizia locale di Lazise ha organizzato un'esercitazione e simulazione di intervento in emergenza effettuata con guardia costiera, protezione civile e squadra nautica della polizia di Stato. Hanno assistito anche 26 studenti della scuola primaria dell'istituto Falcone Borsellino di Lazise. Sul posto la nostra inviata Tiziana Abbronzato con il comandante della locale.
5: Comandante Pezzo, c'è anche la presenza di ragazzi della scuola, dell'IC Falcone Borsellino, ragazzi della quinta classe della primaria, ma anche abbiamo visto degli allievi della Polizia di Stato tedesca. Dunque, perché è importante questa esercitazione anche per loro?
6: È un progetto molto importante, perché in questi casi le forze di polizia si coordinano tra loro, riescono a dialogare, a collaborare tra loro per cercare di mettere in atto tutte le attività della governance dell'emergenza, come in questo caso, finalizzate al salvataggio di vite umane.
3: Altavirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta scarsamente contagioso. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. Ad un anno dall'elezione di Leone XIV, questa sera alle 20:45 il cinema Mignon di Cerea ospita un incontro pubblico dedicato a Papa Prevost. Relatore sarà Lorenzo Fazzini della libreria editrice Vaticana, con proiezioni e approfondimenti sul percorso umano e spirituale del pontefice dagli anni a Chicago fino all'esperienza missionaria in Perù. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima tuttavia in lieve flessione fino a 20 gradi, minima sempre a 12. Venti tesi al mattino da est, al pomeriggio sempre tesi da est sud-est. Non ci sono allerte meteo.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona. Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Radio Verona.
14: Radio Verona, flashback.
15: Laura

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Radio Verona, pomeriggio in punto.
2: Cesare Cremonini, nuove foto con la fidanzata Caterina Licini, gli scatti hanno fatto un po' impazzire web, i fan, tra sessioni in studio, nuova musica e uno sguardo rivolto anche ai super concerti in quest'estate 2026 che sta per arrivare. Cesare Cremonini è in grande fermento perché va a gonfie vele anche la storia d'amore con la fidanzata Caterina Licini. I due sono stati non paparazzati, perché in realtà le foto le hanno pubblicate in un post assieme. Quindi insomma Cesare Cremonini dice anche luce vita sbocciata dolcemente per tutta Londra, e lo scrive però in inglese il cantante, questa è la traduzione, e si vogliono bene, che bello, grande Cesare Cremonini.

0: Radio Verona, pomeriggio in punto.
1: Giovanotti e Tommaso Paradiso, la foto che fa sognare i fan. Ecco, il cantante toscano ha espresso bellissime parole per il collega dopo un loro recente incontro. Tommaso Paradiso è stato protagonista di un super show a Mandela Forum di Firenze, ha portato la sua grande musica circondato da un palazzetto sold out e si è passato da lì, è passato a trovarlo il suo amico di sempre, un grande artista che è Lorenzo Giovanotti. Il cantante ha raccontato il loro incontro sui social, appunto spendendo delle belle parole per Paradiso. Seduti su un baule del tour, Tommaso ed io davanti al suo camerino al Forum di Firenze ci siamo messi a parlare del nostro argomento preferito, le canzoni, la musica, i concerti, il mestiere di fare pezzi, l'arte di stare lì e inseguire l'ossessione, quella specie di fede del fatto che una canzone può portarti lontano e a volte lontanissimo, così lontano che ti sembra di toccare il punto più profondo di te, perfino con un giro di do. Insomma, poi altre frasi molto belle, molto importanti, che vi invito ad andare a leggere nel appunto post creato da Giovanotti in occasione appunto di questo incontro con Tommaso Paradiso.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
4: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
8: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
13: E quale sarebbe la solita merenda?
14: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
12: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
15: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
16: Grande attesa per la partita di questa sera.
17: Siamo già qui.
18: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
17: Live dal territorio, tutto il giorno.
19: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
17: Radio Verona aumenta l'informazione.
20: Uno spettacolo come non si era mai visto.
17: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
17: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Antivirus. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova già in quarantena. Sta bene e non presenta sintomi riconducibili al virus, il marittimo di Torre del Greco posto in quarantena. Il paziente veneto è invece negativo al virus. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto. Un cameriere 23enne ora è in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato alla fine del turno di lavoro. Gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto il suo legale fa sapere: abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico. I nostri tecnici sono al lavoro su 5 consulenze. Incidente mortale sul lavoro oggi a Torino alla centrale del latte. A perdere la vita un lavoratore di 47 anni. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale, battendo poi violentemente la testa. Indagini in corso. Calcio, slitta il derby di Roma. La prefettura della capitale comunica che Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio alle 20:45. La decisione è stata disposta, considerata la concomitanza con la finale degli internazionali d'Italia, in corso presso il Foro Italico. La Lega Serie A preannuncia ricorso al TAR. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: giochiamo.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Radio Verona, Radio Verona, compile

0: Radio Verona, pomeriggio in punto. Pomeriggio in punto.
1: È uscito il 1° di maggio, si chiama Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia, che è protagonista. Il brano, insomma, evolve in modo naturale verso un territorio che è parte del DNA di Gaia, portando con sé un'ondata di autentica gioia e di, che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo anche un entusiasmo molto importante. Intreccio di ritmi molto belli, lo invito ad ascoltare se non l'avete ancora fatto. C'è anche il video che è disponibile a breve, un po' dopo il baile, segna un nuovo capitolo, un nuovo percorso artistico della cantante. Insomma, è uscita Bossa Nostra, nuovo singolo di Gaia.

0: Buon pomeriggio ancora a tutti voi da parte di Matteo Sandri, il nostro pomeriggio in punto che purtroppo c'è un fatto di cronaca importante, ne parliamo con il direttore Mario Puliero. Buon pomeriggio Mario, a te la linea.
1: Sì, buon pomeriggio Matteo, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Sì, noi siamo ovviamente quasi in chiusura, sono le ultime ore prima dell'edizione del telegiornale delle 19.30. È chiaro che parleremo soprattutto ancora dei danni provocati da questi 20 minuti di paura, il maltempo che si è abbattuto sulla nostra città. Però uno spazio lo dedichiamo purtroppo ad una brutta storia dai contorni volutamente sfumati proprio per tutelare le vittime che sono bambini. È un fatto che risale a fine febbraio ma che è stato reso noto soltanto poco fa dai carabinieri di Legnago, che hanno arrestato a Sanguinetto due genitori perché gravemente indiziati del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli. Sono tutti bambini, tutti minorenni. E a mettere in allerta i militari le segnalazioni di frequenti grida e ripetuti ininterrotti pianti che si sentivano provenire da quella casa. I carabinieri intanto, grazie al personale della scuola, hanno individuato i minorenni, hanno monitorato la situazione utilizzando anche delle telecamere di videosorveglianza che hanno permesso purtroppo di confermare quelli che erano i timori originari, hanno consentito di registrare concreti episodi di maltrattamenti sia fisici che verbali esercitati dai due genitori nei riguardi dei loro bambini. E con il supporto anche della Procura della Repubblica di Verona i carabinieri sono intervenuti ricorrendo tra l'altro alla nuova normativa del cosiddetto codice rosso rafforzato. Hanno condotto i due genitori in carcere mentre i bambini sono stati affidati ad un vicino parente. La Procura ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico in attesa del processo. Probabilmente conclude così la nota dei carabinieri, per i bambini la fine di un incubo e si spera davvero una vita libera da ogni forma di sopraffazione. Un episodio e una storia davvero brutta, dove ovviamente non si conoscono i dettagli, proprio perché vanno tutelati i bambini. Speriamo che per loro davvero cominci ora una nuova vita.
0: Grazie Mario Puliero, grazie ovviamente anche alla redazione per questi aggiornamenti costanti ovviamente, e sicuramente nelle prossime edizioni anche i nostri GR già dalle ore 17 ne sapremo di più. Sono Matteo Sandri, ovviamente buon pomeriggio su Radio Verona.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
7: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
6: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
8: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
18: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
19: Radio Verona, pomeriggio in punto.
20: Da parte di Matteo Sandri è tutto, torniamo domani, vi aspetto come sempre alle 14 per altre notizie musicali, tanta musica da ascoltare nel nostro pomeriggio assieme con le favorite. Ciao a tutti!

0: siamo. Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Danni su uva, ciliegie e kiwi, oltre che sulle orticole, a causa della tempesta di ieri che ha colpito tutta la provincia. Confagricoltura Verona sta ricevendo in queste ore parecchie segnalazioni da un'ampia area che va dall'entroterra del lago e dalla Valpantena fino a Soave. Una supercella, quella di ieri, che è stato possibile prevedere solo a ridosso dell'evento. Il punto della situazione tra pochi istanti nel nostro giornale radio.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. Verona alla conta dei danni all'indomani del violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Per una stima completa ci vorranno un paio di giorni e il comune valuta la richiesta dello stato di emergenza. Silvia Beltrami.
5: Verona è stata la città più colpita della regione. Pioggia, grandine e il vento, con raffiche fino a 120 km all'ora, che hanno scoperchiato tetti, planati un centinaio di metri più in là, divelto alberi, lasciando sui marciapiedi buche che sembrano crateri. Alberi che, cadendo, hanno danneggiato anche numerose macchine parcheggiate. Nessun ferito, un miracolo, data la violenza e il non annunciato e forse non previsto arrivo della perturbazione, in un orario, tra l'altro, dove molta gente torna a casa dal lavoro. Un vigile del fuoco è rimasto infortunato, un vistoso taglio al labbro provocato da un ramo che gli è caduto addosso. Ieri pomeriggio all'improvviso si è fatta sera, una supercella che si è abbattuta sulla città, che ha colpito prevalentemente Borgo Trento ma anche il centro, piazzetta Abramo Linari trasformata in un cimitero di alberi e rami spezzati, via Santa Felicita di fronte al Maffei interdetta al traffico, gli ombrelloni dei banchi di Piazza Erbe diventati scheletri. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, 40 da ieri sera a questa mattina alle 8, gli altri ancora in corso. È stata la furia del vento che si è portata via quello che trovava, anche le vetrate dell'Adigeo che le ha fatte letteralmente volare. Un quarto d'ora davvero difficile che ha visto impegnati per tutta la notte vigili del fuoco, agenti di polizia locale, protezione civile, operatori di AMIA e AMT, i tecnici della segnaletica intervenuti per ripristinare la situazione. Lavori ancora in corso perché ora bisogna verificare la stabilità degli alberi, messi davvero a durissima prova.
4: In 2 ore e mezza ieri è stata ripristinata la viabilità, i parchi restano chiusi, così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
6: Ma stiamo un po' verificando quelli che sono i danni. Oggi abbiamo tenuto chiuso il parchi gioco e probabilmente lo faremo anche domani.
7: Sì.
6: Perché vogliamo fare delle verifiche su eventuali rami pendolanti a terra, eccetera, quindi andiamo a rimuovere tutte quelle situazioni pericolanti, sì, in modo tale che i bambini possano, diciamo, frequentare il
7: giocare
6: parco,
7: in sicurezza.
6: I parchi, sì, in sicurezza, esatto. Ieri siamo intervenuti subito, quindi voglio fare un grazie particolare ai vigili del fuoco, agli uffici del comune, ad AMIA, tutti gli operatori che sono intervenuti, perché comunque hanno fatto un lavoro importante nel giro di poche ore. Voi fate conto che nel giro di 2 ore e mezza abbiamo già ripristinato, sì, la viabilità, e quindi che è stata quella nostra priorità numero uno. Oggi andiamo a terminare il lavoro sugli alberi e sulle piante, appunto tenendo presente che ovviamente è stata una perturbazione molto molto significativa.
4: Cambiamo argomento, l'ex parroco Giuliano Costalunga torna sotto i riflettori a Verona dopo la notizia che, pur non essendo più autorizzato dalla Chiesa Cattolica a celebrare messe o sacramenti, nell'aprile scorso avrebbe officiato un funerale a Caldero. Costalunga era stato dimesso dallo stato clericale e scomunicato nel 2018 dopo le nozze gay con il compagno Paolo celebrate a Gran Canaria. La diocesi invita ora i fedeli a non partecipare ad eventuali celebrazioni da lui presiedute. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si dirigono ovest.
2: Contatto visivo.
1: Ok, ricevuto, li ho visti.
0: Radio Verona, via libera.
3: Classico Red Dead Street ad aprire il via libera. Buon pomeriggio, buonasera, mi viene da dire ormai, perché insomma le giornate si allungano, anche se sempre come dire, c'è la luce che ci contamina, ci fa star bene, però insomma buonasera, va bene così. Io sono Matteo Sambucaro, fino alle 19 c'è il via libera, il drive time che vi accompagna a casa, musica, intrattenimento, i vostri messaggi al 335 60 11 610 e poi ovviamente anche i colleghi della redazione con le news live da al territorio. Abbiamo Davide Cailotto, ben trovato Davide.
4: Breaking news, il Verona ha vinto lo scudetto, la squadra migliore d'Italia. 41 anni fa,
3: vedi.
4: Oggi, che è il 12 maggio, è una data importante per tutti coloro che tifano. Si vinse lo scudetto, si pareggiò a Bergamo. Piove, ma un po' piovuto anche oggi, se non sbaglio stamattina qualcosina ha fatto, sì. Ma comunque ha fatto abbastanza ieri. E quindi tanti auguri, 41 anni, è un 12 maggio un po' diverso quello di oggi, andiamo in Serie B allegramente, tra le feste del Bentegodi, e questa sera parleremo un po' di tutto a Volemo che viene a Verona, una penultima puntata, quindi se volete partecipare fatelo ora o non fatelo mai più. Perché poi finisce, quindi cioè, non c'è altro.
3: Senti,
4: da fare.
3: Davide, dimmi. Ma posso chiederti, hai un ricordo? Tu dov'eri quando l'Hellas vinceva lo scudetto?
4: Io ti ringrazio, ma avevo un anno e mezzo.
3: Vedi, non te lo ricordi.
4: Io so solo che mi hanno detto i miei che mi hanno portato a festeggiare col passeggino in Piazza Bra. Cioè, però abbiate pietà.
3: Hai avuto un battesimo di birra, forse.
4: Dov'eri tu? Non lo so.
3: No, io ero nei pensieri, forse.
4: Ah, dove ancora? Sei più giovane
3: 87
4: tu?
3: 87 io.
4: Mannaggia, ti avrei dato 50 anni. No, vabbè, dai. Scherzo, sei il bello della radio, sì, dai,
3: una volta,
4: bello.
3: Grazie Davide,
4: a
3: grazie.
4: Voi auguri.
3: Non ritroviamo stasera in Volemo che bea al Verona. Intanto la musica, Francesca Michelin, Una donna non può. Buona serata, 335 60 11 610 WhatsApp.

0: grandissimi. 17:20 minuti, buonasera. La cosa bella è che Mumford & Sons, tra l'altro loro sono mainstream in UK, ma anche in altri paesi poi d'Europa e del mondo già da oltre 10 anni. Io ricordo che venirono qua la prima volta al Teatro Romano, vado a memoria, 2012, l'anno successivo fecero il pionone poi all'Arena, nel senso che per gli addetti ai lavori o per chi comunque magari aveva un po' dimesticanti anche con quello che avveniva oltre Marica, ecco, loro erano già qualcosa. Qua in realtà non sono mai diventati mainstream se non associati poi in featuring ad altri artisti, come nel caso adesso della canzone che abbiamo appena ascoltato insieme a Dozier. Però bello, bel pezzo. 1721 335 6011 610, questo il WhatsApp. Fatemi salutare Daniela, mi scrive: ciao Matteo, sono Daniela di San Pietro in Cariano, domani c'è questo evento, gli organizzatori mi hanno chiesto se conoscevo qualche canale per la diffusione. Va bene, Daniela, sei una nostra ascoltatrice, come dire, molto assidua, quindi insomma ci fa piacere condividere, quindi se potete condividere, io vinco il secondo premio di poesia. C'è anche Niccolò Brenzoni che presenta la serata, che sarà poi anche su YouTube. Qui ieri in Valpolicella ci scrive: poca grandine ma molto vento, il diluvio, ho visto chiaramente venire la cella bianca di grandine dal lago. Questo è il messaggio di Daniela, che salutiamo. Domani secondo concorso poesia Arturo Gabanizza, che si svolge al Salone Don Bosco, Istituto Salesiano San Zeno, in via Don Minzoni qui a Verona. Ci sarà poi anche l'amica ascoltatrice Daniela con la sua poesia, quindi insomma in bocca al lupo, e come abbiamo già detto, mandaci pure la tua poesia, così magari la leggiamo o te la facciamo leggere in diretta, che a noi fa piacere ovviamente condividere tutto questo. 17:22, piccolo break, torniamo fra poco con la musica anche di Harry Styles.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Forza Verona! Se perde Verona sto proprio male.
13: Forza Verona!
14: Forza Verona!
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
18: Volemmo che bene al Verona!
19: In collaborazione con
20: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Il tuo cuore, 17:32 minuti. Buona serata, Matteo Sabugaro in vostra compagnia. 335 60 11 610. Così un po' di cose che ci portano al 12 maggio di un po' di anni fa. Referendum abrogativo sul divorzio, vincono i no, era il 1974 e si fece un pezzo di storia proprio oggi, 12 maggio di 52 anni fa. Informazione Italia e mondo, sentiamo
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. La guerra in Iran, Trump ribadisce: non ho fretta, Teheran non può avere l'arma nucleare perché la userebbe. Il presidente ha anche ripetuto che gli Stati Uniti hanno spazzato via la marina iraniana. L'Iran presenta intanto ricorso contro gli Stati Uniti presso la Corte Arbitrale dell'AIA per gli attacchi militari contro i suoi impianti nucleari. Sta bene e non ha sintomi il 25enne di Villa San Giovanni, in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l'antivirus. A smentire le voci sul suo ricovero allo Spallanzani di Roma è la sindaca Camminiti. Domani saranno effettuate solo le analisi dei campioni biologici. Un intero reparto dei carabinieri è stato impegnato nel pomeriggio in un'attività investigativa nella casa di Colle di Arba, Pordenone, in cui a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, componente della banda della Uno Bianca. Una ventina di militari dell'arma ha iniziato le verifiche attorno alle 13. E Simone Pilloni, il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco. L'ex senatore della Lega prende il posto di Marco Femminella e Danila Solinas, che hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Tennis: Jannik Sinner batte Andrea Pellegrino e conquista i quarti degli internazionali d'Italia. 6-2, 6-3 i parziali per il numero uno del mondo. Vuole i quarti anche Darder, il litoro argentino gioca una partita pazzesca e batte in rimonte il numero 3 al mondo, Zverev, per 1-6, 7-6, 6-0. Affronterà il talento spagnolo Jodar. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Tanto fra poco vi porto alle Hawaii. Ci sono delle ottime soluzioni per chi vuole viaggiare low cost da quelle parti. Fra poco vi racconto tutto, state lì.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.prato.

0: 4.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Radio Verona, Radio Verona, compile

Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar, le 17:48 minuti. Allora, stavo leggendo questa notizia abbastanza curiosa. Non ci sono solo aerei low cost, anche se in questo periodo è un po', diciamo così, una roba particolare, molti aerei cancellati. Adesso si parla anche di questo antivirus, speriamo di parlare relativamente poco. Ecco, tocchiamo ferro tutto quello che c'è, perché insomma la pandemia l'abbiamo già fatta. Però ecco, dicevamo, a proposito di cose low cost, andiamo adesso alle Hawaii, no? Perché si sa, ci sono luoghi che idealmente, ma anche poi materialmente, concretamente, costicchiano molto, e alle Hawaii è arrivata la catena giapponese First Cabin Away, e ti permette, permette a tutti di fare una vacanza low budget. Si trova nel quartiere di Waikiki a Honolulu. Ovviamente, cosa consente questo? Consente di avere una stanza, un loculo con il proprio letto, dormire però a pochi passi da Waikiki Beach, e permette di avere un mare stupendo proprio a pochi metri. L'hotel con le mini capsule si trova al 14° piano, appunto, del Waikiki Business Plaza, nella via principale di Honolulu, e dispone di 103 capsule per un costo di 50 euro a notte. In quella zona basti considerare che una stanza minimo parte dai 300 dollari, dopo dipende ovviamente dal momento e dal periodo dell'anno, però ecco, indicativamente c'è un risparmio veramente pazzesco. La cosa brutta è che dormi praticamente dentro un loculo, è come, cioè, non hai finestra, non vedi nulla, cioè non è che vedi il mare fuori e dici: ah, prima di andare a letto magari mi gusto una bel cocktail o una bevanda fresca. No, ti butti lì dentro come fosse una bara. Però ecco, sappiate che se volete sperimentare questa cosa, potete farlo. 50 euro, ma secondo me con 50 euro magari qualche posticino B&B particolare lo trovate lo stesso, un posto, dico io, però 335 60 11 610, io vi chiedo a questo punto le vostre vacanze, avete qualche idea? Dove andrete? Farete qualcosa? Non

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Senta Salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che bene al Verona!
17: In collaborazione con
18: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
19: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Riderai, Luciano Ligabue, le 18 in punto. Non so se se la sta ridendo la nostra
1: insomma,
0: Francesca Pellegrino.
1: Mica tanto, mica sto tanto. Più correndo che ridendo.
0: Ecco,
1: comunque,
0: perfetto.
1: Dai, il nostro lavoro è giusto così. E domani, puntuali, domani mattina alle 8:20, per me del Medico Risponde.
0: Domani
1: ci sarà anche
0: domani
1: tu.
0: Domani ci sarò anch'io.
1: Domani c'è il professor Marco Caminati. Parleremo di allergie. Quindi, qui si rizzano i capelli a parecchi di coloro che stanno ascoltando.
0: Tanta di questi giorni, forse sono un po' calato.
1: Sì, un pochino, però insomma, vabbè. Le allergie ormai col cambiamento climatico ci sono tutto l'anno. Punto, andiamo avanti.
0: Punto. Informazione, quindi adesso quella da Verona e provincia. Sentiamo il tutto. Punto con lei, Francesca Pellegrini.
2: Sono le 18 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con.
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Verona Top News.
1: 100 alberi crollati o danneggiati, 50 auto colpite da grossi rami il giorno dopo il tornado che si è abbattuto su Verona. Il bilancio delle aree verdi è problematico. Parchi gioco chiusi anche domani, dice l'assessore Giardini Benini, pronti a ricollocare gli alberi caduti.
3: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È martedì 12 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Verona chiede dunque lo stato di emergenza dopo la bufera di ieri sera, un quarto d'ora drammatico con pioggia, grandine, vento che ha raggiunto i 127 chilometri all'ora. Una supercella non prevista che ha scoperchiato tetti, abbattuto alberi, danneggiato auto in sosta. Nel servizio di Silvia Beltrami, il comandante della polizia locale Luigi Altamura.
5: Non era stata annunciata perché non era prevista, almeno non di una tale portata, una supercella di una violenza mai vista con pioggia, grandine e raffiche di vento che sono arrivate a 127 km all'ora. Verona vuole lo stato di emergenza perché di emergenza vera e propria si è trattato. 15 minuti di inferno che hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi, che hanno lasciato sui marciapiedi buchi che sembrano crateri e che hanno danneggiato numerose auto in sosta. La forza della natura, anche nei video delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale.
6: Abbiamo contato circa 50 veicoli danneggiati. In questo momento l'amministrazione sta valutando la richiesta di stato di emergenza. Dobbiamo ricordare che già a mezzanotte, grazie a uno sforzo straordinario dei volontari di protezione civile della consulta comunale e provinciale, le strade erano praticamente tutte riaperte con Amia che raccoglieva il verde che era rimasto a bordo strada, per cui uno sforzo straordinario in poche ore per tornare alla normalità.
5: Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, solo un vigile del fuoco si è infortunato a causa di un ramo che gli è caduto in testa e gli ha provocato un taglio al labbro suturato. Un miracolo, puntualizza il comandante Altamura, anche perché
6: abbiamo anche notato purtroppo dei comportamenti sconsiderati da parte di automobilisti e turisti che anziché trovare dei siti o entrare in qualche negozio hanno preferito mettersi al riparo sotto gli alberi, per cui nel punto più pericoloso.
1: L'ex prete di Costa, Giuliano Costalunga, torna sotto i riflettori dopo la notizia che nonostante l'ex parroco non sia più autorizzato dalla Chiesa a celebrare né la messa né altri sacramenti, abbia nell'aprile scorso officiato un funerale a Caldiero. Giuliano Costalunga, residente a Campiano, è stato dimesso dallo stato clericale il 6 dicembre 2018 con un provvedimento del Sommo Pontefice. Quindi Si legge nella comunicazione della diocesi veronese che riesuma quello che si riteneva un caso chiuso con la definitiva scomunica dell'ex parroco di Selva di Progno dopo le nozze gay di quest'ultimo con il compagno Paolo a Gran Canaria nel 2018. Comunicazione che invita i fedeli con senso di responsabilità ecclesiale ad astenersi da richiedere celebrazioni al signor Giuliano Costalunga, è scritto ovviamente nella comunicazione della diocesi veronese, e del prendervi parte nel caso in cui fossero da lui presiedute, conclude la nota. A Borgo Trento, in particolare la centralissima via 4 novembre, è stato teatro della domenica di sostenibilità, purtroppo nonostante il maltempo, con numerose iniziative che hanno richiamato tanti veronesi. Domenica invece si replica in Borgo Roma dalle 10 alle 18, parte di via Scuderlando, via Re di Puglia, via Centro e via Monfalcone saranno pedonalizzate, ospiteranno laboratori, attività sportive, musica dal vivo, iniziative culturali, stand associativi e proposte dedicate all'ambiente e alla valorizzazione del quartiere. Un'occasione dunque per vivere gli spazi urbani in modo diverso, favorendo incontro, socialità e partecipazione attiva. E con questo è tutto per questo appuntamento con le news. Grazie per averci seguito, una buona serata.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona. Meteo.
14: Le previsioni per domani, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima tuttavia in lieve flessione fino a 20 gradi, minima sempre a 12, venti tesi al mattino da est, al pomeriggio sempre tesi da est sud-est. Non ci sono allerte meteo.
3: Radio Verona, flashback.

0: Ma che pezzo è questo? Kate Bush, Wuthering Heights. Le 18 e 12 minuti, iniziamo un'altra ora insieme. Dai, dai, dai, dai, dai, si parte. Radio Verona.
1: Certo, è uno che sta guidando.
2: Cosa?
1: Merito soprattutto della macchina.
3: Radio Verona, via libera.
0: Grandi, via libera. Vabbè, me la sono cantata anch'io qua, la sigletta e jingle iniziale. Buona serata, ben trovati. Matteo Sambugaro in vostra compagnia. Il rientro a casa, il lavoro invece per gli altri. Il relax magari per gli altri ancora. Non lo so cosa state combinando. Il nostro numero è sempre quello: 335 60 11 610. Quindi fatevi sentire. Magari raccontateci come se ci sono stati danni nella vostra casa, qualche problema. A me ieri sera, sapete, sono rientrato a casa perché ero fuori per lavoro. Cosa succede? Rientri a casa alle 10 e il balcone così ha creato delle sorprese, i classici armadietti, no, quelli da esterno. Ciao, proprio volato via tutto, l'ombrellone tra virgolette, quello da balcone, che era proprio ben posizionato, piazzato anche per bene, bello pesante, con una piastra pesante sotto, niente, anche quello disastro totale. Non so come è andata a voi. 335 60 11 610 se volete raccontare le vostre disgrazie. Intanto, a proposito di messaggi, saluto Valentina da Verona. Ciao Valentina, prima parlavamo di ferie, dice: vacanza prenotata ancora 8 mesi fa, Fuerteventura dal 13 al 29 giugno, quindi manca un mesetto, sperando che gli aerei Ryanair volino. Ma sì, dai, anzi non dico nulla, però vai tranquilla, stiamo tranquilli e fiduciosi. Poi tra l'altro Fuerteventura, io ho 20 anni che non ci vado, mi piacerebbe tornarci, è un ricordo bellissimo, quindi magari tu ci sei già stata, Valentina, è un posto magnifico, quindi buona vacanza e dai, vedrai che andrà tutto bene. 335 60 11 610 il WhatsApp, se volete condividere le vostre magari disgrazie, spero di no, però se ce n'è qualcuna piccolina, qualche aneddoto legato al brutto tempo di ieri. Dito nella piaga intanto, che fastidio, sì, che fastidio vedere ieri la grandine, mannaggia.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
7: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupa Toto, Verona.
8: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
9: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: personaggio del 2025, Volevo essere un duro, con la sua Volevo essere un duro, appunto dall'ultimo, dal Festival di Sanremo dell'anno scorso. Piacere ritrovarlo, è stato il suo anno, lo scorso però. Intanto fatemi salutare Claudia, lei ha avuto una cattiva sorpresa ieri sera tornando a casa, anche lei, nel senso che mi scrive che nel suo terrazzo i bidoni della spazzatura si erano capovolti, quello del vetro, insomma, aveva rovesciato a terra qualche bottiglia pericolante. Vabbè, sì, un attimo, poi anche se qualche bottiglia magari di vetro che uno magari aveva in balcone dentro qualche bidoncino, poi magari si rabalta, che termine utilizzo, dialetto, vabbè, ditemelo, si è rovesciato magari il bidone, qualche bottiglietta, poi vuol dire è lì pericolante, un attimo che va a terra, magari se uno ha il piano rialzato, aiuto. Dai, fra poco vi parlo di abbonamenti, gli italiani fanno molti abbonamenti online e a volte non li utilizzano, fra poco ne parliamo. Intanto informazioni, Italia e mondo.
1: Radio Verona notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Sta bene, non ha sintomi, il 25enne di Villa San Giovanni in quarantena dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna sudafricana morta per l'antivirus. Domani saranno effettuate le analisi dei campioni biologici. L'EMA intanto avvisa: circolano fake news che collegano l'infezione al vaccino contro il Covid. Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo è quanto accaduto a Colle di Arba, in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. La guerra in Iran, Trump ribadisce, non ho fretta. Teheran non può avere l'arma nucleare perché la userebbe. Il presidente ha anche ripetuto che gli Stati Uniti hanno spazzato via la marina iraniana. L'Iran presenta intanto ricorso contro gli Stati Uniti presso la Corte Arbitrale dell'AIA per gli attacchi militari contro i suoi impianti nucleari. Ennesimo colpo di scena nella vicenda della famiglia Nel Bosco. Gli avvocati Femminella e Solinas hanno annunciato di aver rinunciato al mandato di difensori di Nathan Trevelyan e Catherine Birmingham. Il nuovo avvocato sarà Simone Pillon, ex senatore della Lega. Ciclismo Giro Ciccone, la nuova maglia rosa di questo Giro d'Italia. Il corridore abruzzese chiude al terzo posto la quarta tappa tutta calabra tra Catanzaro e Cosenza e indossa per la prima volta la maglia di leader. L'ultimo italiano era stato Diego Ulissi lo scorso anno. Vittoria in volata di Narvaez. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: qua già d'estate questo pezzo, Clementino LDO con l'Aieba Children, si chiama così. Che ore sono? Le 18:36, proprio in questo preciso secondo. Eccolo qua, tacchete, fatto. Martedì 12 di maggio. Splende un po' di sole adesso, qualche raggio, anzi fra poco parliamo anche di meteo. Prima però si parla di abbonamenti. Attenzione.
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.
0: Fermi tutti. Allora, voi avete degli abbonamenti che alla fine utilizzate pochissimo, oppure non utilizzate del tutto, ma in cui non c'è scadenza, ma solo rinnovo automatico? Mamma mia, che vita! Ma cioè, io credo che almeno ognuno di noi, piccolo o grande, abbia un abbonamento lì fermo, che non utilizza. Beh, insomma, a quanto pare sono tanti gli italiani che hanno abbonamenti online mai utilizzati o dimenticati. Io ne avevo uno con una nota palestra, marchio di palestre, che adesso ho visto che hanno rimesso la denominazione corretta, poi no, quando ti arriva, tra l'altro anche lì adesso ho mandato la disdetta un po' di tempo fa, perché insomma ci sono andato due volte, no? La solita cosa, no? Che ci casca, poi vabbè, lascia stare. E bello è che non ritrovavo il movimento, perché cioè fuori hanno l'insegna di nome con un nome, e poi invece il bonifico ti partiva in auto automatico da un'altra denominazione, da un'altra ragione sociale. Adesso l'hanno sistemata e quindi riesco a individuarlo, però vabbè, lascia stare, questo è un altro discorso. Fatto sta che a quanto pare gli italiani, come dicevo, hanno abbonamenti online mai utilizzati o dimenticati. Secondo una ricerca condotta da Dainata su commissione della banca digitale Revolut, gli italiani sprecano almeno 1.7 miliardi di euro all'anno in abbonamenti non disdetti e dimenticati, un fenomeno per cui è stato addirittura coniato un termine, subgo, cioè lo smettere di utilizzare un servizio senza cancellare l'abbonamento. Secondo la ricerca, l'88% degli italiani ha almeno un abbonamento attivo. Ecco, io l'avevo detto, almeno un abbonamento attivo uno ce l'ha, quasi. Quindi quasi un italiano su 5, quindi il 18% dichiara di non controllare mai i propri abbonamenti, che si rinnovano in automatico. Tra questi c'è il servizio di streaming, il più abbandonato. No, cioè magari uno si è fatto l'abbonamento a uno streaming, a una TV, e poi aspetta, ce l'ho ancora, fate mente locale adesso. Quello che è emerso poi è che complessivamente il 52% degli italiani afferma anche di pagare ogni mese abbonamenti che non usa, con uno spreco tra i 5 e i 10 euro al mese. Il 10% arriva a 15 euro di costi e un 3% supera i 20 euro mensili. Complessivamente gli italiani perdono quindi oltre 140 milioni di euro al mese in abbonamenti, con uno spreco annuale di almeno 1.7 miliardi di euro, come dicevamo. In dettaglio si è cercato anche di capire del perché non vengono disdetti. Il 36% ha spiegato che non c'è una vera ragione, il 26% invece ha detto che magari potrebbe ripensarci e usarlo, mentre il 17% si è proprio dimenticato. C'è anche un 11% che ha denunciato la difficoltà di disdire un abbonamento una volta attivato, e quindi rinuncia perché è troppo complicato iniziare l'iter. In ogni caso, il 16% degli italiani spende almeno 100 euro al mese per i pagamenti ricorrenti, mentre il 36% ne versa tra i 20 e i 50 euro. E voi come vi posizionate in questa classifica? Ce l'avete un abbonamento dimenticato fermo lì, magari quello della palestra? 335 60 11 610 se volete raccontarlo.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità.

0: davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: 46.
1: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Allora, fermi tutti, ferme tutte, perché si gioca, così non vi avevo avvisato, così per vedere se eravate pronti, quindi segnatevi il nostro contatto WhatsApp 335 60 11 610. L'avete memorizzato? 335 60 11 610. Allora, il primo o la prima che ci manda un bel messaggino con scritto Sigurtà si porta a casa due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà, uno dei parchi più belli, più grandi d'Europa, che abbiamo proprio qui a due passi, vicino a Verona, a Valeggio sul Mincio. A proposito, il prossimo weekend Buskers Park il 17 di maggio, quindi domenica con musica e tanto divertimento da vivere. Ma gli eventi sono davvero tanti e li andremo a poi a scoprire passo dopo passo nelle nostre giornate insieme su Radio Verona. 335 60 11 610, il primo o la prima che ci scrive Sigurtà si porta a casa i due biglietti. In bocca al lupo, vediamo chi la spunta.

0: stato il più veloce a, a vincersi i biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Giocheremo tutti i giorni, quindi insomma state connessi con la nostra radio, grazie anche a chi ha partecipato, insomma siete sempre in tanti. Questa è Radio Verona, grande Mattia.
1: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
2: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Gli amici e le amiche che hanno partecipato, che hanno provato ad aggiudicarsi questi due biglietti, due ingressi per il Parco Giardino Sigurtà, giocheremo anche prossimamente, quindi insomma state lì, state in allerta che c'è la possibilità, ecco, di giocare e di vincere anche nei prossimi giorni. Vediamo, no, volevo parlarvi di musica con un po' di curiosità che poi sono spuntate fuori. Pinguini Tattici Nucleari, anticipazione del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, uscirà a breve, fra qualche giorno. C'è poi Laura Pausini, le foto con Ed Sheeran che fanno impazzire i fan, e la cantante infatti è passata a trovarlo dopo il suo concerto di Santo Domingo. Dai, ultima, anche perché ne parleremo sicuramente domani, è di Shakira, l'inno dei mondiali 2026. Dai, è già un po' tormentone, sta già girando sui social, ma avremo modo di sentirlo secondo me tantissimo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Vabbè, io sono arrivato ai saluti, vi auguro una buona serata, arriva l'informazione adesso, quella da Verona e provincia, ci risentiamo quando? Beh, domani, solito posto, solito ora, come sempre, a partire dalle 17. Da Matteo Sambucaro, una buona serata, ciao a tutte e a tutti.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Danni su uva, ciliegie e kiwi, oltre che sulle orticole, a causa della tempesta di ieri che ha colpito tutta la provincia. Confagricoltura Verona sta ricevendo in queste ore parecchie segnalazioni da un'ampia area che va dall'entroterra del lago e dalla Valpantena fino a Soave. Una supercella, quella di ieri, che è stato possibile prevedere solo a ridosso dell'evento. Il punto della situazione tra pochi istanti nel nostro giornale radio.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. Verona alla conta dei danni all'indomani del violento nubifragio che dalle 18 ha colpito soprattutto Borgo Trento, Veronette e la zona nord della città. Per una stima completa ci vorranno un paio di giorni e il comune valuta la richiesta dello stato di emergenza. Silvia Beltrami.
5: Verona è stata la città più colpita della regione. Pioggia, grandine e il vento, con raffiche fino a 120 km all'ora, che hanno scoperchiato tetti, planati un centinaio di metri più in là, divelto alberi, lasciando sui marciapiedi buche che sembrano crateri. Alberi che, cadendo, hanno danneggiato anche numerose macchine parcheggiate. Nessun ferito, un miracolo, data la violenza e il non annunciato e forse non previsto arrivo della perturbazione, in un orario, tra l'altro, dove molta gente torna a casa dal lavoro. Un vigile del fuoco è rimasto infortunato, un vistoso taglio al labbro provocato da un ramo che gli è caduto addosso. Ieri pomeriggio all'improvviso si è fatta sera, una supercella che si è abbattuta sulla città, che ha colpito prevalentemente Borgo Trento, ma anche il centro, piazzetta Abramo Linari, trasformata in un cimitero di alberi e rami spezzati, via Santa Felicita di fronte al Maffei interdetta al traffico, gli ombrelloni dei banchi di Piazza Erbe diventati scheletri. Una settantina gli interventi dei vigili del fuoco, 40 da ieri sera a questa mattina alle 8, gli altri ancora in corso. È stata la furia del vento che si è portata via quello che trovava, anche le vetrate dell'Adigeo, che le ha fatte letteralmente volare. Un quarto d'ora davvero difficile che ha visto impegnati per tutta la notte vigili del fuoco, agenti di polizia locale, protezione civile, operatori di AMIA e AMT, i tecnici della segnaletica, intervenuti per ripristinare la situazione. Lavori ancora in corso perché ora bisogna verificare la stabilità degli alberi, messi davvero a durissima prova.
4: In 2 ore e mezza ieri è stata ripristinata la viabilità, i parchi restano chiusi, così stamani a tempo reale l'assessore a strade e giardini Federico Benini.
6: Ma stiamo un po' verificando quelli che sono i danni. Oggi abbiamo tenuto chiuso il parchi gioco e probabilmente lo faremo anche domani.
0: Sì.
6: Perché vogliamo fare delle verifiche su eventuali rami pendolanti a terra, eccetera. Quindi andiamo a rimuovere tutte quelle situazioni pericolanti,
0: sì,
6: in modo tale che i bambini possano, diciamo, frequentare
0: giocare in sicurezza.
6: I parchi, sì, in sicurezza, esatto. Ieri siamo intervenuti subito, quindi voglio fare un grazie particolare ai Vigili del Fuoco, agli uffici del comune, ad Ami, a tutti gli operatori che sono intervenuti, perché comunque hanno fatto un lavoro importante nel giro di poche ore. Voi fate conto che nel giro di 2 ore e mezza abbiamo già ripristinato,
0: sì,
6: la viabilità, e quindi che è stata quella nostra priorità numero uno. Oggi andiamo a terminare il lavoro sugli alberi e sulle piante, appunto tenendo presente che ovviamente è stata una perturbazione molto molto significativa.
4: Cambiamo argomento, l'ex parroco Giuliano Costalunga torna sotto i riflettori a Verona dopo la notizia che, pur non essendo più autorizzato dalla Chiesa Cattolica a celebrare messe o sacramenti, nell'aprile scorso avrebbe officiato un funerale a Caldero. Costalunga era stato dimesso dallo stato clericale e scomunicato nel 2018 dopo le nozze gay con il compagno Paolo celebrate a Gran Canaria. La diocesi invita ora i fedeli a non partecipare ad eventuali celebrazioni da lui presiedute. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Serata in centro zero stress?
12: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
11: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
13: Complimenti! Auto nuova?
14: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima tuttavia in lieve flessione fino a 20 gradi, minima sempre a 12, venti tesi al mattino da est, al pomeriggio sempre tesi da est-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
2: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro De Pietro, buonasera, la mia destra, Davide Cailotto, ciao Davide. Sospiro, la ola.
16: No, è la ola.
15: L'entusiasmo.
17: Ma secondo me ce l'ha la base, Matteo Sambugaro della
15: l'ha
17: ola.
15: Fatto, l'ha fatto apposta. Gasati per Volevo che bene al Verona, siatelo anche per fuori gioco, ci sono tanti argomenti. a partire da quelle che sono state le parole di Puscasio, magari metabolizzate, magari un po' triturate, magari un po' così raffreddate. Insomma, non so se c'è.
17: È frasi per Puscasio. Applauso
15: per Puscasio. Ci sia da applaudire. Sono applausi sarcastici.
16: Parole che scuotono.
15: Che scuotono. Cos'è che vi è rimasto soprattutto impresso? Qual è il vostro titolo?
16: Beh, io ho adorato quando ho detto che quest'anno hanno puntato sulla qualità. Perché effettivamente quando porti Fallucciam dai dilettanti come alternativa sulla fascia destra, quando in mezzo al campo i tuoi titolari arrivano quasi a fine settembre dagli svincolati,
15: due terzi al centrocampo,
16: e davanti la prima mossa che fai è riscattare Sar, che al momento ha zero gol, secondo me la parola d'ordine è proprio qualità. Credo che effettivamente sia stato quello l'orrore, come dargli torto.
15: Ale?
17: Poi ha certificato quello che diciamo da mesi, ovvero che c'era un debito pregresso. Finalmente qualcuno l'ha detto, quindi adesso...
16: Ma come? Setti ha detto che la società era sanissima.
17: Quindi adesso da quel punto di vista, insomma, almeno hai messo le cose dal punto di vista così delle parole a posto. Poi ci sono tante altre cose che secondo me avrebbe potuto dire, non ha detto... Per carità, io credo che una conferenza stampa sarebbe stata più idonea in questo caso. Per carità, non è magari così avvezzo alla lingua italiana Puscasio, aveva bisogno di una zona di comfort per parlare, per dire certe cose, però magari altre domande sarebbero anche state così da fare.
15: Lasciato intendere anche che resterà a lungo presidio, che non è esattamente forse quello che sarà, poi ci sono tante variabili, c'è un discorso legato allo stadio, capiremo se poi ci sarà un inizio con lo stadio, ci sarà una fine con lo stadio. La grande variabile credo che sia quella.
17: Ha fatto intendere che l'annuncio è quello dell'architetto.
15: Sì.
17: È stata vinta la gara.
16: Del progetto.
15: Che stadio è? Perché poi ci sono stadi e stadi.
16: Allora dovrebbe essere uno stadio. Poi questa sera.
15: Sì, ne parliamo.
16: Ne parliamo approfonditamente perché. Ci si è informati.
15: Abbiamo vivisezionato il paracadute, possiamo dirlo. Abbiamo scientificamente analizzato il paracadute,
16: allora, il menù.
15: Con dei trend, con delle proiezioni e con una scientificità. Stavo dicendo che non si è mai vista, ma che se non si è mai vista prima, però non è vero che non si è mai vista
16: prima. Chirurgica, io direi chirurgica.
15: 20 anni di campionato, per forza. per forza.
17: Dai una preview.
16: Non possiamo non riascoltare alcuni dei passaggi più intensi e delicati delle dichiarazioni di Puscasio, così per farvi incazzare. Poi però parliamo di cose serie e quindi di paracadute, dell'incidenza del paracadute non solo sui risultati sportivi ma anche su quelli economici, e parliamo dello stadio, di cosa effettivamente ci aspetta e di cosa sarà, ma anche della situazione attuale del Bentegodi.
17: Di Sogliano,
16: sì, vabbè, quello direi, stavo per dire, niente. Di Sogliano.
15: Secondo voi sulle frasi di Puscasio c'è da crederci veramente? Sono le solite frasi di rito da dire per tenere calma la piazza.
16: Oddio, adesso quello che si dice resta negli
15: quello
16: anni,
15: che ha detto, ha detto, questo resta.
16: Occhio.
15: Eh sì.
16: Insomma,
15: adesso si
16: ha un
15: può
16: peso,
15: dire, lo avevi detto, è un manifesto questo.
16: Cioè, tra 10 anni posso andare a riprendermelo quello che ha detto, ma lui non detto, ha scritto in audio
15: manifesto.
16: E video.
17: Resteremo qui, c'è un progetto a medio-lungo termine, ha detto che vuole ritornare subito in Serie A, queste cose qui poi alla prova dei fatti verranno valutate.
16: Sì, sì, ha detto anche che, non l'ha detto a voce, ma è scritto che arriverà l'allenatore, che è la priorità assoluta. Quindi se è priorità assoluta mi immagino che non manchi moltissimo, giusto?
15: E... Prima bisogna far Sogliano però, no?
16: Non l'ha mai nominato. Chissà perché. Allora, le cose sono due. O è talmente scontato che se l'è dimenticato, oppure non è più così scontato.
15: Però ho detto abbiamo fatto tanti piani già con chi vuoi farli, se ne hai fatti tanti.
16: Non lo so.
17: Secondo me c'è un elemento in più.
15: Erano piani tecnici.
17: Poi di questi giorni qui, Sean Sogliano che ha sempre aperto la permanenza a Verona, evidentemente però anche lui prima di firmare sta osservando un po' come tutti quanti i movimenti che ci sono di direttori sportivi, e quindi a maggior ragione per la sua crescita anche professionale, per quello che è il suo futuro, magari l'attesa è anche dovuta a quello, ecco, in questo momento, perché che domino potrà accadere in termini di direttori sportivi nelle prossime settimane.
15: A Bergamo da 2 anni almeno.
16: È cominciato, perché Percassi ha salutato Domico ufficialmente, quindi è iniziato il domino. Adesso, e siccome non ci vorrà tanto, massimo 2 settimane, si sistemano un po' di caselle.
15: Il paracadute servirà per pagare gli stipendi, dice questo amico, dei fenomeni. Aspetta, fa finire Andrea. Insomma, scrive Andrea, non aspetti. Gli stipendi dei fenomeni che compreremo, tanto lo stadio si farà con la grana di presidio, stadio da subuteo, però insomma,
16: in realtà di media copre la metà dei costi degli stipendi tra ammortamenti e stipendi.
15: Ok, Massimo al telefono. Ciao Massimo.
18: Sì, ciao Ale, ciao a tutti.
16: Ciao.
18: Allora, sai che io non sono molto... Allora, per me quest'anno presidio nel piccolo che potevano fare, hanno allestito una squadra che secondo me era migliore di quelle che si sono salvate 3 anni prima. Io non so voi che come la pensate, ma come qualità generale, partire in difesa con Bellacoccia, Punai Nunes, Valentini, Nelson, cioè per me la difesa era una difesa da metà classifica. Poi ti sei fatto male Suzov, Serdar, ha portato qua Orban, che comunque era un giocatore importante per la piazza di Verona. La carità, dopo hanno dovuto andare a prendere all'ultimo momento Akpak, Pro, Gagliardini, che comunque giocatori che conoscevano la Serie A, insomma hanno fatto quello che potevano. Però tutto sommato il Verona di quest'anno era migliore di quello che si era salvato nei 3 anni prima, perché quello volevo precisare. Non so se voi la pensate.
15: Questa è una tua considerazione, no? Questa è una tua verità.
17: Lui vuole estendere il concetto anche a noi, mi sembra.
16: Forse in alcuni settori.
18: Se noi giudichiamo dal risultato, ovviamente, vabbè, giudichiamo dal risultato, però abbiamo fatto cagare, nel senso che abbiamo fatto schifo, e allora la squadra faceva schifo. Però sui nastri di partenza, diciamo così, Lecce, Cremonese, Pisa e compagnia cantante, non è che erano tanto migliori del Verona. Comunque ha venduto Giovane e ha comprato Bowie e Edmundson. Quindi voglio dire, per me l'errore grosso, lo sapete, è quello di aver tenuto Zanetti, perché okay. Zanetti l'anno scorso era da mandar via, perché il Verona dell'anno scorso ha fatto veramente schifo, ci siamo salvati veramente per il culo. Okay?
15: Va bene, Massimo, grazie, abbiamo capito, tu vuoi Juric, non bisogna mandare via Zanetti, il Verona era più forte l'anno scorso che quest'anno.
16: Forse in certi reparti era più forte, però in attacco no. In attacco, io ho capito Orban, però non puoi presentarti
15: Suslo, Serdar, Duda.
16: Sì.
15: Ghirardi gioca titolare.
16: Ma non puoi presentarti in Serie A con Moschera, con Sar, con.
17: Ma poi ci sono sempre i numeri, che secondo me sono poi la prova più fedele
15: di tutto. Se dopo 9 mesi.
16: Le alternative in fascia.
17: 20 punti.
16: Sei stato bravo a beccare Belgali, ma le alternative non possono essere un giocatore che viene dalla D.
15: Era per la primavera.
16: E Oyego, che non esistono, cioè sono lacune grosse. Come ha detto questo amico, sono utili per la Serie A Gagliardini, Akpa, e ha ragione, ma sono arrivati a quasi a fine settembre.
15: Tankstead, Orban, chi prende?
17: Tankstead.
16: Io Tankstead.
15: Per forza.
16: Ma per mille motivi. Poi ha fatto più gol.
17: Ecco, secondo me, come potenziale posso anche dare ragione all'amico, ma poi alla fine secondo me c'erano più scommesse quest'anno dell'anno scorso, perché comunque già il Ghilardi e Coppola dietro avevano già un anno di Serie A alle
15: spalle. È una squadra che poi è molto lievitata, perché
16: dietro
15: poi
16: ha ragione,
15: la difesa è partita dall'essere, all'essere poi con la crescita di Ghilardi, di Coppola, se ci pensate è una squadra più marginata, no? Con più margini rispetto forse
16: poi
15: a questa.
16: Poi c'è anche chi ha deluso, perché ad esempio a Rui per me ha deluso tanto, ok che era reduce l'infortunio al ginocchio, però ti aspetti qualcosina in più.
17: Poi al Busrati doveva essere il tuo
15: Duda non è mai sostituito, dai. Questo
16: anche perché come fai?
15: E ti sei fidato, e purtroppo non puoi che far così, di andare su uno molto volatile come Orban, perché Orban era questo, così all'Offenheim, era così
16: secondo
15: prima.
16: Me è un grave errore Orban, perché non è quel tipo di punta che serviva.
15: Era partito per essere crack, insomma crack fino a un certo punto, nel senso che poi
16: ti ricordi,
15: io capisco l'etichetta.
16: A Folgaria Zanetti continuava, chi ha visto il ritiro, no, pressing alto, tu non puoi fare pressing alto se il tuo attaccante è Orban, perché gli togli lo spazio. Lui ha la progressione, quelle robe lì. Poi hai dovuto abbassare la difesa e allora lanciavi lungo per andare da Orban.
17: Se lanciavi lungo ne avevi due davanti, non propriamente altissimi. Ecco.
16: Esatto, però se lanci lungo ti serve uno come Bowie.
15: Buttavi
16: che
15: spizza la palla
16: di testa.
15: Lì,
16: quindi è un errore, secondo me è un errore Orban.
15: Secondo me un Duda quest'anno non è stato sostituito dalla fondamentale. Allora,
16: certo.
15: Parole di Donati, che è stato qua l'anno scorso quando gli abbiamo chiesto perché tu, non tu e Zanetti, visto che siete
17: Zanetti.
15: Amici, insomma, mettiamo un po' in difficoltà Donati, lui ha detto se ce n'è uno tra Serdar e Duda, magari più forte Serdar, ma è più insostituibile Duda, siamo d'accordo tutti.
16: Guarda,
15: su questo
16: Zanetti ci aveva fatto
15: lascia
16: vedere
15: stare da centrocampista a centrocampista come è stato Donati,
16: ci aveva fatto vedere i numeri prima di partire per il ritiro di Duda e ci ha fatto vedere i numeri di altri giocatori di cui non facciamo i nomi, erano imparagonabili. cioè non riuscivi i numeri, perché ormai si fa così, non riuscivi i numeri alla mano a trovare uno che aveva lo stesso recupero palla, lo stessa percentuale di passaggi riusciti, lo stessa percentuale di contrasti vinti, i lanci lunghi, quelle cose lì, non riuscivi a trovarlo nei parametri del
17: e poi in due è uno dei primi errori quello, magari il piccolo sacrificio a livello di stipendio per Duda potevi anche farlo.
15: E poi in Duda ci sono delle caratteristiche, dei vantaggi che ti dà che non sono neanche ascrivibili alle voci.
16: Andato a prendere c'è 2 milioni di dollari a stagione.
15: C'è qualcosa anche che non vedi, che non è segnabile, ma che naturalmente c'è. Non condivido per niente le parole dell'ascoltatore tutte le volte contro Zanetti, ma la squadra per me era molto più scarsa, questo
17: ma
15: Simone.
17: Poi, Massimo, ma poi Namen hai perso tanta leadership, Faraoni, Lazovic, Berardi, che per carità non giocava, ma era uno dei leader, Davidovic, Duda. In un Namen hai perso tutto quella leadership.
15: Allora Mirko, andiamo a sentire Mirko, se resta Sogliano, Pava nel nuovo allenatore? No.
16: Però sono curioso di vedere cosa fa.
15: Che ruolo gli dà? All'inizio del campionato eravamo più forti dell'anno scorso, questo continua a dire Mirko, però è arrivata meglio la squadra dell'anno scorso, per esempio Coppola e Ghilardi, Coppola l'ha venduto al Brighton, Ghilardi l'ha venduto alla Roma.
16: Poi c'è anche l'amalgama, non sempre i più forti, guardate il Frosinone NB quest'anno, per esempio.
15: C'è anche un'altra questione, che secondo me c'è un po' di onnipotenza nel momento in cui si giudica a distanza il Lecce, la Cremonese, il Verona. Siamo sicuri di conoscere tutti alla perfezione i giocatori del Lecce?
16: No.
15: Siamo sicuri di conoscere alla perfezione tutti i giocatori della Cremonese, tutti i giocatori prima del Pisa, tutti i giocatori delle altre squadre? Li vedi, ci sono sconosciuti, ma sono sconosciuti a te tifoso, piuttosto che, ma anche a noi.
16: Alla Cremonese invidiavamo Vardi, ha fatto più gol Orban.
15: Sì. Buonazioni ha fatto meglio,
16: per esempio,
15: sicuramente sì. Puscasio parla delle valutazioni iniziali con Nelson, nella Bella Coccia, al Musrati, Orban, Giovane, Nunez. Si pensava di aver alzato il livello, così non è stato evidentemente, ma chi li ha scelti? Lì è la questione di chi li ha scelti o questione di amalgama a sto punto?
16: E tutte e due. Tutte e due, perché chi sceglie,
17: per me è tanto amalgama.
16: Però come ti ha detto Sogliano nell'ultima conferenza che ha fatto, dice: abbiamo fatto un errore perché pensavamo che avessero un certo tipo di carattere, più battagliero, dai, tanto per capirsi, più battagliero, invece si sono seduti. C'è chi si è tirato via dalla lotta, che se ne è tornato in Spagna, chi si è eclissato e non ha più giocato.
15: Non si sono voluti bene, una volta che l'era rispondendo.
17: Allora forse serviva quella leadership che abbiamo perso.
15: Uno che ti...
16: certo, ma è un cavallo di battaglia di Sogliano, che è da 3 anni che dice che manca un leader. Quando c'era Lazovic, diceva Lazovic potrebbe essere un leader, ma non ha il carattere per imporsi. Duda ha l'ostacolo della lingua. Poi ha cercato di farlo con Serdar, ma Serdar è uno di quelli che insomma ha qualità, ma se non si è imposto a livello internazionale c'è un motivo.
15: Fare i difensori anche non mi viene nessuno, francamente.
16: C'era Davidovic, però era un altro Verona, un'altra roba.
15: Ci fermiamo un attimo, la fascia, abbiamo appena cominciato, fra poco ancora in diretta.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
19: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
20: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
19: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
20: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
19: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
20: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
21: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
22: Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
23: Complimenti! Auto nuova?
24: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
23: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
25: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona-Legnago.
26: Non mi
0: sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha di sbucare tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
1: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: 19:24 e 37 secondi. Andrea dice: da un punto di vista tecnico, fra centro sportivo e stadio, direi che la priorità dovrebbe essere il centro sportivo. Per quanto riguarda lo stadio, suggerirei a Presidio di fare un giro a Bergamo e Udine. Grave non aver sostituito Duda a partire e ripartire sempre da zero con, senza un nucleo stabile. Questo è Andrea. Andiamo a prendere un leader, Troianiello, da parte di Franco. Insomma, il re delle promozioni.
17: Credo abbia smesso.
15: Era uno dei grandi miti.
16: Costa
15: di,
16: troppo in magliette.
15: Miti di Antonio Conte, giocatore di Conte, fedelissimo. Sì, di Conte,
17: no. Però non è del tutto sbagliato trovare qualcuno che lega lo spogliatoio. Sì, ti serve.
15: Vabbè, non essere... Troianiello
17: però
15: va bene tutto, no? Con tutto rispetto,
17: no, no, ma
15: mille promozioni
16: sarà comprato un sacco di case, ne prendi promozione
15: veramente dai. Che farà adesso, che starà facendo in questo momento Troianiello?
16: Non lo so, mi informo.
15: Lo chiamiamo e ci informiamo fra poco. Allora, se non sbaglio, Tengsted quest'anno al final ha fatto però 3-4 gol, dice.
16: Sì, ma il final però
15: insomma, non fai mai il cambio Orban Tengsted,
16: non è un pallone d'oro, però
15: ti tieni Tengsted tutta la vita. Oggi salutiamo un'altra squadra come la Ternana dalla C, è arrivato il fallimento con la perdita del titolo sportivo, forse rischiamo anche noi di saltare a gennaio dell'anno scorso, Fabietto, no? Fra l'altro di fatto la resa della Ternana da Speranza alla Virtus, c'è un collegamento però legato al ritorno dei playout fra Torres e Bra, meglio che si salvi la Torres per
17: il vantaggio dopo l'andata
15: per la Virtus. Torres che ha vinto all'andata 1-0, perché il Bra dovesse salvarsi non avrebbe la possibilità di chiedere un'altra deroga per lo stadio e quindi la Virtus sarebbe seconda, quindi il Foggia prenderebbe il posto adesso della Ternana, deve però saltarne un'altra, poi vedremo se ce n'è una veramente in difficoltà. Ben sapendo che ci sono state delle restrizioni quest'anno già in fase di iscrizione, quindi già in fase di riammissione, da lì le riammissioni potrebbero essere più dei ripescaggi, senza vedere quello schifo che abbiamo visto l'anno scorso con questi fogli di carta buttati lì da Spalda
17: e Brescia,
15: così a pregiudicare le speranze di Legnago e soprattutto Caldiero.
16: Ci riguarda, è 0-0 Modena-Juve Stabia,
15: quarantesimo minuto di playoff, stasera super match. Sì. Catanzaro-Avellino,
16: Catanzaro.
15: Ceravolo in...
17: Vi daremo gli aggiornamenti qui.
16: Guardando le formazioni, c'è tanta roba...
15: Vai, guarda, no, guarda. Studia, sono le tue.
16: Stavo guardando ad esempio il Modena, no? Al di là di Massolin. E attacco Ambrosino e De Luca. Brosino, De Luca, quello che giocava nel Chievo. Brosino pare che sia molto bravo.
15: Alle giovani del Napoli.
16: Zampano ancora in fascia, che corre. Cotali a sinistra, te lo ricordi? Sì. Poi dall'altra parte niente po' di meno che Ma chi c'è? Mosti a centrocampo. Confente in porta.
15: Confente in porta è il nostro, da Monteforte, certo. Ex cestista, così mutuato a calciatore.
16: E in panchina Gabrielloni e Candellone.
17: Due
16: con
17: punte,
16: Kevin Zeroli. Anche
15: Zeroli, vedi che fine. Ecco, vedete voi. I 2000,
16: ma c'è De Fred.
15: I 2007 del Milan, i grandi giocatori del Milan.
16: Zanni Macchia, anche te lo ricordi, doveva essere.
15: Ex Legnago, no? È stato anche in, con la Cremonese.
16: Canzaro Avellino stasera.
17: Con la Juve
15: con la Cremonese. Dietro le quinte, fino a mezzanotte davanti alla sede di via Torricelli ad aspettare Sogliano a colloquio con Moras, tutto aperto.
17: Credevo per Zanimacchio.
15: No, aspetta. esce un direttore sportivo, io non sapevo chi fosse. Allora vado e mi avuto, gli dico: tutto fatto? Ma senza, veramente non sapevo chi fosse. Sì, tutto fatto. Zampano, Borra e il terzino.
17: De Col
15: le aveva preso Filippo, e da lì ho dedotto che era il direttore sportivo dello Spezia, perché poi venne dell'Entella venne,
17: forse però, Superbi venne,
15: Borra portiere.
16: Bravo Filippo da Col Borra
15: da Col e poi Zampano,
17: e sono tutti e tre credo in Serie B ancora.
15: Mezzanotte e mezza per niente, devo dire. Non è uscito i turbi,
16: c'è stato di peggio.
15: Vabbè, ci fermiamo un attimo, c'è la fascia.
17: No, però questo fa capire che comunque con degli investimenti oculati in Serie B puoi fare una squadra di un certo tipo, ecco.
16: Stasera vi dico i monti ingaggi.
15: Però attenzione,
16: e anche delle retrocesse.
15: Poi entrano Monza e Palermo, però che sono le terze e le quarte. Non so,
17: una delle due sta giù.
16: Tra l'altro una delle due sta giù e sono la prima e la seconda per Monte Ingaggi.
15: Non sono né la prima
16: di tanto.
15: Seconda,
16: più di 30 milioni.
17: Poi ho paura anche dell'Empoli, che dopo l'anno brutto ha fatto, secondo me, da quelle parti. Sono anche bravini anche a risalire. Sì.
15: Poi ne dico un'altra: c'è chi va in Serie A perché deve andare in Serie A, presidente, ex presidente della borsa di Wall Street, quello del Venezia. E c'è chi ci va con la pazienza, la competenza, il Frosinone. Ci sono due strade.
17: Ed occhio di nuovo al Pisa.
15: Ed è una bella via qua anche con il Frosinone, devo dire. Se tu ci pensi, insomma.
16: Infatti stavo iniziando a studiare la B e insomma, non lo so, anche vedendo cosa è venuto su della C. Vediamo,
15: Vicenza, Arezzo, Benevento, adesso vedremo.
16: Arezzo c'hanno entusiasmo, sta facendo lo stadio nuovo e tutto quanto. E Vicenza, lo sappiamo, anche i muri lo sanno che hanno i soldi.
15: Benevento anche.
16: Ma vediamo
15: anche
16: poi chi viene ancora su.
17: Però da adesso c'è la parola di Cristian Puscasio, l'obiettivo è tornare in Serie A. Quindi ci accodiamo tutti lì.
15: Io non vedo l'ora che poi adesso rientrino le seconde in gioco in Serie C. No?
16: Quindi, playoff serie.
15: Quindi il Catania, insomma, quindi squadre l'Ascoli, quindi squadre veramente, veramente forte. Il Brescia, insomma, Genio Corrini a Brescia, insomma, il Catania. Vedremo l'Ascoli in difficoltà, però Ascoli credo che sia anche un bivio. Ascoli ha quasi necessità di andare in Serie B per tanti motivi. News nazionali e poi seconda parte di Fuori Gioco.
7: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
8: Buonasera dalla redazione. L'Iran per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Trump incontra invece i vertici delle forze armate per valutare la ripresa dei raid, decisione che verrà presa probabilmente dopo la missione del Tycoon in Cina da Xi. Israele intanto istituisce un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre, prevista la pena di morte. La nave da crociera Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus, è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio, i casi sospetti sono 11 e 9 quelli di positività accertata. Allo Spallanzani di Roma arrivano i test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale bisogna verificare la positività. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007, ne sono convinti i magistrati. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 5 perizie per controbattere alle accuse, una riguarderà la personalità dell'indagato. La SUI interroga il Quirinale per l'incontro con il Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma. Mercoledì sarà un giorno di festa, ha detto il Capo dello Stato. La partita di domani può dare il segno di una fase di ripresa e riavvio del nostro calcio. Tennis, due italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner che regola in 2-7 la sorpresa Pellegrino, ma anche Dardery che vince in rimonta in una gara pazzesca contro il tedesco Zverev. Forfè di Errani e Paolini nel doppio, costrette al ritiro a causa di un problema al piede di Jasmine. È tutto, buon proseguimento di serata.
9: Monge monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al cancro.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
26: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
27: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
15: Ci siamo tolti già una concorrente per l'anno prossimo. Se il Monza non va in AS, mobilita da parte di questo amico.
16: Il problema è che guadagnano una svaccata di soldi. Quanto? I giocatori. Bene. È il monte ingaggi più alto, 32 milioni. Fa conto che il Verona in anni ha 18 di milioni di monte ingaggi.
15: Ci sono Pessina, Colpani, no? Ci sono tutti quelli, no? Rimasti dalla Serie A. Ciao ragazzi, ridiamo un po'. Dai. Il prefetto di Roma, avete visto, no? Dice che si gioca lunedì sera ad 8:45 alla Lega di Serie A sul piede di guerra, Bodi è esilerante, Como, Milan, Napoli, Juventus, Cerea, Ambrosiana si devono adeguare da 9,9 a 10. Quanto continuiamo a renderci ridicoli? Ma insomma, credo che avessimo già sdoganato questa domanda. Se già in favore,
16: però raggiungi vette che inaspettate.
17: Ma come fai a vendere il prodotto Serie A? Poi ragionando in maniera seria,
15: che prodotto è?
16: È un prodotto se non sei neanche fallato.
17: Se non sei neanche quando si giocano le partite,
15: usato,
16: un prodotto fallato.
15: Usato in
17: il perfetto di Roma, prima si può giocare, non si può giocare la sera, poi si può, però il giorno dopo.
16: Però mi fa morire come stavano vendendolo alla finale di Coppa Italia oggi su Mediaset. Il grande evento, la grande coppa, arrivata in treno, c'è grande aspettativa.
15: No.
16: Hanno fatto due partite, credo.
15: Non mi parlate di treno, perché se mi parlate di treno mi viene in mente Luca Toni, che sarà sicuramente invitato come 1700
16: rossa,
15: leggende, e c'è la ragazza di turno che gli chiede: meglio questo o quell'altro? Questo o quell'altro? C'era il Bologna in finale l'anno scorso. Ha cominciato con un meglio di Vaio Signori, e lì ci sta.
16: Ma perché?
15: Aspetta, sai quelli che vanno ormai questi
17: sono giochini social.
15: O questo, questo. Di Vaio Signori, Signori o che ne so, Ndoye, butto lì, Ndoye destro.
16: Però siamo un po' calati.
15: Aspetta, è arrivata a dire destro o Baggio?
16: Al
15: che Toni ha detto:
17: Matteo Sambugaro sceglie destro.
15: Ha detto facciamo Baggio e basta. Adesso facciamo Baggio.
16: Beh,
15: Baggio.
16: Ma destro prometteva.
15: No, perché Baggio è partito all'inizio, poi ha cominciato Baggio o Signori, Baggio o Ndoye, Baggio o
16: ma
15: destro.
16: Potevi anche finire a Baggio, Baggio, basta.
15: A Baggio destro, per toglierla dall'imbarazzo, ha semplicemente detto:
17: se volete lo facciamo in salsa veronese. Ci mettiamo un attimo.
15: Vai.
16: Comincia. Sì, ma con quelli scarsi, però.
15: Ravenna di Mandorlini, attenzione.
16: 2-2 la prima.
15: Gli basta
16: partita.
15: Il pari, no? A Ravenna, per Benelli di Ravenna, dove c'è stato il playout del Legnago.
16: I Rani
15: contro il Ravenna.
17: La proprietà è Cipriani.
15: Sì, beh, c'è Braida, uno discretamente competente.
16: C'è anche suo figlio.
15: Sì.
16: Che fa il DS.
15: Io chiamai Braida per chiedergli se conoscesse Yepes, perché era andato a vederlo.
17: Credo di sì.
15: Devo dire, dai tempi della... mi ricordo. Grande educazione da parte di Braida, che poi prese Yepes, insomma, e non fu una cattiva presa, insomma, il mitico avercene di Mario. A proposito di personalità, ricorderete quel video, no? Quello YouTube prima di quella partita.
17: Con la Colombia, sì, prima dei mondiali.
15: Leggendario, sì. Miliardi di visualizzazioni.
16: Paris Saint Germain ha fatto.
15: Sì, ne ha fatti. Non so se possiamo prenderlo.
16: Yepes.
15: L'audio di Yepes, prendendo una partita della Colombia su YouTube, basta mettere Yepes.
17: Yepes Colombia Mondiale.
15: Esce quello.
17: Che...
15: Meglio Pizzinato o Soligo?
16: Bello.
15: E qua inneschiamo.
16: Allora, bene, ma io voto Pizzinato. Pizzinat, perché comunque già la provenienza è esotica, quindi Pizzinat la butto lì.
15: Ne dico un'altra. Una volta prima
16: perché
15: di
16: proprio Piorsello Pizzinat,
15: no, vabbè,
16: per esempio
15: lì non
16: Piorsello Pizzinat. Allora, a chi è questo? Io dico Piorsello Pizzinat.
15: Io ricordo Malesani prima di un derby, del primo derby di Serie B, fra Chievo e Verona.
17: Però non faceva questo giochino
15: con Lino Muti. Lui disse: a me piace molto Belotti, che era un centrocampista per tanti anonimo, ma per lui molto ordinato. Quindi quella risposta, diciamo, che spiazzò un po' tutti. La domanda precisa: a me Belotti piace.
16: I gusti sono gusti.
15: Silenzio per un quarto d'ora.
17: Le persone guardavano chi è Belotti.
15: Però lui motivò naturalmente i pro, soprattutto di Belotti. Stavo pensando a De Di Baggio, comunque buon 41esimo anniversario, erano 41 oggi, no?
16: Tanti auguri.
15: Davide aveva un anno, Ale non era nato, io ne avevo
16: quanti?
15: 12.
16: Beh.
15: 12. Beh, e Enrico Meri che disse del pari di Gennaro, dopo il gol di Briaschi. Gli è stato bello.
16: Oggi tifoso su
15: giocavo a pallone intanto.
16: Su WhatsApp a Chiara Tira ha mandato la foto della maglia numero 9 di quel giorno, mi pare proprio di quel giorno lì, non so,
15: Galderisi.
16: Sì, come l'ha strappata Nanu, mi fa questa la custodia, tiene stretta, sì. Quella,
17: ma ci sono delle storie bellissime legate a quel giorno di tifosi che poi si ritrovano in campo, riescono magari a sgraffignare un calzettone,
16: lui
17: pantaloncino,
16: aveva la maglia, attenzione.
15: Adesso non insegue più nessuno, cioè gli stessi della Cattapalle non hanno motivo di chi vanno a seguire.
16: È da mo' che le rilanciano i titoli le maglie.
15: Ma anche quelli del Milan che vanno a inseguire, a parte Modric che vai a inseguire veramente. No? Adesso apro, a parte qualcuno dell'Inter, ma chi vai veramente a inseguire? Vai a inseguire Ildiz della Juve e poi chi? Vai a inseguire chi della Roma?
17: Ma infatti
15: chi? Esatto, Malen, vabbè, vai a inseguire Malen.
17: Se tu vedi i bambini nei parchi hanno le maglie di Messi, di Ronaldo, di Haaland, però di calciatori italiani forse Lautaro, punto.
15: Se ci pensi
17: italiani, perché in Italia giocano in Italia.
15: Così.
17: Quello è il tuo prodotto.
15: La leadership, Yepes, insomma, avercene, sentite.
16: Mi sa che c'è la pubblicità prima.
15: No, l'audio.
2: Che sta acá con la gente che sta in las casas con nuestra familia y con el país. Que el compromiso más importante es con nosotros, hermano. Tenemos que demostrar para qué mierda estamos, si estamos o no. Yo era un partido para esto. Vamos a meter esto para el que siente que aquí no van a ganar. Vamos con todo. Uno, dos, tres, ¡vamos!
15: Ecco, questo era Yepes.
17: Per nosotros possiamo arrivarci.
15: Capitano, non è il compromesso, non è con.
16: Io anche a chi ho capito.
15: Il compromesso è con.

0: Monocuore 4 invisibile, già senti, raccontato da un suo compagno del Chievo, insomma, lui era una sentenza. Un momento, se Sinner si sveglia, dice non gioco più, me ne vado da Roma, questi sono capaci di riformulare il calendario due ore prima della partita. Basta, mi do al vecchio amore del baseball da parte di... Beh, ma è finita adesso?
1: No, no, gli internazionali durano fino
0: a... No, ho capito. Ah. Del derby.
1: Non è finita. La Lega Serie ha fatto ricorso al TAR.
2: Se tu vai sul sito della Lega, infatti ridevo prima di venire qua, sul sito della Lega sono ancora 12:30 tutte qua, ma io mi metto nei panni di un povero Cristo che disse dai vado a vedermi la partita, non sa quando andare, a che ore, ha magari pagato il biglietto, magari non ci può andare perché è di turno al lavoro, ma
0: però chi uccide il calcio è la pirateria.
2: La pirateria, i carai, dei carai,
0: e soprattutto il calcio è della gente,
2: il calcio della gente. Bravo.
0: Vabbè, non ce la facevo più, io vorrei la maglia di Orban, dice questo amico, meglio di no, insomma, meglio non tirar fuori l'argomento. Luiso o Ginestra? Beh, sono Luiso tutta la vita.
2: Macarena?
0: Luiso tutta la vita.
2: Macarena. Pasquale. Però Ginestra era la prima punta.
0: Allora, il Chievo prende Luiso perché vuole, in uno spogliatoio di bravi ragazzi, vuole uno che non sia bravo ragazzo, uno che possa alzare i decibel un po' alla Orban,
2: per rompere le balle,
0: due allenamenti via.
2: Bella idea.
0: Mi ricordo Malese, poi è andato all'Avellino, ha fatto tanti gol all'Avellino, ha chiuso il campionato un Chievo-Avellino, fatalità 3-0 per il Chievo, e l'Avellino l'ha retrocesso in Serie C.
2: Ma come fai a ricordarti? Io non mi ricordo di stamattina.
0: Perché l'ho vissuta quella di Luiso. L'ho vissuta quella di... era il primo Marco Pacione. Il primo Marco Pacione si trovò di fronte al caso Luiso, da team manager, non era facilissimo. Poi in quell'ambiente del Chievo sono tutti bravi, belli, biondi, con gli occhi azzurri.
1: Non c'entra niente, ma io mi ricordo di un Verona Avellino, ultimo gol di Juanito Gomez con la maglia dell'Hellas.
0: Anche.
2: Non mi ricordo di stamattina, quindi non so cosa dire.
0: No, però Pasquale Luiso resta... Il gol della rovesciata, fa esonerare Tabarez.
1: Ha fatto gol a Stamford Bridge.
0: Poi ha zitti tutti, ha detto. mitico.
1: Poi non è finita proprio benissimo. Ma
0: qualche volta ci sentiamo con il mitico Pasquale Luiso, che adesso sta cercando un giro, panchine, insomma, sta cercando
2: qualcosa, poltrone, panchine.
0: Però è il toro di Sora è leggendario, veramente, di un calcio che non c'è più.
1: Ma Ciro De Cesare invece del provenienza?
0: L'opinionista a Salerno. Andatevi a vedere la trasmissione.
1: No, ho associato.
0: Lui non ha peli sulla lingua.
2: La mia che TV era quella che ti ho fatto? La mia preferita, quale? In assoluto.
1: Una TV calabrese.
2: Della
1: credo.
2: Calabria.
0: Vabbè, Mister Gagliardi. Non me lo toccare.
2: No, è il top.
0: Non me lo toccare.
2: Lui è il top. Pagherei per averlo qua.
0: Io ho fatto delle trasmissioni. Da
2: quando ha detto che doveva tagliarsi la minchia
0: quando c'è stata la questione del Chievo, c'era o Chievo Cosenza, nel senso si salva il Chievo,
2: Guarascio.
0: Quindi ero chiamato a tutte le trasmissioni, e una di queste c'era Gagliardi, che però devo dire mi ha fatto parlare educatamente, non ha mai detto
2: no.
0: Però insomma dai,
1: quindi la top 3 degli opinionisti locali: De Cesare, Gagliardi, Olindo, Filippi.
2: Filippi, però Gagliardi quando dice Guarascio o rilanci o ti tagli la minchia.
0: Allora, Tonci Zilic o Piyud?
2: Ma Zilic tutta la vita.
1: Io Piyud.
2: Per la moglie.
0: Però Piyud veniva da Racing de Avellaneda.
2: Io mi ricordo veramente, era ai tempi di Mandolini.
0: Sì, grazie.
2: Lo stupore.
1: Questo è per la moglie.
2: Due volte ci siamo stupiti così in tribuna stampa: per la moglie di Piyud e per la moglie di Giorgio.
0: questa era
1: applauso.
2: C'erano stati due momenti di.
0: No, attenzione, perché Giorgio vive a Verona. Magari la si incrocia anche. Rantier o Lepiglier?
1: Io conosco personalmente Rantier, quindi
0: addirittura
1: voto Rantier.
2: E io ho fatto serata con le piglie, quindi voto le piglie.
0: Incredibile, perché?
2: Perché ai tempi si frequentava un locale, si faceva anche i PR all'epoca, e lui festeggiò quello che fece quel locale.
0: Ne posso dire una?
2: Quella doppietta, no? Quelle sassate da 200 metri.
0: Quella doppietta che era un po' era figlia del contenzioso fra Mandolini e Gibellini.
2: Sì.
0: Perché Mandolini diceva che Lepiglier non fosse un giocatore forte, e allora quasi, non dico per ripicca, lo fece giocare con Novara. Due gol di Lepiglier subito. Questo non vuol dire
2: sì,
0: che,
2: ma che gol,
0: che avesse vinto quella partita Gibellini, però per farvi capire a che punto era la diatriba fra Mandorlini e Gibellini.
1: Quanto era bello quando le pie prendeva palla da qualsiasi posizione e tutto lo stadio tira.
2: Sì, ma

0: Vedi la differenza? È che le Pigliacci entrava alla porta, invece Orba in curva, in tribuna. Insomma,
1: che farà adesso le Pigliacci? Non soltanto.
0: No, l'ho visto. Ah, un ristorante a Le Havre. Fantastico. Ristorante di pesce alle Havre.
1: Davvero?
0: Sì,
1: bello.
0: Avevo fatto un pezzo solo tempo fa.
1: Serata di pesce alle Havre. Con,
2: ma sai adesso quante persone partiranno per Le Havre quest'estate?
1: Dell'88, mitico Le Pigliacci. Ciccio Le Pigliacci, un po' per
0: Ciccio, così.
1: Per tutti. La moglie di Luisito Campisi. Ecco, qua un aneddoto sulla moglie di Luisito Campisi, che allora, è una pseudo velina, la Montanarini. Viene al ritiro di San Zeno di
2: questa mi manca.
1: No, te lo dico, è bella, attenzione. E, al ritiro di Sant'Anna Alfredo arriva e lei vuole entrare nell'albergo. Nell'albergo. Io ero lì che scrivevo, arriva Stefano Fattori, dice: dove vai? Cioè qua non si può, lui era il team manager. Team manager, la prima proprietà di Martinelli. Renato Gelio al settore giovanile, che stava facendo benissimo con il Villa Franca. Lei viene rimbalzata da Stefano Fattori e che succede? Succede che irrompe la nonna di Garzon, che ha altrettanti diritti e forse più della Montanarini di entrare in albergo per chiedere se suo nipote stesse esattamente mangiando come intendeva lei col suo che voleva lei, eccetera eccetera.
2: Nonna di Asparetto,
1: devo dire, fra le due meglio la nonna di Garzon, tanto più che si prende anche il resto, come si suol dire, sia la Montanarini che Campisi, perché Campisi poi arriva con la maglia numero 10 all'amichevole con la Sant'Anna d'Alfredo a 5.000 persone. Remondina esce dagli spogliatoi estasiato, 5.000 persone a Sant'Anna d'Alfredo, magari c'è anche qualcuno che sta ascoltando. Campisi che si pavoneggia con la maglia numero 10, però la maglia numero 4 di Sant'Anna era Damiano Tommasi, che era ancora piuttosto in forma, e devo
0: che
1: dire
0: era che la maglia 17 dei mondiali in Corea.
1: Non vi dico chi ha vinto la partita nella partita, devo dire.
0: Tra l'altro, ogni tanto mi capitano, per farvi del male, le immagini di quella nazionale di Trapattoria. Porco Giuda. Come siamo arrivati da quello a questo, io non lo so.
1: Perché ti passano Cannavaro, Maldini, Nesta.
0: Oh, ma Totti Del Piero, Vieri.
1: All'epoca
2: Montella.
0: Ma Diego Zaghi. Ma che roba è?
1: Maldini e Nesta.
0: Ma come siamo
2: Zambrotta.
1: Zambrotta.
0: Basta.
2: Buffon.
0: Via, dai.
1: L'unico che non c'entrava era Doni, forse, no? Cioè,
0: ma posso dire, aveva fatto 197 gol.
1: Però anche
0: quindi
1: Doni aveva fatto molto bene. Sì, era 2002. Allora, comunque, ha più personalità Le Pigliacci di chiunque della squadra di quest'anno, da parte di Franco. Di sicuro osava. Lui sicuramente osava. Fabietto dice: doppietta con il Modena, Le Pigliacci. Eccolo qua.
0: Bravo. Sì. Eccolo qua. Ma c'ha le maglie di tutti.
1: Maglia numero 6. Cena
0: e lui, vedi che sopra c'è quella di del nano.
1: Ma Fabietto ha tutto. Fabietto ha tutto. Dici Cosenza a me, attenzione, viene in mente Roberto Puliero, che a proposito del campo malmesso disse: non ci intendiamo di boasse, ma ci sentiamo di dire che oggi non si giocherà. Grande Roberto, 0-3 a tavolino Paolo. Fra l'altro Alessio era lì.
2: Ero lì, mi ricordo.
1: Era quasi così.
2: No, eravamo sul campo.
1: Con Gianluca Tavellin.
2: Con un campo in condizioni pietose, in cui non si poteva giocare, dove ci hanno spiegato mancava una semina, però poi adesso non abbiamo, non mi ricordo benissimo, però non si poteva giocare.
1: Le zolle arrivavano da Frosinone. No, lascia stare. Io abbiamo sentito anche il sindaco Occhiuto, che era il fratello dell'attuale presidente della regione Calabria, e ci disse che tranquilli, la partita si giocherà.
0: State sereni.
1: Poi ci è rimasto male. Per me era un derby.
2: La cosa che così ricordo è che fino a mezz'ora prima del fisco d'inizio c'era una serenità.
1: Tutto a posto.
0: Vabbè, chi li ammazza?
2: E poi arriva l'agronomo della Lega Serie B: scusate, ma qui non si può giocare.
0: Ma sai che.
1: Perché poi
2: è stata colpa dell'agronomo, secondo.
1: Era molle l'area, no? Sì, proprio non.
0: Sarà la sabbia.
2: Non si stava in piedi.
1: Saltava tutto.
0: L'avevo avuto. All'epoca facevo la trasmissione qua.
1: Sabbia mobile.
0: Bassa frequenza, vedo le immagini.
1: Io ero qua, tu lì.
0: Mi era venuto il vago sospetto, poi una spiaggia, perché un campo.
2: Sabbia.
1: No, fra l'altro ci è rimasto male un po' tutta la città, adesso difendo Cosenza, semplicemente perché era la prima partita nei professionisti, o in Serie B meglio, in Serie B. Dopo
0: e si sono presentati alla grandissima.
1: Dopo tanto tempo in cui il Verona era rimasto in Serie C, partendo anche dalla D.
2: Oggi però si sono rifatti col Giro d'Italia.
1: Sì, bella tappa, sì, a me lo dici, cioè l'ho seguito. Di fatto passo passo con amici che mi hanno chiamato e
2: ho visto l'arrivo,
1: mille foto. La questione paracadute la tocchiamo soltanto, no? Quanto conta il paracadute e quanto pesa? Ne butto lì una, non è così scontato. ci sono stati anni in cui veramente nessuno è salito, ci sono stati anni in cui ne sono salite in due. Posso dire la prima parte di paracadute più incidente per le promozioni rispetto alla seconda.
2: Ma lì perché? Perché sono saliti poi gli emolumenti.
1: C'è un
2: quindi,
1: perché,
2: e quindi allora, il paracadute ti serve di più per quello, meno per prendere giocatori?
0: E statisticamente, con una media, perché poi dipende, c'è chi va giù come il Verona con 25 milioni, chi va giù come il Pisa con 10, chi va giù con 15, quindi dipende anche da quanto prendi, ma dipende da quanto spendi, qual è il tuo monte ingaggi, la tua gestione, un sacco di cose, però mediamente solo il 25% delle squadre che hanno usufruito del paracadute negli ultimi 10 anni, Ale, perdonami, mi sono fermato gli ultimi 10 anni, e è tornata su immediatamente, quindi una su quattro, quindi vuol dire che c'è un anno in cui tutte e tre restano giù. La metà, quasi più del 45%, hanno fatto i playoff, ma sono uscite ai playoff. C'è chi, mi pare un altro 20%, non ha neanche centrato i playoff, e addirittura c'è un 6% che è retrocesso in cima. Lì incidono problemi, se non ricordo male, la Spal,
1: la Salernitana,
0: problemi societari,
1: stato il Crotone, è saltato il Catania, io l'ho fatto
0: casi particolari,
1: io l'ho fatto al 2009-2010, poi magari ne parliamo in
0: a livello economico. L'ascoltatore di prima, no, diceva paghiamo gli stipendi, in realtà copre più o meno il 40% del fatturato, ok, più o meno, in base chiaramente poi della società a società, e per quanto riguarda gli stipendi, compresi gli ammortamenti, meno della metà.
1: Sì, sì, non è...
2: E quindi è meno incidente di prima.
0: È chiaro che è meglio averlo che non averlo, però devi mettere comunque soldi, il concetto è comunque devi mettere soldi.
1: Non è facilissimo. Come mai la moglie di Cacciatore comprò le al seguito, mi ha chiesto di spostarmi perché non ci vedeva, eravamo solo io e lei da parte di Paolo, non lo so che è successo.
2: Ma dove?
1: Non lo so, questo messaggio da parte di Paolo.
0: Ma adesso...
1: Meraviglio anche di Paolo. Meraviglioso, fra l'altro ve ne dicono di Cacciatore, insomma, serata di aneddoti, lui ha un problema al polpaccio, nell'ultimo che ho un problema al polpaccio, sai bene quanto il polpaccio sia fastidioso, era prima di Pasqua, quindi tutti quanti pronti ad andare per le vacanze, prendersi qualche giorno, c'era anche Cacciatore, c'erano le famiglie, a un certo punto dico a Cacciatore, ma sei pronto? Sì, la settimana prossima ricomincio, ero Veronello, arriva la figlia, e dice però calmati, se no finisce come la Juve quando ti squalificano, per lui ti ricordi fece
2: il gesto
1: delle
2: manette,
1: manette alla Mourinho dopo un rigore, hanno il ritiro, dice Paolo, insomma questo è l'aneddoto su lui e la moglie di Cacciatore. Fra l'altro, insomma, Fabrizio Cacciatore, che ha cominciato la stagione al Chievo, è stato anche al tuo caldiero.
2: Io l'ho conosciuto bene, Fabrizio, tra l'altro appassionatissimo di calcio, anche delle idee come allenatore, vedremo poi come andrà, però.
1: Vedremo. Allora, Alessandro, hai giocato a calcio, se parli di Cosenza sei stato in squadra, là o sei nato là, ho visto Cosenza oggi sta bellissimo da parte di Luke, posso dirvi, tornei sulla spiaggia, nostro il primo memorial Donato Bergamini. Il primo memorial Bergamini, quando Bergamini fu assassinato, la storia di Bergamini la conoscete bene, e finalmente si è fatta luce dopo 35
0: pazzesco
1: anni, ahimè, ma insomma per fortuna. Grazie a voi tutti, insomma si va di mogli, la moglie di Ertò, vabbè, ho fatto un pranzo con la moglie di Ertò, perché l'ho beccato con Andrea D'Amico, beccato in pizzeria, a questo punto mi siedo e son messo
0: devo
1: lì a mangiare
0: indagare, con, non l'ho mai visto.
1: Con Ertò di fronte il Bauli, pizzeria vicino.
0: Ti ricordo solo che promise di dire delle cose, ma poi non disse
2: poi
0: niente.
1: Deludente.
2: Ma meglio così forse.
1: Deludente Ertò. Grazie a voi tutti. Ultima
2: ciao,
1: cronaca,
2: stasera.
1: Ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo. Volevo che bene al Verona 21:15.
0: Secondo me 18, 21:18.
1: Va bene, comunque ci siamo. Grazie. A più tardi.
3: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi de Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
7: Vai da Molina Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
6: Molina Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in passa a guardare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica. Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere.
11: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Throwback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Apprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
0: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Microplastiche nei laghi, nella catena alimentare e perfino nel corpo umano. Saranno questi i temi al centro del convegno Proteggere il Garda oggi per un futuro migliore, in programma sabato 16 maggio a Torbole sul Garda. L'iniziativa è promossa da Plastic Free Onlus e dall'associazione Lacus nell'ambito del Festival della Sostenibilità del Garda. Scienziati, ricercatori di Enea e Muse ed esperti ambientali si confronteranno sugli effetti dell'inquinamento da plastica sugli ecosistemi e sulla salute umana. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Il violento nubifragio che dalle 18 di ieri ha sferzato Verona ci spiega la natura di questo evento estremo. Il previsore meteo e collega Alessandro Azzoni.
5: Quello di ieri è stato sicuramente un evento con tempi di ritorno di almeno 5 o 6 anni, ha ricordato per certi aspetti il mega temporale del 23 agosto del 2020. E ieri è successo qualcosa di simile, anche se il calore in gioco non era così forte. È transitato un fronte freddo che dalle Alpi si è proiettato in Valpadana, ha generato all'inizio un fronte temporalesco esteso fra il Milanese e la provincia di Brescia. Questo fronte poi ha iniziato a macinare terreno verso est, verso il Veneto. In corrispondenza del Veronese si è arricchito dei contributi freddi di due valli importanti. Il fronte freddo in genere porta i suoi venti dalle Alpi alla Valpadana attraverso le valli. E prima della città ci sono due grandi valli. La prima è quella del Garda, che non è una valle vera e propria, è un lago, ma è un grande bacino che invita l'aria fredda a scendere in Valpadana. La seconda porta d'accesso per il freddo è la Valle dell'Adige. E prima di Verona ci sono questi due sbocchi vallivi che portano verso la pianura padana grandi quantità di aria fredda. Ed è proprio qui, fra il Garda e Verona, che il temporale si è arricchito. E qui è avvenuto lo scontro fra il calore latente del pomeriggio, siamo arrivati a 22-23 gradi, e l'aria fredda in quota. Lo scontro fra le due masse d'aria, fra il freddo e il caldo, ha prodotto una supercella che ha colpito tutto il veronese pedemontano con massima intensità proprio su Verona. Su quartieri come Borgo Trento e Borgo Nuovo abbiamo registrato raffiche fino a 110 km all'ora, con tempi di ritorno di 5-6 anni. E tanti danni soprattutto a nord della ferrovia, un po' meno colpita la zona di Verona Sud. Certo è che con l'estate che abbiamo di fronte, che sarà caratterizzata dal Niño, questi fenomeni sono da tenere purtroppo sotto stretta osservazione, perché purtroppo ancora potrebbero avere delle repliche.
3: Cambiamo argomento. In vista della grande affluenza di turisti sul lago di Garda, la polizia locale di Lazise ha organizzato un'esercitazione e simulazione di intervento in emergenza effettuata con guardia costiera, protezione civile e squadra nautica della Polizia di Stato. Hanno assistito anche 26 studenti della scuola primaria dell'Istituto Falcone Borsellino di Lazise. Sul posto la nostra inviata Tiziana Abbronzato con il comandante della locale.
6: Comandante Pezzo, c'è anche la presenza di ragazzi della scuola, dell'IC Falcone Borsellino, ragazzi della quinta classe della primaria, ma anche abbiamo visto degli allievi della Polizia di Stato tedesca. Dunque, perché è importante questa esercitazione anche per loro?
7: È un progetto molto importante, perché in questi casi le forze di polizia si coordinano tra loro, riescono a dialogare, a collaborare tra loro per cercare di mettere in atto tutte le attività della governance dell'emergenza, come in questo caso, finalizzate al salvataggio di vite umane.
3: Antivirus, l'infettivologo Gobbi conferma nessun rischio pandemia dopo lo sbarco a Tenerife dei passeggeri della nave al centro del contagio. Arrivano rassicurazioni dal direttore dell'unità malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar. Il virus ha una mortalità elevata, attorno al 34%, ma risulta scarsamente contagioso. In Veneto resta monitorato un 50enne sudafricano isolato a Padova, al momento senza sintomi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
3: Le previsioni per domani, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima tuttavia in lieve flessione fino a 20 gradi, minima sempre a 12, venti tesi al mattino da est, al pomeriggio sempre tesi da est sud-est. Non ci sono allerte meteo.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona.
0: Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
3: Chiama 045 561 500.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
8: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
2: Cadere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Non mi sei imbucato la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
11: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
12: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
11: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
13: Forza Verona!
14: Se perde Verona sto proprio male.
15: Forza Verona!
16: Forza Verona!
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Volemmo che bene al Verona.
19: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
13: Volemmo che bene al Verona!
20: In collaborazione con
21: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
22: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.
23: Sono le 20 e 59 minuti.
20: Ora esatta, in collaborazione con
24: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
25: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente.
26: Tutto vero!
25: Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari.
26: Letti fino a meno 70%.
25: Materassi fino a meno 70%.
26: Poltrone relax fino a meno 70%.
25: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
20: Meteo.
27: Le previsioni per domani, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima tuttavia in lieve flessione fino a 20 gradi, minima sempre a 12, venti tesi al mattino da est, al pomeriggio sempre tesi da est-sud-est. Non ci sono allerte meteo.
28: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
20: Radio Verona, flashback.

0: Volemo che bene al Verona, buonasera, ben ritrovati, penultima puntata di questa stagione con le parole dell'uomo più atteso in assoluto, cioè di Cristian Puscasu, il numero uno di Presidio, che ha parlato l'altro giorno con quella che non è una conferenza stampa, non è neanche un'intervista, sono delle dichiarazioni rilasciate al club, le sapete a memoria. Torniamo solo sui passaggi, quelli più importanti, non preoccupatevi, non è che riascoltiamo tutto, ma soprattutto parleremo di Serie B, nel senso che cerchiamo di capire quello che ci aspetta dal punto di vista sportivo, sì, ma anche dal punto di vista economico, il paracadute, quanto incide, davvero si può tornare subito in Serie A grazie al paracadute, e poi parleremo di stadio, perché ci sono parecchie novità che riguardano appunto la questione stadio, ed è una questione cruciale. Lo so che poi anche il tifo si è espresso con uno dei tanti striscioni che sono apparsi in curva, però è così. Adesso vedrete davanti a questa telecamera passare un signore, no, abbassati, anche se hai anche tu un'ernia, bravo, vedi che hai ancora le regole della televisione. Quindi posso presentare Gianluca Travellin. Ciao Gianluca, ben trovato.
1: Mi sistemo. Ciao ragazzi, vengo da molto lontano.
0: Sì, almeno una rampa di scale. Ciao. Ciao Gianluca, ben trovato. Saluto Alessio Faccincani. Ciao Alessio.
2: Io ero qui.
0: Lo so, ma tu sei costretto, quindi devi stare qui. E saluto ovviamente Alessandro De Pietro.
3: Ciao a tutti, ciao.
0: Allora, dicevo, sì, Puscasu, sì, il paracadute, eccetera, eccetera, ma, e poi ci arriviamo, stadio, vero Gianluca? Perché ci sono delle novità.
1: Beh, sì, novità. Domani c'è una bella passante fatta dal nostro quotidiano, che ci riporta al forse il fratello meno noto, perché non è stato presidente del Verona a differenza di Stefano e di Alberto, cioè Paolo Mazzi, che però di fatto è
0: costruisce.
1: Non che gli altri non lo facciano, però insomma
0: lui
1: costruisce. È colui che ha rifatto lo stadio Grande Torino Olimpico per le Olimpiadi del 2006, ma soprattutto poi mi ha messo in contatto con l'ingegner Roberto Regni, che è il progettista della Dacia Arena di Udine, e che è stato pagato per il progetto della nuova Arena SRL, ricorderai quella che faceva capo a Bertolt, il messicano Esparza, se non vado errato.
0: Bravo.
1: Esparza, non so se la pronuncia questa.
0: Esparza.
1: Che però, insomma,
0: quello lì.
1: Lui ha detto, mi hanno pagato il progetto, tutto ok, il problema è stato che proprio questo messicano era andato oltre. Allora, visto anche quello che ha dichiarato Puscasu, loro sono stati un po' più morbidi e un po' più anche parsimoniosi, per dire, ma perché c'è bisogno di così un intervento pubblico e di spendere tutti questi soldi? Per un impianto di 25.000, massimo 30.000 posti, fatto in un certo modo, pezzo per pezzo. Ad esempio, Paolo Mazzi era più per ristrutturare, invece l'ingegner Regni ha detto no, assolutamente ex novo, fare pezzo per pezzo, tenere il campo. E insomma, uno stadio così può costarti 90 milioni, che sembra una cifra pazzesca, però
0: per uno stadio ci sta.
3: No, si era parlato di 200,
0: sì, è un ma po' diverso 90,
3: con canoni diversi.
1: Ma lui mi dice, lui proprio dice che tra l'altro si è dimesso dalla commissione impiantistica del CONI proprio per non avere problemi di conflitti di interesse. Lui dice che ormai in Italia situazioni di questo tipo sono molto rare. Infatti vediamo lo stadio della Roma che è in difficoltà, lo stadio di Inter Milan, cioè o hai delle nuove aree commerciali per fare un discorso globale, o altrimenti insomma sono costosissimi.
0: Quindi staremo a vedere anche in base a quello che ha detto Puscasu, e poi parleremo di Sogliano. Perché? Perché Puscasu non l'ha mai nominato, cerchiamo di capire perché
2: se l'è dimenticato.
0: Non lo so se l'è dimenticato o volutamente
3: nonostante
0: non è stato nominato.
3: La società abbia fatto tanti piani, perché questo ha detto Puscasu, non so se sottintendendo.
0: Voi continuate a nominarlo, ve lo cuccate un po', quindi
1: non parlatemi di piani che li ho fatti di corsa.
0: Il tempo di ricordare.
3: Uno.
0: Era in discesa però. Dai, va, si può ancora fare.
1: Però non potete spoilerare così.
0: Lo lo so, siamo maledetti. Vabbè, essendo rigorosamente in diretta ed essendo la penultima puntata, ora o mai più, se volete interagire con noi, i numeri sono quelli: 0459600103 se volete chiamarci, 335 60 11 610 se volete scriverci con WhatsApp. Partiamo da un Puskasio a caso, quello sullo stadio, che è il terzo che abbiamo preparato, nel senso che così introduciamo l'argomento stadio, tanto sapete cosa ha detto, poi parliamo dell'allenatore, Sogliano, eccetera eccetera. Puskasio su resteremo a lungo, quindi non è vero che vuole vendere, e sulla questione stadio, che sono molto connesse, e poi Alessandro ci spiega anche perché.
2: Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Stiamo costruendo di fondamenti di un club che fra 50 anni sarà ancora qui. Tutti i nostri investimenti hanno una natura di lungo termine. Nei prossimi giorni faremo un annuncio importante sul sviluppo del nuovo stadio. Noi abbiamo l'intenzione di portare tutti questi investimenti avanti e non abbiamo l'obiettivo di vendere la Sverona in breve termine.
0: Allora, annuncio in breve tempo e progetti a lungo termine. Annuncio nel breve è il progetto, l'aveva anticipato Isabella Thun, che fa parte del CDA del Verona. Ha parlato anche di architetti, gli architetti quello fanno, il progetto. Ma investimenti a lungo termine. Vado prima ad Alessandro, poi arrivo sui dettagli dello stadio. È così, Alessandro? Cioè, lo stadio traina presidio a lungo, oppure non è così automatico che, nonostante quello che ha detto Puskasio, resti a lungo presidio?
3: Può essere anche che la missione stadio di presidio possa essere l'ultima di presidio, perché comunque lo stadio è un qualcosa che veicolerebbe quello che potrebbe essere un ulteriore impegno di chi potrebbe poi eventualmente fare,
0: cioè,
3: lo stadio.
0: È ereditabile, non so come spiegare, l'impegno dello stadio?
3: Fondamentalmente o... sì, è strettamente connesso, nel senso che stadio presidio uguale nuova società stadio uguale presidio mi faccio da parte perché ho fatto lo stadio. È una delle ipotesi, un'ipotesi su cui stiamo lavorando, l'abbiamo di fatto così annusata pochi minuti prima di andare in diretta,
0: funziona così.
3: Però è una ipotesi che ha anche avuto delle prime conferme piuttosto marcate.
0: Gianluca, questione stadio, oggi sei andato a fondo senza anticipare tutto quello che poi c'era scritto domani, no, però i temi principali, è probabile a questo punto che nel progetto ci siano delle revisioni, quindi non più un impianto provvisorio, ma proprio per quello che ci dicevi, che si possa fare come è stato fatto a Udine, ad Ascoli, io me lo ricordo ancora i tempi, cioè giocare dentro mentre, che ne so, si chiude un settore, poi un altro,
3: Firenze
0: al Franchi,
3: adesso.
0: Sì,
3: Firenze
0: lì poi adesso. È venuto fuori un macello, però l'escursus è quello.
1: Sì, beh, rilacciandomi a quanto ha detto Alessandro, che ha detto potrebbe essere l'ultima cosa di presidio, è chiaro, perché uno stadio così, pezzo per pezzo, bene o male, 4-5 anni ci vogliono tutti. E dico che con il precedente sindaco, cioè con Federico Sborina, c'era un vero attaccante sul discorso dello stadio. Lui era stato anche quello che aveva inserito per primo, ti ricordi, nel tetto i pannelli solari, il fotovoltaico, perché chiaramente lo stadio Bentegodi ha dei costi clamorosi. Tra l'altro, mi ha detto, così mi faccio dei nemici, mi ha detto l'ingegner Regni, mi ha detto la situazione del cemento dello stadio Bentegodi del Verona non è poi così rassicurante, mi ha detto.
0: Per la gioia di quei 20.000 che oggi partita, compresi noi.
1: Però
0: l'altro.
1: Sai, io dico, l'ha detto lui, e teoricamente noi abbiamo anche il dovere di registrarlo e fare da cassa di risonanza, perché ci siano, ci sono i controlli e vanno effettuati. Tra l'altro lui racconta che lo stadio Bentegodi era stato così ben congegnato dall'impresa Mazzi che non ha dei blocchi antisisma, ok? Ma ha dei blocchi che possono essere diciamo demoliti,
0: sostituiti, è un po' componibile.
3: È stato il motivo per cui venne costruito molto velocemente, all'epoca era molto avanti,
1: era molto avanti. E quindi, capito, si può lavorare pezzo per pezzo. Un'altra cosa, lui ha detto, noi stavamo pensando a Populus, che era chiaramente è comunque molto referenziata a livello europeo, però anche in Italia ci sono delle aziende che possono allestire uno stadio di questa capacità, e sarebbe meglio restare sull'Italia, perché ci sono norme scritte e norme non scritte che possono rallentare un progetto o possono anche farlo naufragare. Quindi è chiaro che ha parlato in politichese, ma è stato molto, certo, molto, molto, chiaro. Molto chiaro e molto
0: esplicito. Se fai girare i soldi qua è un conto, se li fai girare
1: dopo io non so, io non parlo con Puscasio, però non so, però pare che abbiano siano andati a consulto con lo studio Gensler, che è uno studio molto famoso di San Francisco.
0: Ha parlato di questo Puscasio, poi aspettiamo qualche giorno.
1: Aspettiamo qualche giorno. L'annuncio. Ultima cosa per dirti dell'ingegner Regni: mi ha detto gli americani sono molto attratti, lo stiamo vedendo noi, dallo spettacolo. E quindi è chiaro che si rivolgono degli studi qualificatissimi a livello mondiale, però bisogna sempre portare tutto nell'alveo nazionale, anche perché Verona ha l'arena per i concerti, ma Verona deve diventare un polo molto attrattivo da un punto di vista di concerti e di far vivere lo stadio più a lungo.
0: Un messaggio, Alessio, prima di andare in pubblicità.
4: Ci danno dei meriti da casa, nel senso, lo avevate detto, avete sempre parlato di stadio con l'orizzonte anche dell'Europeo 2032, adesso tante cose stanno andando al proprio posto.
0: Ragazzi, i soldi chiamano soldi, c'è poco da fare, c'è poco romanticismo.
3: C'era anche la questione della Legend International, ricorderete, no? Quel grande gruppo con sede a Los Angeles, con base a Manchester, che aveva annusato il Bentegodi, attenzione, aveva anche proposto.
0: Ma posso dire, interesse. Io sono...
3: Cioè, tipo Populos,
0: è 40 anni che sento parlare di Bentegodi nuovo. Vediamo se
4: però
0: si
4: la
0: fa.
4: Vera notizia è di questo, cioè, studio Gensler. Attenzione,
0: no, è quello che ha detto Gensler.
4: È la notizia.
0: Cerchiamo di darle ogni tanto. Ci proviamo. Ci fermiamo pochi istanti, poi di nuovo volemo che venga a Verona.
5: Radio Verona.
6: Complimenti! Auto nuova?
7: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
6: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Non mi sa imbucare la voiadura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
10: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346-0269-811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
13: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
14: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
15: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61 a Verona.
16: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
17: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
18: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
19: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
20: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
21: Prenditi un Sunseeker.
19: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
20: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
5: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
23: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Seconda parte di Volevo che bene al Verona, siamo sempre in diretta e quindi possiamo darvi aggiornamenti sulle situazioni dei playoff, non solo quelli che riguardano il calcio e riguarderanno il Verona, quindi la Serie B, ma anche già c'è la Tezenis, gara 3 a Brindisi, come sta andando?
4: Non benissimo. All'intervallo Brindisi avanti di 14, 42 a 28, questo è il punteggio. Poi invece per quanto riguarda la Serie B, l'anno prossimo ci sarà un Verona-Modena e anche un Modena-Verona, perché il Modena è fuori dai playoff. Modena-Juve-Stabia 0-1, mentre Catanzaro-Avellino, altro turno preliminare di playoff, sullo 0-0 alla mezz'ora di gioco.
0: Cos'è che dicevano da casa su Puscasio?
4: Allora, tante cose su Puscasio,
0: quelle che ci passa l'orario, che ore
4: sono? Ragazzi, 21:33. Mi chiedo da casa se Puscasio esiste oppure è creato con l'intelligenza artificiale. La voce sembrava quella del Papa Emerito Ratzinger, insomma, questo amico ci scrive.
0: Non siate cattivi.
4: Ci scrive questo, poi secondo me Puscasio, e risponde il nostro amico al modo in cui avevamo introdotto oggi la puntata, Puscasio dava per sottinteso implicito il fatto che Sean, per me San Sean, ci scrive Stefano, sia parte dell'Hellas del futuro.
0: Parliamone, poi arriviamo sugli altri argomenti. Dunque, in tutta l'intervento orale e anche in tutto l'intervento scritto, perché sul sito del Verona molto più lungo l'intervento di Puscasio, non è mai menzionato Sogliano, che A, è sotto contratto fino al 2027, B, sappiamo benissimo che ha ricevuto una proposta di prolungamento del contratto fino al 29, C, sappiamo che ha dato anche un'apertura di massima, ma D, si sta muovendo il mercato dei DS, questa è la novità. Tony D'Amico è stato salutato da Percassi, quindi abbiamo la certezza che è il primo a muoversi tra i direttori sportivi. Arriverà molto probabilmente Giuntoli al suo posto, si libererà forse anche la poltrona del Milan, insomma incomincia
4: quella
0: un certo,
4: della Roma, attenzione,
0: un certo domino. Domani, Alessio, c'è una finale di Coppa Italia a Roma, a meno che non abbiano spostato anche quella con orari, non lo so, dovrebbe esserci. Che novità abbiamo su Sogliano, così poi ne parliamo.
4: Mi leggo a quello che dicevi tu, finale di Coppa Italia, che vuol dire incontri tra addetti ai lavori, è una di quelle occasioni in cui magari tutto il mondo del calcio si muove in un'unica direzione, quindi in quell'occasione ci si può anche parlare. È tutto corretto quello che dicevi, Davide? Sogliano, che ha dato questa apertura di massima, ma la firma sul prolungamento non è ancora arrivata. Perché non è arrivata? Perché evidentemente qualche voce sta arrivando anche a lui, anche se non parliamo di proposte concrete in questo momento, e quindi Sogliano, prima di firmare, di ratificare un'intesa con il Verona, vuole anche sentire cosa sta accadendo attorno a lui, a questo valzer di direttori sportivi che è partito, come dicevi giustamente, con l'Atalanta, che ha salutato l'ex Tony D'Amico.
0: Quindi domanda secca, Gianluca e Alessandro, se ribadisco se, perché non è arrivata nessuna offerta da big, da squadre importanti, diciamo così, per Sogliano, se arriva una proposta, secondo voi l'accetta oppure no? A sensazione.
3: Ma sai, a sensazione io ti dico di sì. Ti dico di sì perché comunque non capisco il motivo per il quale non sia ancora stata ufficializzata questa cosa, perché noi siamo abituati anche con i giocatori che nel prolungamento a Rui scadenza, sì, 2027 la foto è. Quindi secondo me lui ci sta ancora pensando. Riguardo a Puskasiu, ognuno può fare quello che vuole a casa propria, però a me è dispiaciuto molto che sia mancato un contraddittorio.
0: Ah beh, guarda,
3: perché una conferenza stampa con più domande, perché io ad esempio gli avrei detto sì, e questa cosa si innesca con Sogliano. Sono stati cancellati parte dei debiti, a parte che non vogliamo fare dietrologia, sei consete.
4: A parte che l'hanno detto finalmente.
3: Ma sì, che l'hanno detto dopo un anno e mezzo, però si diceva sempre che il Verona era pulito, che i debiti non c'erano,
0: a posto.
3: Però al di là di quello, io gli avrei detto, socio influente di Presidio Investor, grazie, ci può dire a quanto monta il rimanente? Perché anche questo si innesca sul futuro di Sogliano, perché se Sogliano deve ancora fare
0: il budget,
3: plusvalenze per altri 30 o 40 milioni, è diverso se deve fare plusvalenze per 10 o 15.
6: Ma c'è anche un altro equivoco.
0: Poi ve lo faccio ascoltare, vai Alessandro.
6: Sai qual è l'equivoco? I famosi ogni dollaro viene reinvestito nel Verona, ma se tu non ci metti niente, per forza devi cibarti di quello che è in camera attraverso plusvalenze, attraverso tutto quello che arriva dal marchio. Gardini, tempo fa, era ancora la prima era di Setti, ricordo una conferenza stampa Peschiera, fece segno al marchio che era dietro di lui, disse: vedete che tutto quanto deve uscire da lì. Da allora non è cambiato nulla, sicuramente non è cambiato con
0: l'autosostenibilità,
6: ti ricordi? Ed è chiaro
0: l'obiettivo.
6: Che tutto quanto deve partire da lì, ed è chiaro che devi inevitabilmente far restare tutto
0: vi dentro. Faccio ascoltare allora il secondo Puskasiu, che è quello che parla della questione economica, dove conferma che sono stati ridotti i debiti, e secondo me è la notizia più importante, e potrebbe appunto, come diceva Gianluca, centrare con la preparazione della prossima stagione, ma al tempo stesso dice, conferma anche, che ogni soldo è stato reinvestito. Così facciamo una specifica, perché anche oggi abbiamo parlato a Chiaratira, fuori gioco, i tifosi fanno i calcoli, dicono: no, hai preso 20 milioni da giovane, hai speso 10 per... però ci sono anche altri settori in cui sono stati investiti. Sentiamo Puskasiu.
7: I debiti sono ridotti in modo importante, anche altre obbligazioni della gestione precedente sono gestiti e in parte risolti. Non abbiamo più impegni salariali dei giocatori che non sono più con il club. Siamo pienamente in regola dal punto di vista normativo e finanziario. Voglio dire con molta chiarezza, nel calcio italiano questo non è sempre scontato. I club si trovano in una base economica molto solida e ogni euro guadagnato deve essere investito nello club dal punto di vista sportivo e operativo. A livello sportivo continuiamo a trovare e sviluppare dei giocatori a livello italiano e europeo. Per esempio, quando abbiamo venduto Giovanni, abbiamo reinvestito tutti i capitali per prendere Edmondson e Bowie per migliorare la squadra, e continuiamo a lavorare in questo modo. Tutte le operazioni dei giocatori che avete visto, Giovanni, Ghigliardi, oltre, sono importanti per la sostenibilità dello club. Sono tutti reinvestiti nella squadra, nell'infrastruttura e il futuro. Vuoi essere molto chiaro a questo punto, perché penso è molto importante per i tifosi. Questa proprietà non estrae valore dello club. Tutto il capitale guadagnato è reinvestito nello club, non va agli azionisti.
0: Allora, se ci fosse stata la conferenza stampa, a maggior ragione dopo quello che ho sentito, avrei chiesto: perché avete comprato il Verona? Se i soldi guadagnati non vengono divisi tra gli investitori, e se hai trovato una situazione con obbligazioni e quindi debiti, stipendi arretrati di giocatori che non sono più sotto contratto, e poi cos'altro? Sì, le obbligazioni, cioè, quindi una situazione debitoria fortissima, perché hai comprato il Verona?
3: Perché pensi di rimanere qui un tot di anni e poi pensi di vendere il Verona in
0: a me viene una spot
3: e creare
0: stadio è l'unica sì, risposta che mi
3: lo
0: viene.
3: Stadio. Ma sai, allora, secondo me ti dico una cosa, secondo me loro sono anche un po' sprovveduti, nel senso che si parlava di bilanci, mi veniva in mente quando la Gabanelli a Report intervistò Luciano Moggi all'epoca, ancora prima di Calciopoli, e disse questa frase Moggi da brividi: sui bilanci dobbiamo migliorare, cioè il bilancio è il bilancio. Cioè, disse questa frase qui, poi scoppiò il finimondo, lo sappiamo. Quindi probabilmente delle situazioni, quando lui dice non ci sono più ex calciatori praticamente del Verona che hanno dei crediti nei nostri confronti, cioè
4: dice calciatori improduttivi.
3: Improduttivi, sì, cose di questo genere. Lui si riferisce a questa cosa. Prima ho sentito parlare Gardini, la prima cosa che mi disse: ma lo sai che noi come Verona il primo anno, il secondo anno stiamo pagando ancora Sarri? Stiamo pagando ancora
6: anche
3: Sarri.
6: Esposito le pagava sì, fino al 2015.
3: Cioè, quindi ci sono, però voglio dire, mi sembra che questo siano stati un po' sprovveduti.
0: Alla faccia della società. Sì, chiave sì, in mano perfetta.
3: Sì, però io dico gli stipendi dei calciatori sono stati pagati fino a marzo. Mi piace, quindi sono più che in regola. Mi piace che lui sia uscito queste cose qui, però ti ripeto, avrei avuto la curiosità di sapere questa cosa qui, sì, perché molto dipende anche del futuro di Soriano.
6: No, ma la domanda sai qual era? Qual è stato l'effettivo impegno di Presidio al momento
3: anche,
6: di acquistare?
3: Ce ne sarebbero state.
0: Basta che poi non faccia come Zanzi: queste sono informazioni riservate.

0: Secondo voi, se Sogliano decide di restare, lo fa perché ha delle rassicurazioni sulla squadra futura da parte della società o perché ovunque possa andare non avrà mai il potere che ha qui a Verona?
1: Bella domanda.
2: La prima.
1: Avete 20 secondi per rispondere.
2: La prima.
1: Lui, Ale, dice le rassicurazioni.
2: La prima, sì.
3: Tu? Sì, penso anch'io le rassicurazioni, però
0: secondo
3: attenzione,
0: me
3: tutte e due, però Sean è anche persona intelligente, dice io rischio tanto quest'anno, no? Cioè, nel senso, il Verona deve sempre stare fra i primi tre posti e giocarsi la Serie A fino all'ultimo.
1: Non vi faccio ascoltare.
0: No, ci dicono anche un'altra cosa importante.
1: Vai.
0: Ma se Sogliano va via, noi chi abbiamo come direttore sportivo? Perché anche lì si aprirebbe una crisi, probabilmente, perché
1: no,
0: non c'è un'alternativa al momento.
1: Quello è un macello. Perché vi lascio il tempo di pensarci durante la pubblicità, così poi ci rispondete. Secondo voi, visto che Presidio è abbastanza a secco di calcio, da chi va Zanzi se va via Sogliano? Vi lascio pensare, poi quando torniamo vi dico quante squadre col paracadute tornano su l'anno successivo. Ci fermiamo tra poco.
4: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
5: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
6: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Ma mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho c'è Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
13: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
2: e ben ritrovati. È conto alla rovescia.
19: Grande attesa per la partita di questa sera.
20: Siamo già qui.
21: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
20: Live dal territorio tutto il giorno.
22: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
20: Radio Verona aumenta l'informazione.
23: Uno spettacolo come non si era mai visto.
20: Più appuntamenti e notizie in

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ultima parte, volevo che bene al Verona, si è sbloccato il playoff tra Catanzaro e Avellino, che ha segnato?
2: Il Catanzaro con Pontisso al 43esimo, quindi anche l'Avellino potrebbe rimanere in cadetteria.
1: Ci hanno sempre voluti bene
2: al Partenio.
3: Posso farvi una domanda? Ma non dobbiamo temere, ma Pontisso può far gol a Montipò? Nelson Edmundson,
1: ma perché è quasi l'anagramma Pontisson, tipo
3: no nel senso, cioè, ne adesso so al di là di tutto, però ci sono, io capisco che sia dura perché puoi perdere ovunque, perché c'è un ritmo infernale, perché gli arbitri sono meno attenti rispetto, perché
1: Pontisson,
3: quest'anno con gli arbitri
1: sottovalutato,
3: però
1: Pontisson,
3: secondo
2: guarda,
3: me
2: sto guardando la carriera di Pontisson,
1: ma adesso non sono focalizzandoci su Pontisson.
3: Il Verona ha una difesa secondo me che può,
1: ma non
3: che,
1: è roba
3: che,
1: né,
3: che può restare in serie B.
1: Ma beh, Nelson non è roba
3: tuo,
1: tua.
3: Edmundson è tuo,
1: sì.
3: Montipò è
1: bella
3: tuo.
1: Coccia, però via, Nelson non è tuo. Hai Frese, Edmundson e Slotskar, fine.
2: È una mezzala di inserimento. 4 gol in 35 partite, più questo hai
3: play-off. Dici che sono stato troppo ottimista.
1: Erano lui e Garrincha, Pontisson e Garrincha.
3: Sono stato troppo ottimista.
2: Però quando nato a San Daniele del Friuli, patria del prosciutto, del prosciutto di San Daniele.
4: Quando conta Pontisson, cioè, la mette.
1: Certo, sì. Ma quando mi finito di sciocchezze, parliamo di paracadute. Occhio ai dati che ha tirato fuori Calcio e Finanza, che prova contraria è discretamente autorevole sul rimbalzo di chi percepisce il paracadute. Sentiamo.
5: 25 milioni di euro, ormai lo sanno anche i muri, quanto riceverà il Verona dalla Lega Serie A per attutire economicamente la discesa in cadetteria. Ma la vera questione è: basterà questo paracadute per puntare alla immediata promozione e recitare un ruolo da protagonisti nel prossimo campionato di B? In questo senso è molto interessante l'approfondimento proposto da Calcio e Finanza, autorevole testata giornalistica specializzata proprio negli aspetti economici e finanziari del mondo del pallone, che ha analizzato l'impatto economico e sportivo del paracadute sulle squadre retrocesse dal 2015 ad oggi. 10 anni, 30 squadre e centinaia di milioni. Ne esce fuori un'immagine che probabilmente non rassicurerà né presidio né i tifosi gialloblu. Seppure mediamente il paracadute riesce a coprire circa il 40% del fatturato di un club, considerando una media di 15 milioni ricevuti, la cifra da sola non basta certo per affrontare i costi della rosa tra stipendi e ammortamenti, che di media ammonta a poco più di 31 milioni. Anche nel caso dell'Hellas i 25 milioni non sarebbero sufficienti, un grande aiuto certo, ma economicamente non risolutivo. E dal punto di vista del risultato sportivo? Beh, le cose qui, se possibile, vanno anche peggio. Basta guardare l'eloquente grafico proposto da Calcio e Finanza. Solo il 25% dei club che hanno ricevuto il paracadute sono stati promossi direttamente in A il primo anno successivo alla retrocessione. Insomma, 1 su 4. Quasi la metà invece è stata eliminata ai playoff, mentre, senza guardare quel 6% retrocesso addirittura in C, un altro quarto agli spareggi promozione non c'è neppure arrivato. Insomma, altro che garanzia di risalita, il paracadute, tutt'al più, proprio come dice il nome, il più delle volte serve solo per attutire il colpo.
1: Allora, 1 su 4 ce la fa, vuol dire che
4: anche meno,
1: vuol dire che un anno va vuoto. Ok, quindi partiamo dal risultato sportivo, poi economicamente io sono stufo, non ce la faccio più, parliamo del risultato sportivo.
2: Però hai detto una cosa giusta, il 40% del fatturato viene coperto dal paracadute.
1: Eh sì, perché poi mi tocca dirvi anche dei monte ingaggi che ci sono in Serie B e in Serie A, e così poi capite le rose della B.
3: Ma
1: e della Serie A.
3: Io dico una cosa, siamo anche sfortunati noi veronesi, ma è tanto difficile reperire il signor Stirpe, che con meno di 20 milioni si è fatto il suo bello stadietto,
4: con tanto tempo però Tave.
3: Sì, però si è fatto il suo stadietto, si è fatto il suo vivaio Alessandro, si è fatto tutte le sue belle cosine, viene su con dei giocatori che nella maggior parte dei casi non si conoscono i nomi, cioè è vero che l'ambiente ha determinate esigenze, però alla fine Io vedo che c'è tanta confusione, invece la società deve avere un presidente presente, un presidente presente, non uno che fa le veci, nel senso che comunque deve essere un puscaggio che deve essere qui, deve esserci un direttore generale, deve esserci un responsabile dell'area tecnica, deve esserci un vivaio con probabilmente dei giovani che non vanno venduti quando sono negli allievi oppure in primavera, ma vanno portati in prima squadra. Cioè, è tanto difficile fare queste cose, Verona?
1: Pare di sì, perché se questa è la situazione, pare di sì. Vi do un altro dato: siccome i giocatori buoni costano non solo di ingaggio e non solo di cartellino, ma anche di ingaggio, il Verona quest'anno, sempre secondo Calcio e Finanza, aveva il terzultimo monte ingaggi della Serie A, 18,2 milioni di euro. Meno di noi hanno speso Lecce e il Pisa. Nell'attuale Serie B sarebbe stata la settima squadra con il monte ingaggi più alto. Per farvi capire, il Monza, che non so neanche se poi verrà in Serie A oppure no, ha un monte ingaggi di 32,74 milioni, è quasi il doppio. Il Palermo 30 milioni, il Venezia, che ha vinto il campionato, 28, sono 10 milioni in più. Il Frosinone ha fatto il miracolo, 10 milioni di euro, è arrivato secondo, quindi vuol dire buone idee, buon direttore sportivo, buone intuizioni. L'Empoli, che è l'altra retrocessa dell'anno scorso, sesto monte ingaggi con quasi 20 milioni e si è salvato per il rotto della cuffia. Alessandro,
4: c'è una pressione diversa nella seconda parte del paracadute. Allora, 14 squadre su 51 sono andate in Serie A fra quelle che hanno goduto del paracadute negli ultimi 17 anni, da quando c'è il paracadute. Quindi Calcio Finanza ha visto gli ultimi 10, non abbiamo visto gli ultimi 17. 9 nei primi 9 campionati e 5 soltanto nei successivi 8. Perché? Perché poi ti arriva il Como che deve andare in Serie A, ti arriva il Parma che comunque deve tornare in Serie A. Ti capitano quelle società, il Benevento stesso,
1: il Vicenza, ragazzi, hanno
4: è stato molto più facile andare in Serie A per la prima parte, quando ancora probabilmente la promozione in Serie A non era così vitale per tante società. Poi è diventato per due motivi vitale: uno, perché ho rimbalzi o se no rischi di fare una brutta fine, e due, perché pur dalla Serie B sono partite le proprietà forti che in un modo o nell'altro in Serie A ci devono andare, e quindi questo ha ristretto il ventaglio, insomma, ecco, di riuscita nella seconda parte. Negli ultimi 8 anni soltanto 5 promosse, con la variabile legata al Monza: se venisse promosso il Monza sarebbero 6, ma comunque meno delle 9 della prima parte del paracadute.
1: Questo era per darvi il quadro economico, che poi si lega al risultato sportivo di chi retrocede della Serie B. Io immagino che si abbasserà il monte ingaggi del Verona, immagino, no, dalla Serie A alla Serie B basterà, è uno dei...
3: Ragazzi, si torna sempre al fatto che non ci hanno fatto fare delle domande, perché si torna sempre lì: quanti debiti ha ancora il Verona? Quanti debiti deve prosciugare Presidio Investor della vecchia gestione, ok? Per poi, perché
1: teoria
3: poi
1: sui da un 13-14 certo milioni,
3: da un certo punto di vista posso capire anche loro. Loro hanno avuto un difetto di comunicazione, probabilmente sono arrivati in una nuova realtà, hanno detto: se noi cominciamo a dire che siamo in difficoltà come quello che c'era prima, non tiriamo più su nessuno a livello di partner.
2: Però forse sarebbe stato più semplice per tutti, tra virgolette, anche proprio per l'ambiente, accettare questa cosa. Se a luglio qualcuno avesse detto c'è una situazione debitoria di questo tipo, anche il tifoso probabilmente avrebbe accettato diversamente, ecco, un'annata di questo tipo.
1: A proposito del tifoso, che dicono? Oggi abbiamo trascurato un po' il messaggio.
4: Ci sono stati anche degli anni in cui tutte le tre paracadutate, nessuna delle tre è salita.
1: Ah no, statisticamente è così, neanche, capita.
4: Anche una, come è successo.
2: Allora, buonasera, tutto molto bello, ma il punto è che se il Presidio non ha investito per salvaguardare la Serie A, come si può credere purtroppo che investa per risalire in Serie A? Purtroppo questa è la realtà. D'accordissimo con voi sulla non intervista, ma mi sbaglierò. Secondo me anche nel passato Sogliano non ha smaniato per rinnovare il contratto in essere con l'Hellas. Credo però che alla fine Sogliano rimarrà. Chi potrebbe del resto essere più adatto di lui in questo contesto? Questo è il messaggio di Stefano. E poi c'è questo amico che si scrive: se Sogliano molla ci sono io, sono Antonio da Palù.
4: Eccolo lì, fatta.
1: Bene, io posso dire, se non costa tanto, secondo me è Presidio,
4: no, pensierino. Una delle piste di Sogliano era l'Atalanta, perché l'Atalanta era 2 anni almeno che segue Sogliano, questo è certo. Invece abbiamo ricevuto conferma proprio adesso: Giuntoli ormai è di fatto il sostituto di Tony D'Amico, quindi quella porta per...
2: Si può dire, Gianluca, che forse arrivano due giocatori dall'Atalanta?
4: Vai.
2: Piccoli movimenti, eh.
3: Beh, uno me l'ha consigliato Davide, che è il piccolo Vava, che già mi piace, il piccolo Vava, Vavasori e Vava.
2: Didi Vavapele.
1: Italo-brasiliano.
2: No, Dominic Vavasori.
3: E l'altro Cittadini, che ha fatto molto bene nel Frosinone. È chiaro che Edmundson è almeno due spanne sopra Cittadini, però insomma per la Serie B può andare bene sicuramente. Con E è un altro giocatore muscolare, un giocatore che può davvero
2: fatto bene a Frosinone,
3: sì, può davvero andare bene.
4: Anche Vavassone è un bel giocatore, sì. Under 23 dell'Atalanta,
1: sì, 20 anni, giocato sì in C,
2: perché praticamente, ecco, questo ti dice che tipo di mercato magari vai a fare, tanti però giovani, promesse, non giocatori già fatti e finiti.
1: L'altra cosa, abbiamo 40 secondi, poi dobbiamo chiudere. L'altra cosa che ha detto Puscasio, non ha detto a voce ma hanno scritto, è che la priorità assoluta è la ricerca del nuovo allenatore. Quindi povero San Marco è stato veramente usato come un tappabuchi, a me dispiace umanamente, perché lo togli dal suo habitat dove sta facendo da Dio, lo metti con una patata bollente in mano, lo bruci e poi lo butti via senza neanche ringraziarlo. Boh, vabbè.
3: Non una cosa del genere era già successa con Bocchetti.
1: Sì, però gli hanno fatto 5 anni di contratto.
3: Quello sì. Beh, ma lì,
1: a mezzo milione all'anno.
3: Però lì,
1: insomma,
3: lì
1: questo ha il contratto in scadenza.
3: Lì ti devi rivolgere ad Andrea D'Amico. No, no, ma io
1: certo.
3: Lo dico perché non ho problemi.
1: No, cioè, ma io da 30 anni, io non prendo soldi da nessuno, ho meno problemi tutti.
2: A proposito di allenatori, se il Catanzaro passa come sta passando,
1: ecco,
2: in questo momento,
1: volevo arrivare. Aquilani allena il Catanzaro.
2: Si allunga è la questione, perché se Aquilani poi sarà davvero il prescelto, la questione si allunga.
4: E se farà così bene, probabilmente andrà a Sassuolo.
3: Però io dico una cosa, per quello che ha detto Puscasio, io insisto, l'allenatore del Verona deve essere Ivan Juric. Cioè, nel senso, a me non interessa Aquilani, questo, quell'altro, deve essere un allenatore profilato che ha fatto bene al Verona come Ivan Juric.
1: Ivan, lascia stare almeno un milione e mezzo,
3: no,
1: lascialo stare,
3: no,
1: dai,
3: ma,
1: Ivan, vieni.
3: Ci sono tante cose che ti dicono che non venga a Verona,
1: no,
3: però se tu fai questo
1: che...
3: tipo di uscite, dici ritorneremo in Serie A, reinvestiamo, facciamo, brighiamo, allora devono esserci tante cose
1: come
3: che devono dare.
1: Uno degli ascoltatori oggi che ritira, un conto è dirlo e un conto è farlo.
2: Certo. Guarda, il mio sogno d'estate, ci scrive Umberto, D'Amico e Juric al Verona.
4: Pensavo Pontisso.
1: E Sofia Loren. Così.
3: Beh, insomma, devo dire che entrambi hanno fatto fare 8 gol a Samuel Di Carmine in Serie A. Poi,
1: secondo me, se D'Amico va via da Bergamo,
2: forse va al Milan, forse va alla Roma.
1: Ben felice di riabbracciarli, ci mancherebbe altro. Vabbè, tra una settimana, ultima puntata, non perdetela, magari avremo tutto. DS, allenatore.
3: Certo,
2: non credo.
1: No, anche secondo me. Va bene, grazie Gianluca,
3: ciao,
1: grazie Alessio, grazie
2: buonanotte.
1: Alessandro. Volevo che venga al Verona, buonanotte.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Forza Verona!
3: Se perde Verona sto proprio male.
4: Forza Verona!
5: Forza Verona!
6: Volemmo che venga al Verona.
7: Volemmo che venga al Verona.
8: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
2: Volemmo che venga al Verona!
1: In collaborazione con
0: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia, 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Sono le 23 in punto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Forza Verona!
2: Se perde Verona sto proprio male.
3: Forza Verona!
4: Forza Verona!
5: Volemmo che bene al Verona.
6: Volemmo che bene al Verona.
7: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
1: Volemmo che bene al Verona!
8: In collaborazione con
9: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
10: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto.

Radio Verona, In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fa.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.